0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Hey!

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un...

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Live. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e oggi voglio portarvi davanti a un castello medievale, anzi all'immagine di un castello medievale, quella che abbiamo tutti in testa. Quello con le sue mura enormi, le torri appuntite, le bandiere che sventolano, il fossato pieno d'acqua nera, possibilmente infestata da creature improbabili, e soprattutto lui, il grande classico, il simbolo definitivo del no, tu no, il ponte levatoio. Perché il ponte levatoio è bellissimo proprio per questo. Nelle scorse puntate il ponte era una connessione, incontro, unione fra mondi, e qui, nell'oscuro medioevo, ovviamente nell'oscuro medioevo, il ponte fa esattamente il contrario. Qui si alza, ti guarda e decide che tu non entri. La domanda che però muove la pillola di oggi è la seguente: ma i castelli medievali erano davvero così? Avevano tutti il ponte levatoio, i fossati, l'olio bollente e magari anche un drago nel seminterrato? La risposta, come spesso accade quando andiamo a disturbare il medioevo, è sì, ma molto meno di quanto ci raccontino i cartoni animati.

Il castello medievale era prima di tutto una macchina militare. Noi oggi lo immaginiamo come un posto romantico: pietra, cavalieri, dami, tramonti, bardature luccicanti, colonna sonora che parte mentre qualcuno galoppa in slow motion. Ma nella realtà un castello era soprattutto un modo molto costoso e molto efficiente per dire: qui comando io e se provi a entrare senza permesso muori. Era una fortificazione, un centro di controllo territoriale, una caserma, un deposito, una residenza nobiliare sì, ma progettata con un'ossessione precisa: resistere. E quindi ogni elemento del castello aveva una funzione difensiva. Le mura, alte e scoscese, in una sorta di emoviece capitolino ante litteram. Le torri che non servivano a rinchiudere dame, anche a rinchiudere dame o a ospitare Mago Merlino, ma ovviamente a controllare il territorio, vedere più lontano, tirare frecce più lontano. I merli, quei dentoni sulle mura che tutti disegnavamo da bambini, che servivano letteralmente a nascondersi mentre quelli sotto anche tiravano le frecce. E poi c'era effettivamente il ponte levatoio, che esisteva davvero, ma non era onnipresente come crediamo oggi.

perché la maggior parte dei castelli più piccoli in realtà non avevano un ponte levatoio, un macchinario complesso, avevano passerelle rimovibili. C'è un asse di legno che mettevano e poi toglievano se non volevano farti entrare. Molto più semplice, molto più dal basso, ma anche decisamente più economico. E più o meno con la stessa funzione. Molti altri avevano semplicemente dei ponti fissi, solo che intorno ai ponti fissi c'erano torri di guardia piene di uomini armati e quindi, beh, ancora una volta, moviecce. Ma chi poteva permetterselo effettivamente faceva installare un ponte levatoio. Che altro non è che, beh, una trave di legno che si può rimuovere ma attaccata a un'estremità, quella del castello a terra con una cerniera, e tirata da delle corde legate a degli argani. Naturalmente non avrebbe senso costruire un ponte né fisso né levatoio né la trave di legno mobile se tu non avessi intorno al castello un fossato.

I fossati che effettivamente c'erano spessissimo intorno ai castelli sono però molto diversi da quelli che ci immaginiamo. Innanzitutto, spesso venivano fatti subito prima dell'assedio, cioè il fossato non era perenne, anche perché è molto scomodo avere un profondo fossato intorno al castello. Quando stava arrivando l'esercito assediante, si usciva, si faceva il fossato, si rientrava nel castello e si tirava via la passerella di legno. Ma erano diversi da quello che immaginiamo, il famoso fossato largo pieno d'acqua e magari i coccodrilli dentro, perché avevano una funzione diversa. Non servivano a tenere fuori visitatori indesiderati. Per quello c'erano già le mura, non servivano i coccodrilli. Il fossato aveva la funzione di evitare che le macchine d'assedio del nemico potessero appressarsi alle mura, perché subito prima delle mura c'era un fossato che per questo doveva essere stretto e profondo, non largo, per impedire alla macchina d'assedio sia di avanzare sia di infilarsi nel fossato e giungere comunque vicino alle mura. Alcuni di questi fossati erano pieni d'acqua, è vero, ma molto raramente, solo se il castello sorgeva vicino a un fiume, vicino a una zona paludosa, e si pensava così di aumentare la difficoltà del nemico, trasformando l'intorno del castello anch'esso in un'area fangosa.

0: E i coccodrilli? Almeno in un caso i coccodrilli ci sono stati? No, mi spiace, niente coccodrilli. Non sono mai stati documentati. Questa cosa probabilmente nasce da racconti esotici, reinterpretazioni successive e soprattutto da cinema e cartoni. Perché il Medioevo era un mondo già abbastanza ostile, senza dover importare rettili africani, aprire un rettilario feudale, tenerli vivi, nutriti. Ma per quale ragione? Provate a immaginare cosa avrebbe richiesto tenere dei coccodrilli vivi in un castello europeo. Gestione della temperatura, dell'alimentazione, del reflusso d'acqua. Praticamente il signore feudale avrebbe dovuto fare il biologo tropicale anziché la guerra. Insomma, se fino adesso il ponte era apertura, era il Pontifex che collegava mondi, l'ingegneria che superava ostacoli, il gesto di raggiungere l'altra riva, il ponte oggi diventa selezione. Decide chi passa e chi no. È un collegamento che può essere revocato in qualunque momento. È il buttafuori dell'architettura medievale. Anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Stai ascoltando The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Come va? 6, 1 minuto 50 secondi di mercoledì 3 giugno 2026. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rock Show da Alessandro Pirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Maurizio, come va?
5: Buongiorno, va bene,
4: va bene, tanto non ci siamo mai lasciati. Per cui, infatti, come andava ieri mattina, va questa mattina, mercoledì 3 giugno, dalle 7 oggi dovrebbe rientrare anche il nostro direttore artistico e o cosa, se è riuscito a tornare dagli Stati Uniti, magari lo hanno trattenuto alla frontiera,
5: chi lo sa.
4: Lo scopriremo, intanto vi ricordo che trovate già on demand l'episodio che avete appena ascoltato dei Wake Up Pills, podcast curato e condotto dal nostro Jacopo Morroni con le sonorizzazioni di David Guido Guerriero. Buongiorno a chi ci sta già scrivendo al 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Partiamo con gli Smash Mouth.
6: Radio Rock, back in time.

0: Kinzu, Snow White, brano singolo e novità che vi stiamo proponendo. Sono due settimane che voi lo votate sul sito radiorock.it alla sezione novità. Buongiorno al nostro Andrea che ci ha scritto subito su Telegram. Buondì. Poi la redazione di Milano, avanti.
1: Buongiorno, ciao. Mauri. E niente, oggi mi sento un po' come Battisti quando cantava. Che anno è, che giorno è, non c'è storia per cazzo oggi veramente. Cos'è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica? Sul sozzone, aiutatemi, sto impazzendo.
0: Oggi è un normalissimo mercoledì 3 giugno. Avanti, avanti, avanti, ce la puoi fare anche tu, Donny. Salutiamo anche Alessandro da Livorno che rientra dal lungo ponte. Dateci voi la forza di vivere, ci proveremo, caro mio. Ancora, eccoci.
2: Buongiorno,
0: qua.
2: Belli. Ciao. Ieri sera sulle due guardavo la storia di Scoring.
0: Bella.
2: I pezzi comunque non tengo fuori certe chicche.
3: Immagino, immagino.
2: Comunque come musica anni 80 penso che stavamo messi proprio bene.
0: Beh, allora diciamo che ogni decade ha la sua. Tra i 60 e gli 80, per esempio, da un punto di vista di musica rock si è detto tanto. Poi io penso che in realtà poi alla fine ogni...
3: Ma sai, anche
0: ogni
3: a livello di musica pop, era molto, era molto molto più varia. Boh,
0: sì,
3: ora io non voglio fare quello ai tempi miei, però proprio se fai un confronto, proprio il tipo di varietà, tu pensa che negli anni 80 un gruppo come i Queen ha fatto anche musica pop, comunque che veniva annoverata tra quel tipo di musica, per cui era veramente molto varia. Riascoltandola adesso, infatti, ci sono brani che ancora adesso quando si ascoltano, ma non solo quelli della mia generazione, anche le nuove generazioni comunque piacciono.
4: Maestri, buongiorno,
0: buongiorno.
4: Valentino, l'editoriale, ma oggi
3: l'editoriale di che?
4: Come dice il grande Maurizio, un bel buongiorno, ce lo meritiamo tutti quanti, dai, per un editoriale a domani, argomenti a go-go, senza cavi e ben dragoni.
3: L'editoriale di oggi è buongiorno,
0: l'editoriale di oggi è buongiorno perché ce lo meritiamo, quindi calma, va bene, poi domani faremo qualche altra cosa, forza, non stare qui lì adesso a
3: romperci.
0: Oggi è buongiorno, chiaro?
3: Bene,
0: arrivano YouTube, Vertigo.

0: Grazie a you too, grazie assai. Buongiorno al nostro Luigi che prende servizio. Buondì, buondì, buondì. Allora, sentiamo Ila.
1: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao Paolo.
1: Anche io sto andando a lavoro. Bravo. Rientro da questo lungo ponte, ma sono carichissimo perché appena stacco vado a prendere il treno per Bologna, concertone dei Metallica. Che non vedo l'ora,
2: indomabile,
1: sono carichissimo, anzi, se mettete qualcosa di loro mi date ancora più energia.
0: Scherziamo,
1: per affrontare
0: subito
1: la mattinata di lavoro.
0: L'energia Paolo.
1: Taglia con Rocca. Saluti da Paolo.
0: Ci pensiamo noi e buon lavoro e buon viaggio stasera, che bello.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Ma hai più controllato lì a via Federico Delpino se mi stanno a fare i lavori al palazzo per caso?
2: No, perché io ti avevo chiesto specifiche, ti ho detto la farmacia all'angolo, farmacia all'angolo, punto interrogativo, non mi hai mai risposto. Se tu mi rispondi,
0: Maurizio,
2: io ci passo.
0: Maurizio mio, però. E mo via Delpino, Badia Delpino, qui come si chiama? Quanto sarà lunga? Quanto sarà lunga?
2: No, non è che è lunga.
0: Via
2: però
0: Badia Delpino, se vedi che c'è un cantiere, c'è il cantiere, se no non
2: ho
0: c'è.
2: Ho capito, e metti che sono due cantieri.
0: Passa a Badia del Pino, tornerai e dici ci sono
2: Maria
0: due cantieri. Come si chiama la Maria
2: del Pino?
0: Franca del Pino. Franca
2: del Pino. Come
0: via
2: pare,
0: Franca del Pino. Oh, signori, un po' di notizie. Ci va? Boh, non lo so. E, la cosa che più mi fa ridere
2: sì.
0: di tutto questo, se non fosse, ripeto, sempre che parliamo di realtà, di vita quotidiana e di situazioni che hanno a che fare, purtroppo, anche con la vita e la morte delle persone, sarebbe tutto meravigliosamente comico. Perché dopo quello che è accaduto in Libano, ad opera di Israele, c'è stata, a quanto pare, una telefonata tra Trump e Netanyahu, nel quale Trump gli avrebbe detto: ma che cazzo stai facendo? Sei un fottuto pazzo. Ti odiano tutti per questa.
2: Te,
0: Israele,
2: te sei simpatico.
0: Se non fosse stato per me, tu adesso saresti in galera.
2: In galera.
0: Ti sto salvando il culo. Odiano tutti Israele per colpa di questa storia. Fottuto pazzo. Questo è quello che avrebbe detto Trump al telefono, diciamo, come dire, rivelato da alcune fonti interne. Poi sui social... Il profilo di Trump recitava: con Bibi una telefonata molto produttiva, non ci saranno truppe che vanno a Beirut e quelle che stavano andando sono tornate indietro. Chiaramente c'è la versione come dire, social, e invece quella che sembra essere la versione ufficiale è arrivata appunto da una soffiata che avrebbe assistito alla telefonata. È stata una delle telefonate più dure tra Donald Trump e Bibi Netanyahu in questo secondo mandato. I giornalisti Barak Ravid e Mark Caputo del sito Axios, con ottimi contatti nel governo americano e israeliano, hanno scritto che Trump, arrabbiato per quello che ritiene una sproporzionata escalation contro Hezbollah che rischiava di far saltare i negoziati con l'Iran, avrebbe definito Bibi un pazzo, un ingrato che non fa che isolare sempre di più Israele, costringendolo a frenare gli attacchi a Beirut. Hanno riassunto uno dei funzionari americani sentiti da questi giornalisti, avrebbe detto che insomma ha ascoltato al telefono Trump dire: sei un fottuto pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando il culo, tutti ti odiano adesso, tutti odiano Israele per questo, che cazzo stai facendo? Ecco qui, l'orologio rotto che dice il giusto una volta, qualcuno dice, il nostro Mario. Questo è quanto, signori, che è la cosa più comica, al tempo stesso tragica,
2: mamma mia,
0: che noi potessimo vivere.
2: Distopica, direi, quasi. Se in realtà è molto reale.
0: In realtà è tutto tristemente reale.
2: Solo che...
0: E ha a che fare appunto con la vita
2: con
0: delle
2: due
0: persone.
2: Pazzi che governano il mondo, te rendi conto?
0: E due persone che stanno conducendo le cose si, diciamo, interloquiscono in questo modo. Una roba da brividi, da brividi veramente. Florence Road.

0: Per carità, notizia molto meno grave, molto meno, come dire, con molte meno implicazioni, molte meno implicazioni internazionali rispetto a quella che dicevamo prima di Trump che chiama Netanyahu e gli dà del fottuto pazzo. C'è anche la richiesta dei legali di San Giuliano. Voi ricordate il poro ex ministro?
1: Come no?
0: Che
1: come
0: ho la
1: no?
0: relazione con la boccia, cultura, no? Con tutta quella cosa strana di la signora Maria Sarebba Boccia, che a un certo punto. Sì. Insomma, vabbè, una storia proprio di, come dire, da diamanti, ricatti, potere, impicci, imbrogli. Vi ricordate tutta quella storia della foto della mezza ferita sulla testa? Ebbene, per i legali di San Giuliano è stato tentato omicidio, signori. Attenzione, secondo la difesa dell'ex ministra, a causare la ferita in testa fu un oggetto metallico. Questo è tentato omicidio. Mo adesso, con tutto il rispetto,
1: non
0: no?
1: Non so, se prendo loro, però, non lo so.
0: Dico, passate per zitti, vedete questa cosa? Già avete fatto una sequenza di figure,
1: di merda infinita,
0: due.
1: Poi va bene.
0: Questo che sembra avere... Scusate, non voglio essere volgare, perdonatemi, fatevi
1: non
0: finta di ascoltare.
1: Non ne devi dire queste cose.
0: No, San Giuliano
1: non
0: che sembra
1: dire.
0: Il pipparolo del liceo che ci abbiamo avuto tutti quanti, no? Proprio l'iper... Il soggettone che con un po' di potere, chiaramente, che cosa fa? Per questo emarginare i famosi soggetti a scuola era sbagliato. Perché? Perché non si impediva una crescita normale a tutti, no? Uno sviluppo... No, è così, è la verità. Cioè, quello che veniva definito soggettone, no? Era semplicemente un ragazzo con, come ti posso dire, magari qualche problema relazionale, delle timidezze. Il bullo stronzo che faceva? Ne esaltava queste timidezze. Questi soggettoni sono cresciuti fuori, questi ragazzi sono cresciuti fuori con alcuni... come dire, hanno poi risolto i loro problemi, altri hanno quell'istinto di rivalsa interna. Quando c'è un po' di rivalsa non sai gestirla e fai di tutto, no? Compreso quello che lui raccontava San Giuliano di quando si è sentito avvicinare quest'altra che, mo, per carità, però insomma, come dire, certi passaggi sì. Sono proprio un po' strani di tutta quella vicenda. Mamma, adesso tentato omicidio, ma non le fate trapelaste, vedetevela voi e non vi fate via per culo da chiunque, insomma, dai. No. Nel tratto dove passa il tram, Maurizio, non fa angolo. Via Abbadia dei Pini.
1: Abbadia?
0: A Cortina d'Ampezzo, dov'è questo
1: che
0: posto?
1: Che cazzo dici? Via Federico del Pino.
0: Via Federico del Pino. Buongiorno ragazzi, oggi dopo infinite prove ho finalmente lo spettacolo di teatro con i miei ragazzi della terza media. Evviva Massimiliano!
1: Ah, che bello!
0: Sono un po' emozionato. Ma è giusto, è bellissimo. In questi giorni di prove vi ho un po' pensato, immaginando qualche vostro suggerimento che non potevo chiedervi. Comunque posso chiedervi un augurio per quest'ante...
1: Ma
0: te credo.
1: Ma certo,
0: grazie, buonasera.
1: Grandissimo, in bocca al lupo.
0: Ispirazione. Massimiliano, merda. Si dice in gergo.
1: Dai.
0: E merda a te e a tutti i tuoi ragazzi. E che sia una bellissima, un bellissimo debutto, una bellissima serata. Mandaci qualcosa.
2: A differenza dei tempi del nazismo.

0: oggi abbiamo video, cioè te lo sbattono in faccia continuamente, quindi si vedono le cose, le atrocità che commettono questi, si vedono, cioè io un giorno forse studieremo i nostri figli, nipoti, studieranno il genocidio da parte degli israeliani verso i palestinesi e altri popoli, la cattiveria, diciamo, che come se fossero nazisti. Vediamo se faranno film anche tipo Schindler's List sulla Palestina.
1: Guarda, qualche coraggio di farne. Qualche film già c'è, forse sì, lo studieranno e studieranno anche tutta la complicità di tutti coloro che sono stati a guardare senza fare assolutamente nulla, sporcandosi comunque le mani di sangue.
2: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Salve.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Non mi vado a lavorare proprio. Bravo. Mai nella storia.
1: Immagino.
3: L'editoriale,
2: ma
3: giusto.
2: Ma qualcuno ancora crede alle litigate fra Netanyahu e Trump, così come fra Netanyahu e Biden, la storia del poliziotto buono, poliziotto cattivo? Io non ci credo più.
3: Andrea rilancia, non è vero niente di tutto quello che abbiamo ascoltato. E la cosa folle di tutto questo periodo potrebbe avere ragione il nostro Andrea. Intanto Slash, qui in featuring con Miles Kennedy.

0: Grazie signor Slash.
1: Buongiorno signori.
0: Buongiorno a lei.
1: Tutto quello che sta succedendo ora non ci sarà scritto sui libri di storia. Cancelleranno il pezzo di storia. È molto semplice la vita.
0: Beh, speriamo di no. Prego, allora. Speriamo di no.
2: Ah, raga, scusate, c'entra un cazzo. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Buongiorno.
2: Mi rilascio un attimo a quello che ha detto prima l'ascoltatore dalla serie Per Ponte, poi patto per concerto di Metallica. Scusa, frate, ma al lavoro che cazzo ci sei tornato a fare? Facevi prima e piavi tutta la settimana, no?
0: Bravo Diego, bravo Diego, hai ragione. È quello che volevamo dire anche noi al nostro Paolo. Cosa ci sei tornato a fare al lavoro? Alkaline Trio, break, fino al break delle 6:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Good morning, good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: quanto passerà.
1: Aldair, firmata Piotta, buongiorno le vostre voci.
2: Fai una cosa per il signor Trump in caso. Io Israele lo odio da molto prima, non serve che arrivasse lui a dirmi come si fa, quindi...
1: Buongiorno, la storia purtroppo la fanno i vinti, questo ci scrive la nostra Cristina. E poi Paolo risponde all'amico e gli ha detto: ma scusami, ma che sei tornato a fare al lavoro se poi oggi riparti il concerto dei Metallica? Ma te potevi prendere tutta la settimana, dice Paolo. Punto lungo in cui il sabato ho lavorato, ieri comunque ero reperibile, quindi insomma non mi hanno dato i giorni, sennò io ne avrei approfittato. Mi fa morire che Paolo si giustifica.
3: Sì, risponde seriamente lui, l'ha presa seria.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ehi là, tutti, sempre almeno che a tre. E anch'io come Andrea non ci credo a queste cose, magari vorrei fosse vero.
1: Ci crede.
4: Ma visto pure io, figurati se quello si mette contro Netanyahu, ma che gli frega a lui. Ci spero. Poi a proposito di Slash, ma voi ce lo sapevate che la mamma era la sarta di David Bowie?
1: Occhio,
4: io ho letto sta notizia,
1: la mamma di Slash
4: ieri si è rimasta così beata a lei, perché dice che David Bowie non sapeva attaccare manco un bottone ai suoi siti, ovviamente, vabbè, c'era le sarte, una delle sarte era la mamma di Slash.
1: Attenzione, la mamma di Slash era una delle sarte,
3: però
1: il
3: fatto
1: David
3: che
1: Bowie,
3: che ci avesse tanti talenti ma non sapesse attaccare i bottoni, un po' mi... non lo so, mi rincuora, perché dice: hai visto, io invece li so attaccare i bottoni. E quindi
1: invece secondo me c'è da rivedere il giudizio anche artistico musicale nei confronti di David Bowie, che non si sapeva attaccare i bottoni.
5: Buongiorno ragazzi,
1: ciao Fabio.
5: Allora, per quanto riguarda che
3: non si capisce niente
5: dai libri di storia, è impossibile, visto che mediaticamente, specialmente oggigiorno, tutto il mondo è collegato.
1: Wicked, when you c'hai sotto noi a cannone, caro Fabietto. Per cui rimandaci il vocale abbassando
6: non
1: un
6: po'. Non bazzardate di niente su David Bowie.
1: No,
6: mio primo vinile comprato a 12 anni. No, e ce l'ho ancora. E c'è il mio nipote che ci fa l'amore.
3: Però Caterina,
6: che non amore.
3: Caterina, inizi a essere come le vecchiette, quelle del... non lo so, quelle che raccontano sempre le stesse storie, Caterina. Cioè, avrei detto 450 volte che sto cazzo di vinile con tuo nipote. Che
7: storia in futuro metteranno a confronto l'Olocausto con quello che sta facendo Israele, e si dirà che il problema non sono le religioni, le etnie, le idee politiche, il problema è sempre solo l'uomo.
6: Soprattutto
1: metti in discussione David Bowie, ma tutto pare normale che questo non sapesse attaccare i bottoni.
8: Signora mia, finire ci fa l'amore, ce l'hai detto mille volte.
3: Vedi, non sono l'unico che lo dice.
9: Invece io stamattina sono strafelice.
3: Si sente?
9: Strafelice.
3: Ma si capisce.
9: Sono andato a cercare l'amicizia. E mio cugino ci ha fatto una bellissima sorpresa, un bellissimo regalo. E ci ha detto che sta al quinto mese di gravidanza. Aspetta una...
3: Bello, siamo contenti per te.
9: Felice,
3: però
9: questa bellissima notizia con tutto il popolo di Gravidanza.
3: Sì.
9: Un abbraccio e... dai.
3: A parte che tua cugina manco fosse tua moglie, però poi al di là della... non voglio entrare in merito al discorso di parentela. Però ora io mi chiedo, ma quando invece sei triste, come sei?
1: Maurizio, sei...
3: No, perché...
1: Maurizio, sei una persona orribile.
3: Però Ale, scusa.
1: Posso dire una cosa? Sei una persona veramente orribile.
3: Scusa,
1: no, ma guarda.
3: Buongiorno a tutti. Maurizio. Oggi vorrei dire
1: basta,
3: che...
1: Basta, Maurizio. Quello che dovevamo
3: felice,
1: scoprire su di te l'abbiamo scoperto.
3: Sono tanto
1: sei
3: felice,
1: un bullo che prende in giro le persone.
3: Ma no,
1: e...
3: un bullo.
1: E umilia un ascoltatore,
3: mi pongo delle domande.
1: Che ha voluto condividere con te una gioia, ma
3: no,
1: siccome tu
3: siccome
1: sei arido
3: mia
1: e fai
3: cugina
1: schifo,
3: è incinta, a me proprio,
1: ecco quello
3: io
1: che succede.
3: C'è una felicità dentro che la volevo esternare a tutti.

0: Talk of the Town.
1: Vabbè, Zotti, stamattina presto, mi sono appena svegliato, sto andando al lavoro, non è che sto, io sono sempre felice, quanto sei sciocchi, amore, belli, ciao belli, sei splendidi.
2: Ciao, ciao.
0: Hai distrutto.
2: Ma no, ma si scherza.
3: Però Mauri vorrebbe te a mettere al mondo un figlio al giorno d'oggi, nel mondo d'oggi.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Sono sempre io, Fabio.
0: Ecco,
4: no,
0: Fabio.
4: Volevo dire che dai libri di storia non sarà cancellato niente, oggigiorno specialmente, visto che mediaticamente tutto il mondo è collegato e tutto il mondo sa le porcate che sta facendo Israele e l'America. Di tutto quello che sta succedendo e altri e altra gente. E comunque sia, credo che biblicamente, se non vado errato, non mi ricordo bene, il popolo di Israele è stato maledetto da Dio, perciò non c'è terra, sta sempre vagando qua e là cercando di prendere terra
2: biblicamente
4: possibile. E questo è quanto pensiero io, insomma. Ok, grazie ragazzi, okay. Un abbraccio.
0: Chiaro per tutti?
2: Ciao.
0: Va bene, Maurizio?
2: Sì.
0: È chiaro o no?
2: Beh, insomma, ora io bypasserei questo discorso biblico che ci ha pure un po' rotto le scatole, anche perché dei danni già ne ha fatti tanti, insomma, andrei con quella che è la civiltà umana, basterebbe quello, un po' di civiltà umana proprio, cioè, che è quella che attualmente mi sembra veramente mancare, cioè la base dell'essere civile, le basi dell'essere umano in quanto essere fatto non di testa e di cuore, insomma. Però pensiero mio.
0: No, no, per carità, ci adegueremo tutti, caro Mauri, è
2: no,
0: giusto
2: magari,
0: così.
2: Magari.
0: Allora, lunedì mattina, buongiorno, buongiorno a tutti, ci scrive il nostro Danilo. Buongiorno a tutti, lunedì mattina mia cognata si è sposata, volevo esternare tutta la mia gioia. Sti cazzi, tanto da 3 mesi divorzio.
2: Ma no, perché?
0: Ma no, ma dai.
2: Che augurio è? Scusami, ma
0: scusa, ma come divorzio? Ma poi dai, cavolo, almeno ti dico, non è che non debbano divorziare, perché
2: hai
0: ma 3 mesi, anche per tutti i soldi spesi.
2: Comunque, male che vada, ti sei fatto un bel pranzo di nozze,
0: andiamo,
2: almeno spero. Insomma.
0: Anche solo per tutto quello che avete speso, che poi succede come in alcuni matrimoni, per esempio, adesso ve ne parlo subito, perché mi ha fatto molto ridere, immaginando la situazione di questo matrimonio in Australia, tutto per il peggio. Erano volati dall'Australia fino in Italia per sposarsi nelle campagne della Toscana, Pienza, provincia di Siena, città
2: Pienza
0: ideale del Rinascimento, ambientazione del gladiatore
2: bella.
0: Nella scena dei Campi Elisi, insomma, era tutto perfetto. Invece è stato un matrimonio da incubo con una serie di errori tragicomici, a seconda che se li guardi, insomma, da dentro o fuori, dai nomi degli sposi sbagliati sulla torta.
2: Ma non mi dire.
0: Dai nomi sbagliati degli sposi fino alla torta che basta per pochi, per una decina. Vicenda finita in tribunale con una società di Grosseto, di wedding planner, condannata a pagare 20.000 euro di risarcimento.
2: Ammappa, oh.
0: Il Corriere Fiorentino, insomma, ha raccontato questo evento accaduto a Pienza. Il libretto della liturgia in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati. La macchina noleggiata non partiva, tanto che è stato l'hanno dovuto mettere in moto a spinta. Per tutto l'aperitivo non si era visto nessuno del catering. C'era l'aperitivo messo là, ma nessuno sapeva che doveva fare. Niente, stava
2: appoggiato.
0: Niente bicchieri, non c'erano, tanto che lo sposo ha dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia.
2: Poverino.
0: La torta era sottodimensionata, quindi insomma bastava più o meno per una 50ina di persone. E gli sposi che avevano consegnato al catering dei biscotti australiani da dare, come insomma diciamo,
2: certo.
0: Questi biscotti non sono mai stati consegnati. Il momento dei balli e delle danze non veniva fotografato né ripreso a causa di un ritardo dovuto da altri incidenti che ha impedito al fotografo. Insomma, c'era nessuno.
2: No, va bene, ma questi erano
0: sbagliato.
2: Dei truffatori, poverini. Questi
0: tutto
2: due sposi sbagliato. Sono incappati in una società di wedding planner. Ma di truffatori.
0: Per cui Danilo, forse tua cognata si è sposata così? Darkness growing.

0: Grazie Darkness. Mio cugino è durato 6 mesi, poi la moglie ha tentato di accoltellarlo. Buono,
1: questo andranno d'accordo, però dai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Anche oggi si parla di Israele, America e le solite toccate loro. Però mi viene da fare una riflessione. Sì. Noi pubblici cittadini di ogni paese, sì, a livello europeo, ma a livello anche mondiale, mi chiedo, ma oltre a semplicemente lamentarci, indegnarci di quello che succede, di quello che fanno questi due paesi credendosi padroni del mondo, ma perché non agiamo in qualche maniera? Perché non sabotiamo i prodotti americani o di Israele invece di lamentarci e basta? E parlo da persona che già lo fa attualmente. Mi chiedo, no, ma noi pensiamo che soltanto chiacchierando si riescono a cambiare le cose? No, io non credo, penso che nel nostro piccolo, volendo, si può fare di più. Basterebbe non comprare prodotti americani, basterebbe non comprare prodotti israeliani, non fare investimenti in queste fabbriche. E secondo me già qualche cosa potrebbe succedere. Allora, è ovvio che se lo fa un cittadino non cambia nulla, sì, ma se siamo in 100.000 qualcosa cambia, no? Qualcosa loro possono sentire. Quindi insomma io penso che oltre alla riflessione fine a se stessa e al volersi indegnare giustamente, bisognerebbe fare anche qualche cosina in più.
0: Questo è quello che ci dice il nostro Buffalo Soldier. In realtà ci sono delle attività da poter seguire, certo. Cioè, ci sono piattaforme che seguono e danno indicazioni, certo, su come per esempio mettere in atto il boicottaggio di cui parli tu, no, e poi che tu stesso fai. Quindi in realtà poi sarebbe, c'è già la possibilità.
1: Sarebbe carino sapere, no, se non usufruisci di prodotti israeliani e americani, come ti muovi, perché è molto difficile rispetto a certe cose. È veramente,
0: sì,
1: molto,
0: no, anzi,
1: complicato.
0: Magari spiegaci tu nel pratico come fai, perché invece magari potrebbe essere,
1: no,
0: anche,
1: no, ma infatti
0: uno spunto
1: chiedevo
0: di...
1: o come fa, come riesce a...
0: Perché in realtà ci sono delle piattaforme che fanno anche... E poi... che danno delle guide per cercare, per esempio, per quello che riguarda il boicottaggio, come dici tu. Poi c'è come dire, la possibilità di manifestare, che è un'altra possibilità.
1: Che mi pare che, insomma,
0: c'è
1: gente
0: stata...
1: che è scesa in piazza,
0: è chiaro
1: ce n'è
0: che
1: stata,
0: non
1: ce
0: basta.
1: Stata, è ce n'è
0: che
1: anche tanto.
0: Basta.
1: Bisognerebbe, si potrebbe fare sicuramente di, certo, più, anche, certo, se io ritengo che, per carità, i cittadini hanno un peso specifico molto, molto grande. E che se si mettessero tutti insieme da una parte del mondo, il mondo inizierebbe a pendere dalla loro parte, perché pesiamo molto di più di chi governa. Però io penso fermamente che è un problema innanzitutto politico, è qualcosa,
0: però è
1: che deve essere...
0: che si morde la coda.
1: Sì,
0: nel
1: sì, però Ale...
0: la politica niente affatto, o comunque la politica fa nel momento in cui conviene,
1: certo,
0: alla politica, per cui
1: certo,
0: in realtà non ha fatto niente finché voleva. Poi quando c'è stato qualcosa che ha pestato dei piedi, allora hanno cominciato a dire no, però così no. Il punto è che se noi nulla facciamo, ci rimettiamo ai tempi della politica e ai suoi modi. Però fare è difficile, oggettivamente, ma non,
1: ma
0: è,
1: no,
0: un discorso.
1: Ma a parte che non è che tutti
3: ma
1: la pensano
3: così.
1: Ma che
3: ci fai un matrimonio così col fotografo? Tanto che c'è paura di scordartelo, non te lo scordi, tranquillo.
0: Il matrimonio è stato bello, tanto cibo e tanto vino, dice,
1: va bene,
0: il nostro,
1: allora,
0: amico. Abbiamo quasi
1: quello,
0: dovuto dividere gli sposi dal darsi la mano aperta, perché lei lo voleva sobrio e lui invece a luna già sembrava Bukowski, buttato da una parte, mezzo svelto.
4: Beh, in Canada ci sono riusciti a provocare danni molto seri all'economia degli Stati Uniti, facendo un boicottaggio che praticamente coinvolge tutto il paese, sia il boicottaggio di proprio di andare lì che sui prodotti, quindi ci si può riuscire in effetti.
5: Ciao ragazzi, boicottare i prodotti israeliani, scaricatevi le app No Thanks e Boycott e No Thanks.
0: Boycott e No Thanks,
1: grazie,
0: sono due app che aiutano nel caso in cui uno volesse seguire una sorta di come dire, boicottaggio privato nelle attività di Israele e Stati Uniti, per cui in realtà si possono fare delle cose e intanto magari tu dacci qualche altra dritta e insomma ci proviamo a incidere per quanto possibile nella storia che ci circonda. Intanto arriva Hank Von Hell, Pretty Decent Exposure, e poi torniamo tutti insieme dopo il break delle 7:00.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: The only one. Questo è The Rock Show.
9: Il morning show di Radio Rock.
10: L'unico e solo
11: The Rock Show
12: on Radio Rock.
13: Eccoci alle 7:03. Buongiorno da Emilio Pappagallo. Questa è Radio Rock. Questo è The Rock Show. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026. Diamo il buongiorno anche a Martina Caronna.
14: Buongiorno.
13: Ad Alessandro Tirocchi. A Maurizio.
15: Buongiorno.
13: A Nicoli. Buongiorno. Insieme fino alle 10 anche quest'oggi. Con voi tanta musica naturalmente e tante chiacchiere, i messaggi al 3899 106 600, le notizie di oggi, ma prima Fleetwood Mac.
12: Radio

0: Fleetwood Mac con la loro Dreams. Allora, ragazzi, oggi parliamo un po' di Boston, no? Ovviamente.
1: Veramente di Asen.
0: E volevo mettere un pochino di canzoni, di musica tratta da artisti di Boston. E ce ne sono una marea. Vediamo se viene in mente qualcuno.
1: Ricordiamolo, Boston nel Massachusetts.
0: Sì, bravo, sì, ovviamente. Il primo è, diciamo, è facile. È la prima band che mettiamo.
2: Quella là, no?
0: Insomma, è abbastanza facile. Però, insomma, vediamo se qualcuno di voi al 3899-106-600 gli viene in mente qualcosa.
1: No,
0: chi indovina vince un cappellino, una bag e una maglietta.
1: Biglietto solo andata per Austin.
0: E una maglietta. Allora, attenzione ragazzi, clamoroso di oggi, Simon Rogers, Giulia D'Aleo, Repubblica. Attenzione, occhio. Su Google i russi cercano cosa significa sognare di raccogliere funghi. La ricerca dei russi su Google. Cosa significa sognare... per esempio, voi dovreste dire cosa significa sognare cosa? Cosa significa sognare?
1: Ah, io non ci capisco niente.
2: Ah,
1: Martina,
2: sì, io sono
1: esperta
2: rispetto a questo.
0: Tu mi devi dire cosa significa sognare?
1: Ah, io te lo devo chiedere.
0: Cioè, la ricerca, guarda.
1: Cosa significa sognare? Sognare.
2: Cosa?
1: No, cosa significa sognare dei oschi?
0: Dei oschi, per esempio. Martina, la tua ricerca,
2: allora,
0: quale potrebbe
2: essere? Allora, io spesso scrivo cosa significa sognare serpenti.
0: I serpenti. Serpente è simbolo fallico, sanno tutti, no?
2: Sì, ma non solo.
0: Tipo la pistola.
2: Anche di rinascita.
0: Allora, pistola, sì, simbolo, tutto simbolo fallico.
2: No, però è vero.
0: Il microfono. Microfono, simbolo fallico. Gli occhiali, simbolo fallico, no?
2: Gli occhiali no.
0: Il telefonino, simbolo fallico. Tu cosa cercheresti, Mauri? Cosa significa sognare? Che cosa?
3: Piedi.
0: Allora, simbolo fallico.
2: Piedi.
0: Simbolo fallico. Sì, attenzione.
3: Sono i piedi,
0: simbolo. Ti hai messo mai i piedi?
2: È simbolico, sognavo, Mauri,
3: Avrei sognato il pene.
2: Ma
0: è trasfigurato, Mauri.
3: Ma io sono molto poco simbolico.
2: Ma non è vero.
0: Cosa significa sognare di
2: raccogliere funghi?
0: Il piede, di raccogliere funghi, secondo i russi. Allora hanno fatto una ricerca.
2: Bello.
0: Hanno detto, vediamo
3: il fungo
0: un po'.
3: È simbolo fallico.
0: Simbolo fallico. Allora vediamo un po'.
2: Però è vero, rilascia le spore e feconda.
0: Spore. È più di così.
3: C'è la cappella.
2: Sì.
1: 7:10, salutiamo. Fatto... Chiamiamo.
2: Sì, Mauri cerca una poesia.
0: Dice questi sfondo. Poi mi guarda con la faccia. Che ho detto.
3: No, è vero, si chiama così la parte del sopra.
1: E ora cagare.
0: Si chiama cappello. Maurizio, però. No, cappella si chiama.
2: Cappello.
0: Cappello?
2: Cappello del fungo.
0: Cappella che è allora?
1: Perché una volta mi sono mangiato un fungo con una cappella di sta portata.
0: Allora, i portoghesi hanno fatto la stessa domanda ai portoghesi. I portoghesi cercano su Google cosa significa sognare l'aglio. I portoghesi. Cosa significa sognare l'aglio? Gli arabi cosa significa? Vediamo se indovinate.
2: Sognare.
1: Sarebbe il massimo la porchetta.
0: No, i cammelli. Cosa significa sognare i cammelli? Gli inglesi
2: il
0: cosa significa sognare
2: il tè delle cinque?
0: No, le volpi. Le volpi.
1: Ah, le volpi, però
0: cosa
1: significa loro.
0: Sognare loro. E voi cosa scrivereste sulla ricerca? Cosa significa sognare? Che cosa? 3899 106 600. Vediamo chi c'è. Buongiorno.
4: Per rispondere all'ascoltatore di prima, il boicottaggio lo fa solo la gente normale, perché il nostro carissimo governo ha messo il veto alle sanzioni a Israele assieme alla Germania e non mi ricordo di altro, e quindi Israele non verrà mai sanzionata, perché poverini.
0: Bene, va bene, ancora sentiamo.
5: Il boicottaggio è fattibile, però è complicato perché molte aziende producono in Europa. Che molte aziende hanno un sacco di dipendenti in Europa.
0: Allora, intanto ci scrive qualcun altro di voi. No, difficile, difficilissimo. Già che io continuo a utilizzare WhatsApp, vi fa capire quanto sia complicato. I miei consigli sono semplicemente quelli di informarsi su internet prima di fare acquisti. A ogni modo, Made o Matter e anche No Merci, che sono ottime app per boicottare la maggior parte dei prodotti made in USA, e che, perché sia chiaro, io non ce l'ho con gli americani e con gli israeliani, ma con i governi che perpetrano tutto questo male, certo, e i cittadini che li seguono. Buona giornata belli, grazie per tutto quello che fate. Buongiorno a tutti, propongo uno spunto di riflessione, ci scrive Ivan, ma la cognata dell'ascoltatore con chi si sposò? Ecco l'ascoltatore. stesso, no?
2: No, no, per la cognata, no, non poteva essere la
1: mia cognata si è sposata, se no ha detto mia cognata, mi sei sposato.
0: Sto prendendo una bellissima serie TV che si chiama
1: Sulla cognata.
0: DTF St. Louis. Non gli avevo dato due lire, sinceramente. Voi l'avete vista?
2: No, no, no. DTF... Io l'ho vista, non l'ho iniziata per lo stesso motivo.
0: DTF sta per Down to Fuck, cioè disponibile a scovare, St. Louis, con Jason Bateman, che è quello di Ozark, protagonista di Ozark e Arrested Development, e il l'hopper di Stranger Things, sì, no? Ok, allora devo dire molto, allora non è la serie del secolo, però molto molto interessante,
1: bellina,
0: carina, nuova, diversa, particolare. Non so se qualcuno di voi l'ha vista, insomma, cerchiamo di capire, insomma, no? Che cosa ne pensate, decidiamolo noi. 3899 106.
1: Lo decide, vince una bag,
2: un abelino. Brand new music right here. Brand.

0: mi piace molto questa nuova degli A Perfect Circle.
1: Bellissima.
0: Non so voi, si chiama Starless, il nuovo singolo degli A Perfect Circle. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Ripartiamo da qui, vai, sentiamo.
2: Ciao Emilio Pappagallo.
0: Ciao bello.
2: Anche io sono d'accordo con quell'ascoltatore,
0: sì,
2: che ha inviato l'audio,
0: sì,
2: poco tempo fa,
0: sì,
2: dicendo che non dobbiamo comprare prodotto agli Stati Uniti,
0: sì.
2: Ma sì, io direi che anche l'Honduras, il mio paese,
0: sì,
2: non compra benzina più già di un bel po' di tempo fa.
0: Sì.
2: La benzina si compra in Europa perché non ci sono relazioni fra questi due paesi, l'Honduras e gli Stati Uniti.
0: Sì.
2: Il paese,
0: sì,
2: non compra benzina più già di un bel po' di tempo fa.
0: Sì.
2: La benzina si compra in Europa perché non ci sono relazioni fra questi due paesi, l'Honduras e gli

0: Thanks.
1: No thanks.
0: Boh, speriamo che non è un'app fatta da un americano.
1: Lo
2: so.
1: Ci vuoi rifatto da un israeliano.
3: Bellissimo. Boston.
1: I Boston. Partiamo subito con i Boston, ragazzi, perché se non mettiamo i Boston, parlando di Boston,
4: sarebbe un po' una bestemmia.
1: Sarebbe insomma un po' così.
5: Buongiorno di Boston, di Dropkick Murphys, gruppone punk rock stupendo.
1: Perché no? Li ascoltiamo dopo, volentieri. Ce li suggerisce anche qua un altro amico, Gian Pietro, che dice laconicamente Dropkick Murphys. Assolutamente sì. Poi ancora Arianna dice: io stanotte ho sognato Emilio. Cosa significa? Simbolo fallico. Anche lì,
2: simbolo
1: fallico.
4: Tutto per intero.
1: Testa di cazzo. Simbolo fallico.
4: Tutto sano, simbolo fallico.
1: Dipende quello che faceva questo signore. No?
4: Fermo, immobile.
1: Cosa faceva questo signore?
6: Cosa significherà sognare Radio Rock?
1: Radio Rock, per esempio. Allora, oltre a Boston,
2: in realtà no, tutti e due, dai.
1: Altri gruppi di Boston: Aerosmith, naturalmente, e i The Cars, grandissima band.
4: Sono di Boston?
1: Certo.
4: Sono di Boston.
1: Gli Aerosmith o i Cars?
4: No,
1: The
4: Cars.
1: The Cars, Rick Ocasek, che tra l'altro è morto qualche anno fa. I Boston, scrive ancora qualcun altro. Cosa significa sognare i calabresi? Cosa significa sognare i calabresi? Allora, vai, scrivi, Mauri. Allora,
4: tutti sogni, Mauri.
1: Cosa significa sognare puntini puntini? Decideranno i nostri ascoltatori.
4: E noi ne faremo un pamphlet.
1: Allora, sì. Emilio ha scritto un'ascoltatrice. Emilio, poi, ma stanotte? Questa notte, sì. Ma attenzione, questa notte. I calabresi?
2: I calabresi.
1: I calabresi, questa notte? Attenzione.
3: Calabresi o i calabroni?
1: I calabresi, questa notte.
0: Non giocare al Dair, cuore giallorosso.
1: Cuore giallorosso. Vai, sentiamo ancora. Vai, scrivi.
7: Buongiorno. Emilio, puoi mettere I'm shimping up to Boston, the drop in
1: no.
7: My office?
1: Allora, sì, vabbè, però datemi tempo, ragazzi, perché qua, insomma...
2: Siete un po' impazienti.
1: Siete impazienti. Ma veniamo all'argomento del giorno, Emilio. Mauri ha bisogno del 31 di ferie, altrimenti l'ultima puntata è andata a puttane. In che senso?
2: Dobbiamo fare quella puntata, no? Il 31, ti ricordi?
4: Allora,
2: no.
4: Lui ha detto che il 31 luglio non verrà perché lui parte.
1: E io ho
4: detto:
1: dovresti venire?
4: Scusa, ma il 31 siamo in onda, tra l'altro c'è quella puntata.
2: Quella puntata lì.
4: Poi c'è quella puntata che avevamo preparato.
1: No, è bellissimo perché poi il 31 abbiamo pure i regali da scartare.
0: E non mi frega niente di regali da puntata.
3: Da solo a Tirocchi.
1: No, che vuol dire solo a Tirocchi?
3: No, così per dire.
2: No, ma
1: allora,
2: per
1: a parte
2: tutti,
1: che io non c'entro niente, e la colpa è del dottor Cole.
4: No,
1: io non c'entro niente.
4: Forse c'è un motivo.
1: Prima cosa.
3: Che voi parlate di regali, poi date solo a Tirocchi, ma va bene.
1: Perché magari lui ha fatto qualcosa, non ha fatto un cazzo. Allora, delfino, cosa vuol dire il delfino?
2: Sognare
1: simbolo della figa. Ci
2: no,
1: scrivono
2: no.
1: Pure così.
2: È un pesce.
1: Cosa significa sognare la polpa di granchio? La polpa
4: fallico,
1: di
4: no?
1: granchio. Beh, simbolo fallico, sanno tutti.
4: Polpa di granchio,
1: Maurizio,
4: sì.
1: Allora, vediamo un po' come siamo arrivati questi.
3: Emilio Calabresi, Aldair, cuore giallorosso, delfino, simbolo della figa, la polpa di granchio.
1: Poi metteremo tutto quanto insieme e faremo un bel racconto e tireremo fuori un bel racconto.
3: Lui ha sognato questo, ha sognato il delfino, simbolo della figa.
1: Allora, non vedevo l'ora che arrivava questo momento. Chiedete all'ascoltatore come chiama Giuliano Leone. Chiediamo all'ascoltatore come lo chiama. Vai, sentiamo ancora. Vai.
8: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno,
8: buona giornata.
1: Lei,
8: buon tutto. Ma non ci stanno
1: tutto.
8: Anche gli Aerosmith?
1: Anche gli Aerosmith,
8: Boston,
1: assolutamente.
8: Ciao, un abbraccio.
1: Beh, chi è che ha detto il contrario? Scusa, non ho capito. Lo dice con tono. Suggerisco i bostoniani ratti della Sabina. I bostoniani ratti della Sabina. Vai.
9: Io ho sognato stanotte un lupo che sbagliava strada e faceva
1: lupo.
9: Inversione a
1: bella, questa non è male.
2: Mi è piaciuta.
1: Bellissima. Buona.
2: Comunque il lupo è bellissimo.
10: Buongiorno Alessandro,
1: ciao Vale.
10: Ma cantavano Harry Poppy da piccini? I sogni sono le scurregge?
1: No,
4: io non la ricordo.
10: Se viene ricercate su Google.
4: No, non la ricordo così. Non c'è niente.
1: Ma poi cosa cazzo c'entra? Non ho capito. Vabbè,
4: i sogni sono le. Poi scurregge è una cosa proprio che ti dovrebbero menare.
11: Una dritta su Palestina.
1: La dritta.
11: Gaza.
1: Sì, vai. I sogni.
11: Fondi e sostenere le famiglie di Gaza.
1: Sì.
11: Ascoltatevi i podcast di Michelangelo Severnini ogni giovedì alle 18:30.
1: Bene, puntuali, mi raccomando. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
12: No, scusate, Linus Torvald credo sia europeo.
1: Linux.
2: Cioè, pensieri a caso.
12: Io vorrei ricordarvi che l'America è un grandissimo esportatore di servizi. e quindi gli interessa poco e niente se voi comprate

0: Guardate più i jeans o una macchina americana, gli interessa però che usiate i loro sistemi operativi, quindi Windows sul computer o Linux, oppure che sui vostri telefoni ci sia Chrome, eccetera eccetera. Non dovete più usare Google, non dovete più usare prodotti Apple.
1: Linus, che era olandese, non sbaglio, no? Linus, il fondatore di Linux.
2: Ah sì?
3: Io ho lasciato Radio DJ,
1: lavoro,
4: va bene,
1: allora è la Ubuntu, no? Si chiama
4: Ubuntu. Sì, io Ubuntu.
1: Ubuntu.
3: Allora,
1: vediamo, sai. Chi è
5: sono quelli.
1: No, chi? Okay.
5: Aerosmith.
1: Aerosmith, bravo, l'avete già detto, però. Qualche nome nuovo.
6: Buongiorno, ragazzi. Emilio, che hai fatto? Sei stato 4 giorni a casa, hanno detto, chissà che cosa parlo in diretta mercoledì mattina.
1: Ma sei follia.
6: Ah sì, mi sono visto quel cesso di serie di TV, parlavo di quello. Ma mi sa che me la sono vista solo io.
1: Boston, more than a feeling.

0: vabbè, Boston conosciutissimi, molto meno conosciuti, sempre da Boston, venivano i Mission of Burma, che pubblicarono nei primissimi anni 80 un capolavoro, un gioiello di disco che si chiamava Versus, 1982. Poi si sciolsero, si riformarono nel 2002-2003 e pubblicarono negli anni 2000, adesso sono definitivamente sciolti nel 2020, pubblicarono tre dischi. Quindi praticamente hanno questo disco in studio dei primi anni 80, poi si sono sciolti e poi hanno pubblicato tre dischi negli anni 2000.
1: Con quattro dischi hanno fatto 40 anni.
0: Molto belli, sì, devo dire, molto belli anche i dischi degli anni 2000. Ma il primo album Versus era un vero e proprio gioiellino, un piccolo capolavoro di post-punk, 1982, Mission of Burma. Questa è That's How I Escaped My Certain Fate, i Mission of Burma.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Roma registra un saldo positivo di nuovi alberi piantati. È quanto emerge dal bilancio arboreo dal 2021 al 2025, che è stato pubblicato sul portale istituzionale. Il numero di piante è cresciuto in 5 anni di oltre 37.000 esemplari. Il totale di alberi pubblici censiti è pari a oltre 390.000. Un risultato che conferma l'importanza del verde urbano per l'amministrazione e per i cittadini. Domani a Roma le star dell'atletica internazionale sono attese allo Stadio Olimpico per il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Marcel Jacobs, l'azzurro campione olimpico, gareggerà nei 100 metri. Arriva a Roma il World Taekwondo Grand Prix. L'evento, in programma al Foro Italico dal 5 al 7 giugno, vede sfidarsi i migliori e le migliori interpreti delle 8 categorie olimpiche. Info su comune.roma.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E allora, sempre a proposito delle band di Boston, arrivano i Pixies di Where Is My Mind.
2: Radio Rock, back in time.

0: la ricerca su Google. Intanto da Boston sono arrivati anche i Pixies. La ricerca è cosa significa sognare, che cosa? Cosa significa sognare, puntini puntini. Maurizio, cosa hai segnato fino a questo momento? Vai, sentiamo.
1: Il recap.
0: 9-9, dai.
2: Emilio, i calabresi, Aldair, cuore giallorosso, delfine, simbolo della figa, la polpa di granchio, Ubuntu.
0: Ubuntu. Io ho sognato Max trasportatore. Io ho sognato Max il trasportatore.
3: Noi entro le 10 daremo anche delle interpretazioni.
4: Certo, allora, posso farlo io?
0: È clamoroso, ragazzi. È clamoroso. Arriverà tra pochissimi minuti qui in studio con noi Max il trasportatore.
5: Parlando di sogni, io una volta ho sognato che io e mio amico rubavamo macchina a John Malkovich, gliela sfasciavamo e lui ci inseguiva incazzato che ci voleva menà.
0: Ah, allora attenzione signori su questo, attenzione.
4: È un simbolo,
0: buongiorno, no? Mi sognavo spesso di essere a fare l'esame di maturità.
3: Essere a fare.
0: Per me finire la scuola è stato un dramma e poi ho scoperto che significa che si è davanti a una scelta o nell'attesa di una risposta. Ci ho fatto caso ed è proprio così.
2: È vero.
0: Ci scrive Giacomo, attenzione. Linux non era svedese, signor Linux.
4: Non era
0: attenzione,
4: svedese.
0: Vai, sentiamo.
2: Sentiamo.
6: Buongiorno, vorrei l'impianto Hi-Fi. Sony? Sì, magari, io me la sento solo la musica.
0: Bellissimo. Cosa cazzo c'entra?
3: Assolutamente
0: nulla.
3: Altro argomento del giorno.
0: Boston.
3: E le battute,
0: ragazzi,
3: di Austin.
0: Boston è una città meravigliosa. Nel senso che tu immagina di una grande città degli Stati Uniti, come potrebbe essere New York, però con meno traffico, pulita, criminalità bassissima. Ovviamente parlo dell'area di Boston,
3: diciamo
0: città,
3: vabbè, certo.
0: Perché se vai nei sobborghi lì praticamente o nelle periferie ovunque c'è problematicità, vabbè, ovunque c'è casino eccetera, però parlo della città di Boston, una città verde, una città tra l'altro una città molto di sinistra, molto democratica. Pensate, non ho mai visto così tante bandiere LGBT come a Boston. In praticamente ogni chiesa c'è una bandiera LGBT fuori e su quasi ogni chiesa c'è il cartello fuori con su scritto God loves trans people, cioè Dio ama le persone trans, su quasi ogni chiesa, non solo, ma il primo giugno, perché io ero lì a cavallo, diciamo, il passaggio del mese di giugno, giugno è il mese del Pride, e il primo giugno su ogni edificio governativo, sulla Public Library che è al centro, uno degli edifici storici di Boston, insieme alle bandiere americane sono state esposte le bandiere del movimento LGBT, quindi la bandiera arcobaleno con il triangolo, triangolino,
4: sì.
0: Con i colori della bandiera trans. Vabbè,
4: sì.
0: Ragazzi, meraviglioso, un posto veramente. Poi vabbè, si mangia come negli Stati Uniti, insomma, cucina internazionale, ristoranti di livello.
3: Mai.
0: Purtroppo si spende un po' negli Stati Uniti, ragazzi, perché in questo momento al di là del volo è comunque una spesa importante, però ecco, se voi andate in Giappone il volo fa tanto, ma in Giappone non spendi praticamente più niente ormai, perché lo yen da anni è caduta libera, però Boston, poi una città verde, piena di parchi, ordinati, poi ragazzi, se tu vai lì con lo spirito, cioè pensi a New York, se sei stato a New York, no? E immagini New York, veramente sembra che non c'è nessuno. Cioè strade, non ho niente traffico. Tra l'altro la svolta è che tu arrivi, l'aeroporto è piccolino. Esci dall'aeroporto in 20 minuti, stai fuori dall'aeroporto, monti sul taxi, in un quarto d'ora stai al centro.
4: Bellissimo.
0: Di Boston, perché l'aeroporto è attaccato. A un certo punto ho pensato, qua ci sarebbe da venire, se non fosse che sono 8 ore di volo all'andata e 7 al ritorno, sarebbe da venirci per un weekend. Però un weekend lungo si potrebbe anche fare, cioè un weekend che so, di 4-5 giorni. Sai quando agganci, che ne so, un ponte,
4: sì,
0: una
4: sì,
0: roba,
4: sì.
0: Eccetera, è fattibilissima.
4: Se
0: perché
4: non soffri le ore di aereo, sì.
0: Sì, ma voglio dire, ti vedi un film, una roba, poi arrivi, sì, c'è un po' di fuso orario che da smaltire, ma insomma, poca roba. E dopodiché, però, ti godi una città che 3-4 giorni te la giri bene, ci sono dei musei molto belli, ma veramente si sta bene. Un piccolo paradiso felice. No, ho incontrato una signora a un certo punto che stava facendo jogging, gli ho chiesto se ci faceva una foto e siamo messi a chiacchierare con questa ragazza.
3: Tu hai rotto i coglioni, è una che correva e l'hai fermata.
0: No, veramente,
4: certo.
0: Lei che lei correva, io
4: sì.
0: Le ho chiesto di fare la foto, ho rotto i coglioni. Dopodiché lei ha attaccato un bottone e voleva raccontarci tutto su
4: Boston.
0: Non
4: voleva correre.
0: No, era molto incuriosita su perché avessimo scelto Boston da visitare. E io ho spiegato i motivi, poi dopo lei mi fa: ma l'anno prossimo dove, dove andrete? Io pensavo in Texas, e lei ha fatto una faccia disgustata. Beh. No, dice: no, scusa, non è per il Texas, che è bello, è per chi ci vive. Cioè, lì c'è una, sente, una spaccatura molto forte fra una città che è molto democratica e che è molto antitrampiana. Con il resto del paese, chiaramente.
2: O i cowboy, invece...
3: o il Texas,
0: non tanto i cowboy quanto i redneck, redneck americani, sì, perché sì, i cowboy poi sono dei cavalieri, come dire, buoni, no? Però c'è, c'è tanta gente, soprattutto se vai nei, esci dalle grandi città, perché poi in realtà in Texas, anche in Texas, le grandi città spesso votano democratiche, adesso non ho i dati in mano, ma insomma Austin, Dallas. San Antonio, Dallas votano democratico, poi se tu vai però il voto nelle...
4: nelle campagne,
0: nei paesini, eccetera. Però veramente, ragazzi, una roba. Se vi capita, magari potete associare in un bel giro con un bel giro del New England, cioè di quella parte a nord-est degli Stati Uniti, partendo da New York, o per meglio dire, forse sarebbe meglio arrivando a New York, perché così ve la cavate dell'aeroporto, ve la cavate velocemente, no? Atterrando a Boston, c'è il volo diretto con Ita Airways, e vi fate tutto quel giro. New York-Boston sono 3 ore di macchina. Insomma, è fattibilissimo. Sì. E gli fai tutto quel giro, Providence, tutte quelle cittadine da, diciamo, da New York a Boston sul mare. Tra l'altro, Boston ha un lungo fiume, c'è cioè il fiume Charles, che poi va a finire nel, nel mare. Ed è bellissimo, sono dei panorami meravigliosi, insomma, no? Con dei parchi, cioè, è tenuta molto bella. Città che si vede che, insomma,
3: è davvero
0: che
3: molto europea?
0: Bene. Molto.
3: Cioè, da quell'idea,
0: allora,
3: lì?
0: Più che europea, è una città praticamente inglese. Mm. Cioè, se tu vai, tu immaginati che Boston è sulla riva sud del fiume Charles, sulla parte nord si chiama Cambridge, cioè sono due città diverse, Boston e Cambridge, no? Se tu vai a Cambridge, dove c'è il MIT, dove c'è Harvard, lì è Inghilterra, cioè, ti sembra di stare in un a Brighton, che ne so, cioè, in un paese dell'Inghilterra, Leeds, cioè ci sono questi edifici bassi, le case di mattoni tipiche inglesi. D'altra parte era un avamposto della una colonia britannica, dove è stata, e c'è il racconto del massacro di Boston del 1770, cioè di tutto quello che è accaduto alla fine del Settecento, negli anni della proclamazione di indipendenza, e la lotta, diciamo così, degli abitanti americani, che poi erano figli di ex colonizzatori, evidentemente, sì, anche sì, loro, sì, però contro i colonizzatori inglesi che volevano mantenere il dominio sulla colonia. E poi, insomma, ci furono quegli scontri molto duri, e Boston è stata centrale, no, nella liberazione degli americani dal giogo inglese. Eppure gli inglesi hanno fatto dei casini, perché ne hanno fatti.
3: Fatto, se non pare di credere, ma i New England Patriots nello stemma c'hanno proprio, credo, un soldato,
0: bravo, a cavallo,
3: col tricorno,
0: che
3: in
0: corre,
3: testa,
0: che corre genere, e galoppa come un pazzo.
3: Male.
0: Allora, ho galoppa sognato di partecipare alla standing ovation degli oncologici ad un congresso, perché si è scoperta, grazie alla ricerca della scienza, se ne parlava in questi giorni, un farmaco che darà possibilità terapeutica ai pazienti con tumore metastatico. E viva la scienza,
4: sì,
0: molto fallica,
4: sì, sogno.
0: Altro che l'omeopatia, l'osteopatia e la pseudoscienza.
4: Vabbè,
0: è giusto,
4: l'osteopatia che c'entra?
0: Che non è una scienza manco quella.
4: Vabbè, però che c'entra?
0: Dice altro che questa,
4: no,
0: cosa.
4: No, non so paragoni che vanno fatti. Viva la scienza, punto.
0: Era altro però che l'omeopatia.
4: Ma l'osteopatia è un'altra cosa, tra l'altro.
0: La
4: tra l'altro è entrata pure in realtà nella branca della medicina. Quindi che stai dicendo?
0: Altro che l'osteopatia.
4: Stai dicendo una cosa che non sai.
0: Altro che l'osteopatia. Allora, cosa significa sognare Malgioglio che canta Rotta per casa di Dio? Cioè la cover degli 883?
4: Bellissimo.
3: Perché è venuta in mente una serie di battute?
0: Perché
3: che non
0: avresti dovuto
3: fare?
0: Sognare questa cosa dei
3: vabbè, ma il Malgioglio che canta gli 883.
0: Arriva la nuova degli Arab Strap, torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: You tra le nostre novità da un paio di settimane, con questo singolo che insieme agli altri, insieme alle altre 14 si può votare sul sito radiorock.it. C'è purtroppo qualcuno, leggo, sì, non sono pochi, che sostiene di poter curare malattie interne, problemi neurologici, allergie o patologie importanti con l'omeopatia. Ecco, sono con l'osteopatia.
1: Sono dei ciarlatani. Certo.
0: In realtà leggo il supporto scientifico dello dato alla, diciamo, dalla comunità scientifica, dato all'osteopatia, è molto molto debole. Vale la pena di andarci se avete un dolore muscolare o articolare, sì, e trovate un osteopata serio che non promette cure miracolose, certo, collabora con i medici e ti propone esercizi e movimento, può valerne la pena. Ma sappiate che, insomma, non è un approccio scientifico, non è presente all'interno del corso di medicina.
1: Sì, sì, no, sì. Medicina e chirurgia.
0: L'ho trovato da tutte le parti.
1: Io pure.
0: È presente da nessuna parte.
1: Esattamente il contrario.
0: Per diventare osteopata non è, non bisogna frequentare il corso di medicina e chirurgia, ma esistono percorsi universitari specifici in osteopatia, distinti da medicina.
1: Allora, ci sono due cose separate. Puoi fare una scuola privata di osteopatia o all'interno della facoltà di medicina e chirurgia c'è il percorso abilitante di 3 anni. C'è anche un codice di laurea.
0: Allora, io non l'ho
1: è una cosa
0: trovato,
1: che
0: comunque
1: si può fare. No, vabbè, te lo dico solo perché è una cosa che
0: medicina
1: tra l'altro gli osteopati
0: non è,
1: stessi lamentano.
0: Medicina non è l'osteopatia. Un medico non è automaticamente osteopata, vabbè. Un osteopata non è automaticamente medico.
1: Certo,
0: le tecniche palliopatiche vengono studiate anche dai medici e fisioterapisti, ma l'osteopatia come disciplina ha un percorso formativo separato. Poi, come tutte le cose, secondo me, se magari uno le rimette all'interno di questa situazione qua, di questo meccanismo qua, è chiaro che è più sensato per tutto, per tutti gli approcci,
1: ma
0: no?
1: Questo vale per ogni professionista, però.
2: Essendo un malato oncologico, pensa che uno osteopata.
0: Però il malato oncologico è una persona con grande fragilità, evidentemente,
2: certo,
0: no? Che può fidarsi di qualunque approccio. Sono persone che si fidano anche di quelli che fanno i voodoo, cioè,
1: certo,
0: le cose.
1: Certo.
0: Quindi
1: infatti
0: è rischiosissimo, ragazzi.
1: Però è vero pure che con delle pratiche di osteopatia si è capito che c'erano dei problemi di funzionalità, quindi dei problemi proprio all'interno del corpo, meccanici. E magari attraverso quello poi si sono fatti dei controlli e si è scoperto che c'era altro. Questo forse è l'approccio giusto.
0: Allora,
1: io
0: ci scrive Sara, intanto osteopatia
1: sempre
0: non può occuparsi della patologia, per fortuna,
1: certo,
0: è stata riconosciuta da questo governo di conniventi con Novax e pseudoscienziati, ne so, credimi, ci lavoro da 22 anni, un abbraccio alla scienza, grazie.
1: Ma nessuno sta dicendo il contrario, dico solo che però se in qualche modo è stata introdotta, mo sarà una cosa di connivenza, va benissimo, resta il fatto che a livello funzionale e posturale può avere dei benefici. Cura i tumori? Assolutamente no. Cura le patologie? Assolutamente no. Però sempre sta super divisione, o sto tutta di qua o sto tutta di là, io non la comprendo. È una cosa che non capisco.
0: No, ma l'importante
1: è una mia cosa, bisogna mettersi in una direzione, su quel binario, non vedere nient'altro e decidere che tutto quello che in quel momento per te è al di fuori, perché magari non abbiamo neanche ancora gli studi, le evidenze scientifiche, perché servono tanti anni, se tu sei del settore lo sai meglio di me, per dover tacciare
0: però
1: qualcosa come
0: sono,
1: negativo.
0: Gli studi ci sono,
1: però dico, siccome è una disciplina abbastanza recente, chiaramente serviranno più anni, resta il fatto che attualmente è stata accettata all'interno delle facoltà, poi diciamo quello che ci pare.
0: Va bene, a me risulta il contrario, però...
1: l'ha detto anche lei, ti ha detto, è stata accettata da un governo di conniventi, quindi è vero.
0: Beh, accettata che cosa vuol dire? Accettata
1: che
0: vuol dire
1: sta all'interno della facoltà, c'è una laurea.
0: Questa cosa.
1: Se vuoi mandalo, te lo dico.
0: Sì, mandamelo, però io l'ho cercata da tutte le parti, non risulta da nessuna parte questa cosa, quindi...
1: Invece io so esattamente il contrario, quindi boh.
0: Vabbè, no, per carità. Allora, sentiamo ancora, vai, 3899-106-600.
3: Ma secondo te, ora che sei stato a Houston, va ancora di moda la pedofilia o è passata di moda?
0: Allora,
3: è importante saperlo.
0: Ma perché Boston è ma poi a Boston, non ho capito, oppure in generale.
2: Cioè, nel senso, la pedofilia quindi è una moda che si segue?
0: Non ho capito. Allora, da quando Trump ha annunciato i dazi, il dollaro è collato a picco. Sì, non solo, però diciamo che ecco, sicuramente non è, poi c'è un, negli Stati Uniti c'è un costo della vita che è altissimo, quindi chiaramente negli Stati Uniti, Maurizio, ci sono degli stipendi molto alti,
2: eppure però,
0: perché il costo della vita è a rischio nelle grandi città, se tu perdi il lavoro vai a finire sotto un ponte, soprattutto per non parlare a Boston sicuramente, ma per non parlare della California, che è veramente Io leggevo dei dati su Milano, e oggi Milano pare che sia una delle città più care al mondo. New York, Los Angeles sono inavvicinabili, cioè lì veramente ci sono degli affitti, tu paghi $3,000 al mese per avere un buco di casa di 30 metri quadri, capito? Cioè siamo a dei livelli, le storture assurde.
2: Miami, per parenti che sono lì, è una città nella quale per loro stessa ammissione, se stai sotto i 6-7 mila dollari al mese, diciamo che hai qualche problema.
0: Bene, sentiamo ancora, vai.
4: Noi la scorsa estate con la famiglia abbiamo fatto quel giro lì, abbiamo fatto Washington, New York e poi abbiamo finito a Boston, ma passando per l'università, Cape Cod, dove si è sbarcata la Mayflower, e quindi è stato un bel giro. Boston è la città più europea delle americane, sono trovati molto bene.
0: Sì, infatti si dice spesso di New York, però New York non è così. New York è nella sua grandeur, no? Nel suo anche essere molto kitsch, se vuoi, no? Comunque molto estrema, non è così europea, diciamo, come magari Boston, che invece è una città, appunto, ripeto, quasi british per certi versi, no? Molto, molto inglese. Comunque, quello a cui si riferiva l'ascoltatrice prima non è l'inserimento all'interno di medicina e chirurgia, ma è il cosiddetto decreto sulle equipollenze, cioè l'atto conclusivo che ha voluto questo governo di un iter che aveva visto varie tappe fondamentali, profilo, diciamo, il professionale dell'osteopata, il corso di laurea triennale in osteopatia, quindi si parla di osteopatia, non di medicina e chirurgia, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la professione entra ufficialmente nell'architettura del sistema sanitario italiano, anche se non significa automaticamente sanitaria, che le prestazioni siano disponibili negli ambulatori pubblici.
1: No, certo,
0: quindi,
1: questo
0: quindi
1: poi
0: non è all'interno di medicina e chirurgia, è un corso parallelo, come spiega qua, che si chiama corso proprio di osteopatia con laurea triennale, riconosciuto nel 2026 a livello di titoli, cioè i titoli sono
2: la definisce afferente alla classe delle professioni sanitarie della regione.
0: Esatto. Però, diciamo cose insomma corrette. C'è Trix che scrive, Pat che scrive, pure fisioterapia ha un percorso formativo separato, ma vale tra virgolette. Sul piano scientifico la situazione è molto complessa, il dibattito è aperto, le evidenze scientifiche esistono ma sono disomogenee, ci sono studi che indicano una certa efficacia su mal di schiena e disturbi muscoloscheletrici, ma per molte altre applicazioni non ci sono prove.
1: Infatti quello abbiamo detto.
0: Quindi anche qua, no, cioè basterebbe secondo me
1: utilizzarla per il suo scopo,
0: fare le cose
1: assolutamente sì,
0: essendo consapevoli di quello che sono, di quello che è il campo, no, di cui ci stiamo parlando. Io poi parto sempre da un presupposto: per me, se tu fai una cosa e pensi di trarne giovamento, stai bene, va bene così. Cioè, nel senso, se tu vai là, magari c'hai un mal di schiena, tu pensi di star meglio, ritieni di star meglio, anche se poi non è vero, ma insomma, se tu pensi di averne tratto un beneficio, ma qual è il problema? Va bene così.
1: No,
0: l'importante è che non si spaccino cure più importanti da risolvere in questo
2: momento. Ma lì entriamo proprio nel mondo della cialtroneria.
0: Certo,
2: ma lì deve intervenire l'autorità, deve intervenire,
1: certo,
2: credo, l'ordine.
1: La professione, e
2: cioè, non è che noi gli potremmo accollare l'osteopatia al fatto che ci sono dei cialtroni.
1: Ma no, ma stanno veramente in ogni campo.
0: Correggo anche un'altra cosa che hai detto.
1: Vai,
0: prima. Ci sono 8.500 risultati della medicina osteopatica, tutti passati attraverso il processo di peer review, quindi che dimostra che una letteratura scientifica sulla osteopatia esiste.
1: No, che esiste, sì. Io ho detto solo che è una scienza giovane, una disciplina giovane. Non
0: però
1: ho detto
0: la letteratura
1: che non
0: scientifica c'è.
1: Sì, sì, se no non potrebbe
0: entrare. Critiche di efficacia rimangono limitate, la letteratura scientifica a supporto è ancora ristretta per molte applicazioni.
1: Esatto, questo che dicevo.
0: Questo è il quadro, diciamo così. Quindi è una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano, con una base scientifica per alcune condizioni, soprattutto muscoloscheletriche, ma molto più fragile per altre. Non è pseudoscienza, ma non è nemmeno la medicina convenzionale, quindi troviamoci su questo quadro.
1: Beh, non ho detto il contrario.
0: Hai detto che sta medicina in chirurgia.
1: No, perché io sapevo che stava all'interno della facoltà di medicina e chirurgia, e l'intelligenza artificiale invece me l'aveva confermato.
0: L'intelligenza artificiale è bugiarda. Pagata dagli osteopati.
5: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock.
9: Sveglia! Stai ascoltando
10: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: E noi rientriamo con i Tame Impala. Questa è Eventually.
13: Radio.

0: Eventually, loro sono i Tame Impala su Radio Rock. E veniamo all'argomento del giorno: fisioterapisti contro osteopati.
1: Oh, bellissimo.
0: Vedi un attimo,
2: tabella.
0: Maurizio, per favore, mi dici per favore i sogni dei nostri ascoltatori? Vai, prego, Maurizio. I sogni, vai.
3: Allora io quando parlo non
0: vai,
3: mi ascolti.
0: Vai, i sogni. Cosa vuoi dire, Maurizio? Che cosa hai combinato?
2: Ma cazzo te ne frega, Maurizio.
1: Vabbè, allora Emilio.
2: Vabbè, te lo dico io. Delfino che
1: calabresi,
2: sembra una figa.
1: Delfino,
0: no, perché,
1: che sembra una
0: calabresi,
2: più... Anduia.
1: Polpa
0: ormai
1: di granchio.
0: Non ha più. Che fai? Hai spento il computer? Che hai combinato?
3: Io, no, si è spento da solo. E ho perso tutto quello che avevo.
1: No, è povero.
3: Sto recuperando piano piano.
0: O da solo si è spento.
3: Ma lui l'ha visto.
2: È apparsa una scritta.
3: Allora,
2: guarda, per amor di verità. È apparsa una scritta. Ho scritto, Mauri, per favore, mi potresti
0: trattare
2: meglio?
1: No, non è vero.
2: No,
0: vabbè, allora, però se tu hai detto no,
1: fai così, Mauri.
0: Abbi pazienza, se fai
3: i
0: questo
3: sogni,
0: non è
3: i sogni che c'è.
0: Oh, ma hai raddrizzato la mattina, bellissima, raddrizzato la mattina. Questo signore ci scrive al 3899 106 600.
4: Ciao, sono uno stop da serio laureato e anch'io ascolto il The Rock Show.
0: Vai, vai, vai. Allora, attenzione, ci scrivono, ci mandano il decreto, vabbè, ma l'abbiamo, sì, l'abbiamo già detto noi. Il decreto di equivalenza di cui parlavamo prima,
1: ma
0: ci mandano il decreto.
1: Lei.
0: Ci mandano il decreto. Vai, sentiamo ancora. Vai, vai.
4: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno.
4: Penso che l'altro ascoltatore facesse riferimento. C'erano stati dei casi, diversi casi di pedofilia nella chiesa di Boston.
0: Ah, ok. Ok, adesso dopo indagheremo, perché avremo proprio un focus sulla pedofilia nella chiesa di Boston.
2: E avremo un pedofilo.
1: Breti di
0: Boston. Un pedofilo che verrà a illustrarci il suo punto di vista. Allora,
2: perché segue questa moda?
1: Ma scusa, ma che
2: abbiamo scoperto essere una moda?
0: No, vabbè, qui famo parlare a tutti, gli osteopati, famo parlare, che c'è?
1: Sì, più o meno.
2: Noi spesso,
1: uguale.
2: Tra l'altro, diciamo che non dobbiamo giudicare dalle mode.
0: No, ma qui parliamo,
1: facciamo
0: parlare tutti. Poi noi, se è un reato, sottolineeremo che è un reato.
2: Vedremo se è un reato.
0: Lo sottolineeremo. Allora, attenzione. Anche New Orleans, ci scrive Jennifer, è una città super europea, vero, verissimo.
2: Ma pensavo
0: scorso,
2: super pedofila.
0: Super pedofila.
3: No, basta,
0: una città pedofila.
1: È la città più pedofila.
0: No, ti ricordi che c'era quel partito anni fa in Olanda, no? Partito per la pedofilia.
1: Madonna,
0: sì,
1: vabbè.
0: Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, vai.
5: Ma le due cose non sono in contrapposizione.
1: No, infatti.
0: Bravo.
5: Corso di laurea, professioni sanitarie, corso di laurea in osteopatia, classe di laurea, professioni sanitarie, che è offerto da facoltà, non più facoltà,
0: certo,
5: dipartimenti,
0: certo,
5: di medicina.
0: Però
5: e
0: non è medicina e chirurgia.
5: Oh,
0: bene, bene, bene, bene. Grazie, grazie, grazie. Sentiamo ancora, vai, 3899 106 600, vai.
6: Buongiorno regà, ma tra un fisioterapista, quindi laureato e dottoressa, no? E un fisioterapista sempre laureato e osteopata, chi scegliete?
0: Osteopata.
6: Geni del crimine?
0: Geni del crimine, chi scegliete? Tra uno osteopata.
1: Ma dipende che cosa ti serve.
0: Ma osteopata,
6: allora. Chi scegliete?
0: Chi?
6: Geni del crimine?
0: Geni del crimine, chi scegliete?
6: Tra osteopata, chi scegliete?
3: Tra osteopata.
0: Osteopata.
2: Osteopata. Sentirlo ancora.
0: Allora, no, la domanda è giusta, però. La domanda è pertinente. Ed è l'argomento, il focus, il cuore della trasmissione di oggi.
6: Buongiorno, regà. Ma tra un fisioterapista, quindi laureato e tutto il resto, no?
0: Tutto il resto.
6: È un fisioterapista sempre laureato. Osteopata.
1: Chi
6: scegliete?
1: Quindi aspetta.
6: Geni del crimine.
0: Geni del crimine. Chi scegliete?
6: Abbi pazienza.
0: Guardi, abbi pazienza. Abbi pazienza.
1: Quindi aspetta, quindi tra un fisioterapista e un fisioterapista osteopata? Questa è la differenza?
0: No.
6: Buongiorno,
0: no,
6: regà. Ma tra un fisioterapista, quindi laureato e tutto il resto, no? È un fisioterapista sempre laureato. È osteopata.
1: Osteopata.
6: Chi scegliete?
0: Chi scegliete?
6: No,
0: il crimine.
3: Io vorrei
6: abbi pazienza.
0: Abbi pazienza.
3: Io vorrei sapere invece la differenza tra laureato e laureato. Che qual è questa differenza?
0: Allora,
2: tu fai lo spiritoso.
0: Non fare il cretinetto.
2: Vuoi provocare.
0: Perché tu la sai. Tu le cose le sai, ma fai finta di non saperle.
2: Capito? Prova.
0: Vergogna.
7: Non è presente nessun corso di laurea in medicina e chirurgia. E per fortuna, direi. Non nello stato italiano. Grazie.
0: Bene, prego. Allora, diciamo ai nostri pazienti spesso terminali che possono fare e devono fare ciò che li fa star meglio.
1: Certo.
0: Ma siamo tenuti a dar loro le giuste informazioni. L'osteopatia e altre tecniche non scientifiche non sono la cura, non sono la terapia, non sono il farmaco, non sono nulla.
3: Beh, però mi sembra abbastanza
0: che li farà diventare sani. Dobbiamo spesso,
3: beh,
0: all'inizio non era tanto chiaro, eh. Dobbiamo spesso
1: non era chiaro, scusa.
0: No, per talune persone non era chiaro.
1: Chi mai ha detto che l'osteopatia cura i tumori in questo studio o
0: allora,
1: fuori?
0: Aspetta un attimo, c'è un messaggio al nostro ascoltatore. Allora, non era chiaro. scrivono. Sì, il matto è Eugenio.
2: Eugenio osteopide.
0: Non era chiesto. Dobbiamo spesso confrontarci con alcuni di loro che giocano, che gli dicono di non vaccinarsi o di non cedere alla chemio.
1: Sì, poi ragazzi, ma questi capisci
0: un po'
1: che è un
0: fricchettonate, no?
1: Ma non è cioè questa roba non è il problema di chi pratica l'osteopatia, ragazzi, scusate. È un problema
0: il loro percorso
1: di
0: guarigione sarà
1: altro, di
0: questo crea confusione e disarmo. Sì, dunque le nostre azioni sono concrete e legate a studi.
2: Il prossimo passo è l'ebreo è tirchio, il palestinese è terrorista, l'italiano è mafioso. Cioè
1: veramente
2: di essere una
3: vera cosa dell'osteopatia.
2: Allora facciamo così. Allora però è vero tutto. C'è state?
0: Cioè, anche fisioterapia, ci scrive Elena, anche fisioterapia fino a qualche anno fa era riconosciuto come corso di fisioterapia e non come laurea. Sì, oggi è riconosciuta come triennale rientrante nella facoltà di medicina. Stessa cosa sta succedendo ad osteopatia. Che cosa sta succedendo a questo paese? Allora ragazzi,
2: a tutti gli osteopati.
0: No, sono ciao, sono un osteopata pediatrico pedofilo. Giornata.
3: Basta se non sei Laurent.
0: Come sarebbe a dire?
3: Laurent.
0: Allora, sta cosa mi fa tanto pensare a Homer Simpson che diventa chiropratico perché trova un bidone su cui far cadere i pazienti e li guarisce dal mal di schiena. Io scelgo, ci scrivono, io scelgo il genio del crimine. Genio del crimine. Brand new music right here.

0: Ambient, poi nuovo singolo anche qui, naturalmente tra le nostre da tre settimane, tra le nostre 15 novità. Io vorrei sapere la differenza fra Radio Rock e Virgin Radio Tour. Ci scrive.
1: Allora, la differenza è che, per esempio, questa la so per certo, a Virgin loro, diciamo, escludono dalla loro lista di ascolto tutti gli Osteoli, mentre noi vagliamo l'ipotesi di inserirli.
0: Attenzione, valiamo.
2: Buongiorno, regà, ma tra un fisioterapista, quindi laureato e tutto il resto, no? E un fisioterapista sempre laureato e osteopata, chi scegliete? Geni del crimine. Amarti,
0: abbi pazienza.
1: Martina.
0: Allora, grandissimo il nostro amico. Allora, attenzione, sentiamo un po'. Io scelgo quello che fa l'happy ending. Basta che sono tutte e due laureatissimi, ma con l'happy ending. Qual è dei due che fa l'happy ending?
3: Io non l'ho mai provato. Indicaceli così, insomma.
0: L'happy ending. Avremo un professionista più tardi in studio con l'happy ending.
1: Ed un pedofilo. Un'ultima ora scoppiettante.
0: Osteopatia canaglia, ci scrivono. Allora, vediamo un po'. Ma non sarebbe meglio in questi casi far parlare due persone del settore? No, adesso non esageriamo. Non ci allarghiamo. Non ci
1: rischiamo di essere troppo precisi.
0: Dobbiamo sempre esagerare, ragazzi. Gli esperti del settore, ci siamo noi, no?
4: Che allora, diciamo, possiamo fare qualunquismo?
0: E devono far loro, cazzate. Vai, sentiamo.
5: Buongiorno a tutti, io mi fido solo del mio santone di fiducia.
0: No, anche perché l'osteopata dirà fisioterapia.
3: Diranno le stesse cose.
0: È chiaro che poi alla... Però gli faremo dare la mano,
1: Ma entrambi avranno pazienza.
0: Gli faremo dare la mano.
1: E non solo.
0: La differenza principale è che la fisioterapia è una professione sanitaria con basi scientifiche e obiettivi ben definiti, mentre l'osteopatia nasce come disciplina autonoma di terapia manuale e conserva alcune teorie che non sono pienamente confermate dalla ricerca. Il fisioterapista si occupa della riabilitazione e del recupero funzionale dopo traumi, interventi chirurgici, malattie neurologiche, problemi ortopedici, dolore muscolo-scheletrico, quindi vogliamo dire che superiore, no?
3: Sì,
0: diciamo,
3: di solito
0: utilizza esercizi terapeutici, rieducazione motoria, terapia manuale, tecniche fisiche riabilitative. La fisioterapia è fortemente integrata nella medicina moderna e nelle linee guide cliniche.
3: Esatto.
0: Vediamo l'osteopatia. L'osteopatia utilizza principalmente manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trattamento dei tessuti molli, tecniche craniali e viscerali. L'obiettivo dichiarato è migliorare l'equilibrio funzionale del corpo attraverso il trattamento manuale. Nella pratica quotidiana, qui nasce spesso la confusione.
4: Oh, vai, mamma mia, mo.
0: Un bravo fisioterapista che fa la terapia manuale e un osteopata che tratta una lombalgia possono fare cose molto simili durante una seduta. La differenza è che il fisioterapista tende a formulare il problema in termini di biomeccanica, dolore e funzione, prescrivere esercizi da fare a casa, seguire protocolli basati sulle evidenze. L'osteopata invece può utilizzare i concetti propri dell'osteopatia, come disfunzioni somatiche, restrizioni fasciali, rapporti fra organi e struttura muscolo-scheletrica. Quindi, ragazzi, chi scegliere? Ve lo
3: dipende,
0: diciamo
3: da
0: noi.
3: Che cosa
0: noi. Abbiamo noi il fisioterapista che fa per voi. Okay. Di fiducia. Radio Rock. Attenzione, tutti gli osteopati lavorano con le mani, nessuno lavora, che so, con i piedi, dico per dire.

0: no.
1: O con le anche. Lavorano con le mani.
0: Siena, per esempio.
1: I fisioterapisti lavorano con le mani, ma soprattutto con il movimento e la riabilitazione. Sì, sì, proprio sì. L'esercizio terapeutico che è la parte che oggi ha il supporto scientifico più forte. Sentiamo ancora chi c'è. 3899 106 600. Hai fatto incazzare, Maurizio, diversi fisioterapisti, sì, e diversi osteopati.
2: Io non
1: ho
2: parlato per niente.
1: Ma scegliendo, no, avendo scelto tu questo argomento, no?
3: Io sognavo di essere un osteopata.
1: Bene, aiuto, ho sognato la caronna. Vai, Max. Non è Max il trasportatore.
0: Aiuto,
1: dico
0: io. Ah, okay.
1: No, non è Max il trasportatore, non è, è un altro Max. E non è neanche Max il fascista.
0: No, è un altro Max, ma
1: un altro Max,
0: Max
1: ancora.
0: Abbiamo.
1: Fate parlare qualcuno del settore. Chiamate Max,
0: Max.
1: Che ci dirà la sua, sicuramente anche lui. Poi Radio Rock è la vera fisioterapia dell'anima per le persone malate di musica sana.
4: Noi siamo il balsamo delle persone
1: malate di musica sana. Ma sei malate di musica sana.
0: Però scusa, quindi se mi guarisci
1: sane di musica malata.
4: Perché ridi e minimizzi?
0: Però scusa, posso fare una domanda? Io sono malato di musica sana e tu mi guarisci, quindi poi divento guarita di musica di merda.
1: Ragioniamo.
2: Fai spirito,
1: omeopatia,
2: stupi, no?
1: Osteopatia. Se finisce con patia è una cazzata facile. Quale altri ci potrebbero essere?
0: La simpatia, quindi è una cazzata.
1: No,
0: una
1: patia. Opatia.
0: Psicoterapia.
1: Opatia.
0: Opatia.
2: Psicoterapia.
1: Empatia. Opatia, Maurizio.
0: Opatia, Mauri.
1: Opatia. Opatia.
2: Ah, coopatia definisce.
1: Opatia.
0: Coopatia.
1: Opatia. Vediamo
4: omeopatia,
1: un po'.
0: Scusa, fisioterapia non finisce coopatia.
4: Epidopatia.
0: No.
1: No. Fisioterapia. Amati, porco puttana.
0: E tu hai detto opatia.
4: Oh, fisioterapia.
1: Mannaggia, ma neopatia.
0: Tu hai detto non vale quello
1: ma come
0: che
1: è? Ma come è? Cosa è?
0: Sono confusa, scusa.
1: Io voglio parlare di cose serie con questa. Ma ti rendi conto?
0: Io avevo capito che tu avessi detto che fisioterapia finiva con opatia.
1: Arrivano anche loro da Boston. Si chiamano The Cars. E questa è la meravigliosa Dangerous Type. Purtroppo Ray Kogasek è morto qualche anno fa, devo dire la verità. Però insomma loro sono sempre grandissimi. Da Boston.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Radio Rock dal 2018 è green.
1: È green.
0: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: Enough talk! It's time to rock.
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
18: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Rientriamo alle 8.35 quando la notizia del, cosa dico, dell'ora, del minuto appena battuto dalle agenzie è il rinnovo di Charles Leclerc con la scuderia Ferrari. È notizia che, di cui stanno parlando un po' tutti in giro nei bar, insomma in città e non solo, nel paese non solo, nel mondo e non solo. Rientriamo con i Nine Inch Nails.
2: Radio Rock, back in time.

0: Nine Inch Nails con Closer su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, sentiamo.
1: Ma possiamo dire che l'osteopata, quindi, c'è un approccio olistico, che, perché ad esempio sono stato da uno che mi guardava i tatuaggi, cioè queste sono ferite permanenti, mettono uno stato di infiammazione nel corpo, quindi lui magari guarda il tutto e non solo la parte.
0: Allora, guarda il tutto e non solo la parte. Ragioniamo su questa frase.
2: Attenzione.
0: Dunque, vediamo un po', ma lo fanno l'happy ending? Chiedo, vabbè, qualcuno lo farà, che te devo dire?
2: Io non ne ho conosciuti.
0: Non
2: mai.
0: Ne abbiamo conosciuti,
2: però
0: ma ne conosceremo.
2: Dici,
0: ma ne conosceremo in futuro, naturalmente.
3: E possiamo essere nessuno per giudicarli.
0: Il nano malefico, chi è il nano malefico? Non ho capito questa cosa qua. Il nano malefico. Chi è il nano malefico?
3: Berlusconi.
2: Berlusconi era. Berlusconi era. Ragazzi, ormai è trapassato.
0: Da una vita che se ne è ido, dai. Allora, anche nel documentario Aldair Cuore Giallorosso si parla dell'efficacia della fisioterapia.
2: È vero, è vero.
0: Cioè,
2: la parte
0: il fisioterapista
2: finale, no?
0: Di Aldair, che viene intervistato, e racconta delle cose molto interessanti. Non possiamo spoilerare.
2: No.
0: E se fosse Marx il transportatore?
2: Il
0: Marx.
3: Carlo
0: Marx,
2: no.
0: Carlo Marx, il trasformatore.
2: Smutatore.
4: No, trasportatore.
0: Il trasformatore.
4: Il trasformatore. Pensavo trasportatore che contribuiva al capitale.
3: Carlo Marx. Cosa chiedi? Scusa, qualcosa. Il trasformatore.
2: Non era capì.
3: Scusa, perdonami.
0: Trasformatore.
3: Trasformatore di che?
0: Il
3: vabbè,
0: trasformatore idea, che trasforma idea. Il capitalismo in comunismo.
2: Bravo.
0: Oh, in socialismo.
3: Trasforma il comunismo in osteopatia.
0: In osteopatia. Allora, attenzione, sentiamo
5: che
0: c'è.
5: Tu sei andato in pellegrinaggio al Berklee College of Music, dove si sono conosciuti, formati.
0: Ma che Berklee stai in California?
5: Dream Theater.
0: Dream Theater. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno schifosi, ma sono andato a sturta a pallotta a Boston.
0: Lo sai, me l'hanno chiesto tanti. Allora, quando sono salito sull'aereo al ritorno, sul volo Ita Airways che mi ha riportato da Boston a Roma, c'era un assistente di volo il quale mi ha visto col cappellino da Roma e mi ha detto: sei andato a trovare il nostro amico Pallotta,
3: ex presidente.
0: Ex presidente, ci stanno i cavalli, pieno di cavalli. Pieno di cavalli, caro Loris. Pieno di cavalli.
7: Cosa fai andare a Boston con lo spirito? Mica te lo fanno salire su aereo, compri là.
0: Allora, lo spirito? No, che ha detto?
2: Di patate. Perché spirito? Con lo spirito. Qualcuno ha detto di andare a Boston con lo spirito?
0: Scusami, ma non ho capito, perché lo spirito? Non ho capito.
2: Spirito giusto, forse questo
0: è il
7: Come fai a andare a Boston con lo spirito? Mica te lo fanno salire su aereo.
0: Ma che è lo spirito?
4: Spirito, forse lo spirito giusto.
0: Ah, forse Spirit, cavallo selvaggio.
4: No, spirito giusto.
0: Cavallo.
3: Scusa, ah, lo spirito giusto. Scusate.
0: Allora, buongiorno ragazzi, sono l'unico sogno di ricorrente di cui ho memoria. Lo facevo da bigolo.
2: Da bigolo.
3: E che sognavi da bigolo?
0: Sognavo di attenzione a questo articolo.
3: Sognavo dei preti con un capellino che facevano l'osteopata.
0: Dei
4: erano laureati.
0: Dei preti che mi facevano l'osteopata. Ehi qua, figliolo, che ti faccio l'osteopata. Allora, attenzione, sognavo di svegliarmi di notte e andare a prendere
2: l'acqua.
0: Ma pure io facevo sta sogno.
3: Dillo,
0: ma penso sia un sogno ricorrente.
3: Che te spacca il microfono in
0: allora,
3: testa, dillo subito.
0: Sognavo di svegliarmi di notte e andare a prendere un bicchiere di acqua.
3: Che poi sarebbe quindi un bicchiere.
0: Passando però accanto alla camera dei miei genitori. Ah, questo non ho sognato.
3: Che sognavo.
0: Mi fermavo a guardare dentro e vedevo sopra il letto due figure nere.
2: Ma questo pure lo sognavo.
0: Che mi fissavano con degli
3: che
0: occhi rossi. Stavano a scopare.
2: Che guardavo la camera di mia mamma e vedevo delle figure nere davanti al suo letto.
3: Con
2: era
3: occhi
2: un
3: rossi.
2: Sogno.
3: Tu sognavi la stessa cosa di questo?
0: No,
2: ma
0: gli occhi rossi.
2: Ma perché avrei dovuto dirlo se non
0: magari è un sogno ricorrente.
3: Bugiarda!
0: Posso dire una cosa? Io sognavo l'omone che mangiava le mani.
4: Sì.
0: Allora,
3: mangiava le mani.
0: Ti giuro, mia madre può testimoniare. Praticamente un giorno dormivo a pancia sopra.
4: Eri piccola.
3: Un giorno
0: piccolo,
3: che vuol dire, già non è una cosa che ricorre. Un
2: allora,
3: giorno, una volta.
2: No, sta raccontando
0: cosa è accaduto.
2: Un fatto, per favore.
0: Dormivo a pancia sopra e ero piccolo, diciamo, ci avevo avuto forse 3 anni.
2: E abbiamo collocato. Abbiamo collocato.
0: Che cosa è successo? Praticamente a un certo punto mi svegliai e vidi una figura che incombeva sopra di me. un mostro,
3: un omone.
0: Io feci con la mano per toccare
2: e lui
0: mozzicò la mano. Mi fece malissimo, mi svegliai per il dolore.
2: Che c'era?
0: Da quel momento era l'omone che mangiava le mani. Da quel momento
2: era normale. Era uno, certo, veramente che ti stava mangiando.
0: No, poi è sparito, non so.
4: Beh, magari c'avevi messa mio padre, storta, no?
0: Mi ricordo con mio padre l'ho messo in croce, abbiamo dovuto guardare da tutte le parti, dentro, c'è casa, fuori, dietro le porte, sopra gli armadi. Era sparito perché lui è furbo, l'omone.
4: Adesso quanto ti piacerebbe avere un omone dentro a letto?
2: No, guarda.
3: Che ti mangia
2: però
3: il cazzo invece delle mani. Dì la verità. Sporcaccione. Un bello osteopata. Un omone con il gas.
2: Allora, un bambino, allora, di 3 anni, capelli, ragazzi.
0: Era un bambino, cioè, Maurizio, no, che svergognato che sei.
3: Maurizio,
0: insomma, da quel momento in poi non ho più dormito a pancia sopra e ho dormito sempre con le mani sotto al cuscino. Pensa per tu, paura dell'omone, cioè,
2: che mangia le mani.
0: Che mangia.
4: Vabbè, sì,
2: questa storia mi fa una tenerezza inaudita.
3: Lo ammazzerei.
8: Quello che ha mandato il messaggio con l'osteopati era Max Tortora.
0: Max Tortora.
8: Alberto Sordi, dai.
0: Osteopati.
9: Io pure vado dall'osteopata a farmi vedere i tatuaggi, perché se non sono convinto di come sono venuti.
0: Ha un parere dall'osteopata. Artista. Cosa vuoi dire? Il nostro amico che vuole aggiungere qualcosa, vai.
10: Ah, Marti, ma che risposta è? Dipende che ti serve. Il fisioterapista osteopata è più completo, punto.
2: Madonna, ma non sono la stessa professione.
10: Porco, il porco.
0: Allora, porco, il porco.
4: No. Lo fai bestemmiare.
2: Ma scusa,
4: lo fai
0: bestemmiare.
11: Brand new music. Brand new music. La musica nuova su.

0: Radio Rock, molto bene. Allora, c'è qui un signore. Io sognavo l'uomo nero di Stephen King. L'uomo nero di Stephen King, beh, ha delle attinenze con l'omone che mangia le mani. Attenzione, le mani le mangerà domani. Ci scrive qualcun altro, infatti, per quello io avevo paura. Mettevo le mani. Mi ricordo questa cosa, che mettevo le mani sempre, questo accadeva quando avevo 3 anni,
1: sì.
0: Fino a quando ne ho avuti 45 circa, io 43, mettevo le mani, quindi per 40 anni io mettevo le mani sotto al cuscino prima di dormire. Poi sono andato in analisi e ho detto al mio analista, guarda, io metto le mani sotto al cuscino perché c'è l'omone che mangia le mani.
1: Certo,
0: lui mi disse, Emilio, prova a mettere le mani fuori dal cuscino.
1: Bello, bellissimo consiglio.
0: E io ho detto, però se poi arriva l'omone è un disastro. Però non è arrivato, nel momento non è arrivato, ma potrebbe sempre arrivare, attenzione. Potrebbe.
2: Perché l'omone è dietro l'angolo.
0: È fatto così, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
3: È uno che ci vuole a cani con pallotta e sul ristorante come fa gli gnocchi lui e la zia. È solo che quando venne a Roma lo definirono il proprietario dei Boston Celtics. Ciavattaro,
0: però questo non è colpa sua, se l'hanno definito qualcun altro il proprietario di Celtics.
2: Ciavattaro addirittura, ma che siere dei coglioni.
0: Insomma, diciamo che si è posto in un modo molto, molto poco gradevole anche, no? Mi ricordo quando disse faccio chiudere radio romane, ne ho fatte già chiudere 3, adesso ne faccio chiudere altre 8.
2: Diciamo che non era simpaticissimo, però insomma, no, che fosse un idiota, no.
0: Non era proprio...
4: Salve, sono la figura nera che guardava Martina negli occhi. Ebbene sì, ho fatto all'amore con tua madre.
0: Attenzione, lo scoop. Lo scoop, mamma.
1: Mia madre.
0: Attenzione, lo scoop è arrivato a questo punto.
2: Sì, è proprio
0: lo scoop. Però può succedere, dai, che vuoi fare?
5: Martina, è più completo così, no?
0: È più completo.
1: Più completo.
5: Il mio è anche meccanico. E il sabato anche macellaio.
1: È così.
5: Ho scelto lui per questo.
0: È più completo. Osteopata, fisioterapista,
6: meccanico, macellaio.
7: Ma con le mani, cioè dicevi direttamente con le mani, ciao ciao, oppure con le mani così, all'improvviso, chiedo per un amico, grazie.
1: Tutte canzoni con le mani, vai.
0: Allora via, l'argomento del giorno, le canzoni con le mani. Io sogno sempre Lotito, per sempre alla Lazio, che vuol dire? Insomma, diciamo che noi romanisti ci siamo affezionati un pochino. Allora, ho sentito bene? Mauri? Porca?
6: Che?
0: Porcaccio? No. Mauri, continua
2: Maurizio?
0: Tu, Mauri, bravo.
6: No, direi di
0: bravo
6: no.
0: Mauri, bravo.
2: Vergogna, zozzone.
8: Avevo 5, massimo 6 anni, avevo questo sogno che ho fatto più di una volta.
0: Vai, sogni.
8: Arrivava tipo una task force con l'elicottero che puntava i fari sulla la finestra, le persiane. E controllava se eravamo svegli, io e mio fratello, che all'epoca dormivamo nella stessa stanza.
1: Polizia del sonno,
8: venivano e ci rapivano.
1: Certo.
8: Avevo questo terrore, forse perché i miei genitori mi dicevano devi dormire, non so se mi hanno mai detto perché vengono a prenderti, però avevo questo sogno ricorrente che arrivassero.
1: Beh, comunque,
8: tipo gli SWAT,
1: un modo ideale per far dormire un bimbo e dirgli dormi, se no ti vengono a prendere.
0: No, infatti, mi sembra una cosa proprio, mamma mia, ragazzi, con le mani, amore, nelle mani ti porterò.
2: No, però dovete, però no, così non Vale. Mandare un vocale cantandolo, grazie.
0: Ti ricordi Le Mani? C'era una band, si chiamava Le Mani, te lo ricordi?
2: Ma no, quelle facevano Le Mano, no, le tua.
0: Era un gruppo che nacque, adesso spero non si offendano, però che c'entra. Era un gruppo che nacque nella, diciamo così, nel contesto in cui agivano anche i Modà, ti ricordi?
1: Sì.
0: In quel,
1: vabbè,
0: no,
1: quell'humus,
0: quell'humus. Però
1: sì,
0: noi l'avamo passati un pochino.
1: Io
0: come cazzo
1: mi ricordo,
0: si chiamava?
1: Invece.
0: Eccolo qua, Le Mani.
2: Ricordi i nani.
0: Ma erano male, eh?
9: Le mani.
0: Di Roma, allora, erano di Roma. Cioè, no, stavano a Roma.
9: Certo che finirla così.
2: Beh, sì, sembra quel mondo là.
1: Sì, è quella cosa.
0: Questo si chiama Stai bene come stai.
1: Ma io li ho completamente rimossi.
0: Era ignorante. Vabbè, non ebbero il successo che hanno avuto gli altri che ho citato. Ma non erano male, secondo me.

0: Per un periodo, siamo più o meno tra il 2007-2008 e i primi anni del decennio successivo, eh? Attenzione, del decennio successivo, chi è che se le ricorda? Le mani che sanno parlare, che sanno guarire, che sanno pregare, le mani legate, le mani ferite, le mani legate, le mani ferite, le mani pulite, Eugenio... No, Edoardo Bennato. No, Bennato, come si chiama quell'altro?
1: Obre.
0: Edoardo De Crescenzo. Le mani. Allora, attenzione, signori. I nani.
2: I nani.
0: Intanto vi dico una cosa: siccome oggi è il mio compleanno, voglio dedicare.
3: Non è vero, non è oggi.
0: Vabbè, che vuol dire? Nel senso lato, diciamo così, no?
3: Al lato del suo compleanno.
0: Allora, che vuol dire? Nel senso, allora, anche è come se lo fosse,
2: il 20
0: no?
2: novembre potrebbe essere.
0: È come se lo fosse, diciamo. Quindi voglio dedicarmi una canzone di Gaetano Veloso, perché è il mio compleanno e quindi Gaetano Veloso.
4: Ma guarda che tu fai sempre come ti pare, non è che c'è bisogno della scusa.
0: No, c'è la scusa.
4: Basta dire, sono il direttore, sono io, decido io.
0: Ma non lo farei mai.
4: No, non lo farei mai.
0: Allora, questa è la reinterpretazione di Divino Meraviglioso da parte di Gal Costa, canzone di Gaetano Veloso. Senti che bella.
2: Scritta per il compleanno.
0: Scritta per il mio compleanno di oggi. Certo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo con i Black Sabbath di Heaven and Hell.
2: Radio Rock, back in time.

0: Evan and Della, loro sono i Black Sabbath, e tanto porta in alto la mano, sono il tuo capitano. A proposito di mani, DJ Francesco, cos'era?
1: DJ Francesco, DJ Francesco, segui il tuo capitano?
0: Bella di padella,
1: bella attenzione. Di padella.
0: Era, forse era segui,
2: porta in alto la mano.
0: Brava Martina, vedi che su queste cose sei preparata.
1: Hai visto, DJ qualcosa Francesco, so, nonostante essere donna.
0: Su DJ Francesco,
1: so tutto.
0: Il signor Facchinetti, sei
1: il mio guilty pleasure.
0: Come si chiamava? Franchino? Come si chiamava?
1: No, Franchino
3: Francesco.
0: No, Franchino Facchinetti.
3: Si chiama ancora, penso. No, no.
4: Segui il tuo capitano.
1: Vai, Mauri, muovi a tempo.
0: No, no, no. Non te lo permetto.
3: Non ci.
0: Si chiama ancora, non te lo permetto.
3: Tra l'altro, mi è andato sulle palle questo in una maniera.
0: È diventato breve.
1: Come è diventato breve?
0: È diventato breve, magari.
2: Al breve.
1: Al Pitur,
0: lui è il figlio. Adesso vi rivelo il suo scoop, ragazzi. Non lo sanno, non lo sanno in tanti. È il figliolo di uno dei Pooh.
1: Ma è incredibile!
0: Figliolo di uno dei Pooh. Uno dei quattro Pooh.
1: Ma quale? Quale dei quattro?
0: È uno dei quattro.
1: Tutti e quattro. Tutti e,
3: allora, che fa Dio delle città.
0: Senza che sia passata di delle città a. Cos'era? Aspetta, com'era che si chiamava? Uomini soli.
3: Uomini soli.
1: Uomini soli.
0: Siamo passati da Uomini soli a Bella di Padella, praticamente. In un Fiat.
3: Ho capito, ma questo non poteva far manco quella.
0: Uomo soli. Uomo soli.
1: Uomo soli.
2: Sole brette, uomo soli. Bretti, cavellino.
0: E anche lì c'è la parola mani, no? Uomini, mani,
2: con
0: soli.
2: Con le mano da sole.
0: La ricordi Uomini soli? 1990.
3: Uomini soli, perché tu pensi subito solo alla mano.
1: E mezzo.
0: Uomini soli devono
2: fare. I prezzi.
1: Ma li state corteggiando voi due?
0: Sì.
1: Da un po', vero? Ho notato.
2: Adamo. Ma saranno 10 anni.
1: Dai.
0: Maurizio.
2: Adamo, forse
0: tu
2: prima.
0: Tu gira e tu gira che ti rigira e lo pizzica.
2: Anzi, forse prima, poi forse non prima. Più, ma prima voglia. Nella sera.
0: Poi le cose si fanno un pochino anche così, no?
1: In due,
2: nel va e vieni di una cameriera.
0: Il figlio del grande Pooh,
3: che stasera mi faccio.
1: Ma perché bello,
0: come si chiama suo signore Pooh?
1: Suo signore no, Winnie si chiama.
0: No, Winnie. Il figlio del grande Pooh. Grande Pooh.
2: Ma che poi, allora, in realtà lì si è sempre detto, non si è mai capito chi ci ha messo il seme,
0: Non so, lo so,
2: una
0: ragazzi.
2: Una boccetta.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Così
0: è figlio di tutti, è figlio di tutti.
1: Sì, no, tutti e quattro.
2: No, se tu ci pensi, ha una qualità per ogni
0: Pooh. No, Facchinetti.
1: Ma non credo.
5: Come stai? Ma dallo osteopata non ci vai.
2: Prete.
5: Perché tu credi che lui non sia un granché, ma io ti devo dire.
1: Bella, brava.
5: La vera tradizione,
1: tradizione
5: orientale è basata sul massaggiatore osteopata,
2: no, vale
5: che
2: tutto.
5: È un curatore applica
3: fare,
5: la medicina olistica
3: fare.
5: Esattamente
0: vabbè.
5: Come un dottore.
1: La
6: battuta di un famoso comico che, parlando di Gian Francesco, ricordava di quando il padre da piccolo gli cantava "non restare chiuso qui, pensiero", carezzandogli la testa. In effetti ha funzionato.
0: Allora, questa che è? Sì. Roba da Brady? Che è sta roba?
1: È roba da Brady.
0: Vabbè, allora attenzione, meraviglioso, meravigliosa Gal Costa. Passate qualcosa anche della figlia di Gilberto Gil.
2: Sì,
0: pure lei, non scherzo.
2: Figli e i nipoti di Gilberto De Gallo.
0: Figli e i nipoti hanno fatto dei brani fantastici, le mani,
1: Tony
0: dalla Via del Mare ci scrive questo: "All Within My Hands" dei Metallica, a proposito di mani, non il loro miglior pezzo. Non mi va. Il terzo, migliore.
2: Ma sera ci sono Metallica,
0: nella
2: ovvio.
0: Categoria mani, attenzione. Ma Leonardo,
7: mi sono sognato.
0: Cosa hai sognato?
7: Una volta da piccolo,
0: sì?
7: Una suora, che non era proprio un sogno, perché io sentivo di viverlo quel momento. Perché io sognavo di stare nel letto in cui stavo in quel momento.
1: Con la suora. Sogno, questo
7: no, questa suora,
0: sì? La suora
7: che mi ha messo la mano
0: dove?
7: Sul petto.
0: Oddio,
7: non riuscivo a parlare, cercavo, mi sforzavo, una
0: bellissimo.
7: Sensazione tremenda,
0: molto bello.
7: C'avevo 15-16 anni, non so che significa.
0: Allora, io una volta ho sognato una suora, ma non ve lo voglio svelare questo sogno.
8: Ma l'ha appena detto
1: un altro sogno tuo, stai leggendo
8: e
1: qualcosa?
8: Tu dici qualcosa?
0: No, che stai di adesso. Io dico tutto io.
8: Tu, cioè, tu dici tutto tu,
0: vai. Sono tutti i miei figli, i miei creazioni.
8: Sono tutti Emilio, vai. Emilio 1, Emilio 2, Emilio 3.
0: Sono sempre io. Allora, fuck Inetti, fuck Inetti, fuck Inetti, vai, se fuck Inetti.
9: Ma che fine hanno fatto al Roland Garros? Ah. Vavasori e Volelli.
0: No, Volelli e Vavasori stanno ancora in lizza, devono fare ancora il doppio. Vai, sentiamo.
10: Con le mani sciogli le protusioni.
0: Allora
8: non si scioglie la
0: protusione.
1: Mo ti dico,
0: rompi. Voi, voi state poi con la voce del Gabibbo.
8: Bello,
1: il Gabibbo che fa zucchero.
0: Sì,
1: bello.
0: Sì. Vogliamo risentire un attimo con la voce del Gabibbo.
8: Prego.
9: Ma che fine hanno fatto?
0: No, questo, no, dove cazzo sta? Non lo trovo più.
8: Ma quello dopo?
3: Matteo su Telegram.
0: Dov'è Matteo? Ah, su Telegram. Aspetta un attimo. Eccolo qua, via.
10: Con le mani sciogli le protusioni.
0: Ora che ci sto pensando, anche mio figlio.
8: Che cosa? Ma chi è tuo figlio? Quello dei 18 anni.
0: Che ha 18 anni.
1: Ah, lui,
0: ha sognato una suora. Ha sognato una
1: figlia di chi? Il figlio di chi?
0: Mio figlio ha suonato un
8: figlio. Quello di 18 anni che lui non ha riconosciuto.
1: Ce la faccio. Quale figlio? Dov'è?
3: Quello di
8: dai,
0: mio figlio
8: l'altro giorno.
0: Ha suonato
8: la suora.
1: Dove sta questo figlio che suona? Una suora.
0: Si può suonare una suora?
8: Ma cioè, no, non credo. Cioè, nel senso.
0: Tu metti una corda su una suora. Suona.
8: Ah, la suona. La suora.
1: Come la suori?
3: In questo caso non si chiama suora, ma la suona.
8: La suona, bravo.
0: Allora, tutti, tranne il cantante delle mani. Questo è vero, tra l'altro. La storia è bruttissima. Tutti quanti le mani sono diventati di Romancino, praticamente.
3: Tranne il cantante.
0: Il cantante no, c'è stava già Federico Zampaglione.
8: Perché lui era destrorso.
1: No? Gli hanno detto vattene.
0: Cioè, prende le mani. Adesso quando Zampaglione litigò con tutti, no? Mandò
3: perché era l'unico che usava la voce, forse.
0: Zampaglione ritirò.
8: Zampaglione.
0: Ordinò, tipo su Just It, ordinò le mani. No, e vennero le mani nella band,
8: ma non il...
0: cioè lui prese tutte le mani praticamente, tutte le mani sue. Nella band, vai.
10: Bezzughi!
0: Lo sapevo.
10: Sociopata non è stato reintrodotto.
0: Ormai è andata così. Allora, sono nato, cresciuto, correvo e morivo dentro.
1: Suonavo le suore.
0: Ricordi che uno ci mandò un messaggio così anni fa. Sono nato, cresciuto, correvo dentro le suore. Serio, vabbè, bellissimo.
11: Sì, Emilio, e poi infatti qualcuno ha scritto le mani, cosa ricordi?
0: Ah, sì, attenzione, pensiero stupendo.
3: No, quelle
0: sono
3: le
0: una monaca.
1: Quella che dice, vabbè, le tue,
0: pensiero stupendo,
3: pensiero stupendo,
1: che non è
3: scritta da
1: che
3: Fossati.
1: Però quindi, allora non è le mano.
8: No.
1: Allora.
3: Le mani, quella è
0: Vasco Rossi.
1: Anche sì.
0: Manifesto futurista, no, umanità.
1: Certo, dai.
0: Manifesto.
8: Certo.
0: Attenzione, anche Jimi Hendrix.
1: Mani.
0: Manic Depression.
8: Ah, certo. Come non averla pensata.
0: Oppure che ne so, i Manic Street Preachers.
3: Certo.
0: Anche loro, no?
1: Oppure Bengals.
0: Bengals. Mani, no. Manifesto futurista, no, umanità.
1: Certo, dai.
0: Manifesto.
8: Certo.
0: Attenzione, anche Jimi Hendrix.
1: Mani.
0: Manic Depression.
8: Ah, certo. Come non averla pensata.
0: Oppure che ne so, i Manic Street Preachers.
3: Certo.
0: Anche loro, no?
1: Oppure

0: E quella che fa le mani, le mani,
1: no, quella fa le mani,
2: quella fa un'altra cosa.
0: Cazzo dici? Quella è le tue, noi, le mani, le tue. Quella è
3: un cazzotto dentro al collo.
0: Manifesto della banda Pardon.
2: Ma non è le mani, le mani, ma non esiste.
0: Manifesto banda Pardon.
2: Ah certo, manifesto. Manifesto.
0: Giustamente, come diceva Alessandro, Manic Monday delle Bengals.
3: Bengals.
0: Questa è decrescente. Poi dici.
2: Questa è decrescente.
0: Bravo Mauri.
3: Bene, bene, Manic Monday. Questo qua è decrescente.
2: Bello.
0: E poi lo scrisse Prince, lo ricordi, no?
3: Come no?
0: Come no?
3: Io ci ho avuto anche poi la sfortuna di anticipare il discorso di Prince.
0: A proposito di... Aspetta un attimo. A proposito di...
2: Di anticipare che
0: no,
2: discorso?
0: A proposito delle mani. Ma tu ti ricordi?
3: Vabbè, come no?
0: I modà ti ricordi, no?
2: Sì.
0: Modà. Le vibrazioni.
2: Sì.
0: Ma a proposito di mani, cleptomania.
2: Sì, bellissima.
0: No?
2: Chi era?
0: Sugar
2: Luca
0: Free.
2: Ah, Sugar Free. Vero, vero.
0: Senti che blusa.
2: Un cadizio invece che faceva.
0: Senti che blusaccio. Senti che blusaccio.
4: Sono affetto da un morbo incurabile.
3: Un porro.
2: Dobbiamo arrivare al ritornello che è
0: incurabile.
2: Bellissimo. Un porro.
4: Incontrollabile.
3: Un porro incurabile.
0: Ma ricordi questa?
3: Certo.
0: Che leptomania
3: ebbe un grande successo.
2: Ritornello è meraviglioso.
0: Un numeroso successo. Oh ragazzi, io vabbè però basta, dai, che cazzo.
2: Vorresti andare un po' avanti.
4: Se mi bastano.
0: Così.
4: Per sperare.
0: Bravo, però questa è l'osteopata.
2: Sì, è l'osteopata.

0: a proposito di mani, naturalmente, Flash Dance.
1: Questa è Le mano le tue.
0: What a feeling, Irene Cara.
2: Vabbè, non niente. Cara.
0: Mani.
3: Come
1: cara
3: no?
1: Mani.
3: Cara Mani.
1: Carabetta.
4: Abbigliamento. Mani, no? Quella era Mami di Via col vento, però.
0: Scusa, Flash Dance, What a Feeling. Irene Cara, le mani.
3: Ale, dai, è su.
0: Oh, va, sei
3: Madonna, sei di goccio.
1: Ah, sei forte.
0: Le mani.
4: Oh, bella.
0: At the door, scusa, che dice il ritornello? Che dice?
1: Silent Hill.
0: Vabbè, andiamo al ritornello, che è la parte che ci interessa, che riguarda le mani.
1: Dice le mani.

0: c'è anche manifestazione d'amore di Mazzariello.
1: Non lo ricordo. Mazzariello.
0: Manichini di Renato Zero.
2: È vero.
0: Mani bucate di Sergio Endrigo, tra le altre cose. Mani bucate. Poi
1: faceva le mani.
0: Ah, poi naturalmente il più grande di tutto. Il più grande
3: Manu,
0: di tutto.
3: Ciao.
2: Manu, ciao.
1: Manu.
0: Manu, ciao.
1: Scusa. Morto?
0: Sì.
3: No, come è morto?
1: È morto, non lo so.
3: No, fa pure il tour, mi sa, quest'anno.
0: Francese che faceva finta di essere spagnolo.
3: Sì, è vero.
1: Ma ancora non è morto questo.
0: No, tra.
4: Tra in San Salvador. E il Salvador.
0: Ricordi il Radio Reloho? Abbiamo parlato tanto.
1: Bellissima.
4: Me gusta los aviones.
1: Me gustas tú.
4: Me gusta viajar.
1: Me gustas tú.
5: Brand new music right here.
6: Brand

0: Amazons con Blood on the Bone tra le nostre 15 novità. Allora, vediamo un po' chi c'è. 3899-106-600. Ripartiamo da Wii.
1: Vai, sono una monaca.
0: Ma questo che
1: c'è? Questo soffitto ho sbagliato.
0: Sbagliato. Vai, sentiamo.
2: Vabbè, ma poi c'era pure la canzone che faceva le ma no, le mano italiano, le ma no.
3: Ah, è vero, certo.
0: Ma sì, sì, come no. No, allora, no, i tiro mancino sono venuti alle mani. Attenzione, alle mani, vai, sentiamo.
1: Via le mani dagli occhi.
0: Ah, sì, ah, sì, chi erano quelli là? Erano sempre uno di questi.
3: Se poi mi tocchi i pensieri, credo in Negramaro.
0: Negramaro, sì. Negramaro, bravissimo. Tutti, vabbè. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
4: Ma poi c'è pure Mane,
3: bravo,
0: Pink Floyd, Pink Floyd, bravo, bravissimo.
1: Nelle mani, amore, nelle mani ti porterò. Sto sentire parole nel mio cuore.
0: Allora, Manu Chao, già detto, ci sono i Manowar, un mio amico col suo gruppo ha inciso le mani dei nani negli anni dei cani, ma non so quanto sia radiofonica.
5: Ho il sospetto che non lo sia, però.
0: Le mani dei nani negli anni dei cani. Allora attenzione, allora anche mano a mano di Gocciante.
6: Sì,
0: mano a mano.
3: No,
0: è di Gocciante.
3: Dei Gocciante.
0: Proprio di ragazzi, però se non sapete un cazzo, non ci venite.
3: Ma che cazzo di Gocciante? Ma se io la canzone la canto l'interprete, la associo a lui, magari.
0: Non ho capito.
5: È una bugia, è una bugia
0: mano
5: clamorosa.
0: Riccardo Gocciante.
6: Bella, che bella, però.
5: Che si vergogni.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E noi rientriamo alle 9:37 minuti, mercoledì 3 giugno 2026 con Eric Clapton.
3: Radio Rock, back in time.

0: Thank you.
1: Lei Lalo, loro, lui è Eric Clapton, versione diciamo da solo di questo classico di Derek and the Dominos, quindi dello stesso Clapton insieme alla sua band. Allora, vediamo un po' chi c'è. Rock Show che canta Kleptomania, Moment of the Year, a mani basse. Ci scrivono Facchinetti, reintrodotto da una suora osteopata, attenzione, molto bene. Poi sentiamo Daryl Hall, anche Man Eater, te la ricordi? All and Oats, no? Con ma... ma Zucchero, no? Cosa faceva con le mani? Cosa faceva con lo zucchero?
2: Le cose.
1: Eh no, era lei che faceva con le mani.
2: Sbucciava le cipolle.
1: Sbucciava le cipolle, no, e non sì. Solo.
3: In realtà è una canzone autobiografica.
1: No, non è così.
3: E Zucchero si vergognava di ammettere.
1: Aspetta, come
3: lui con le mani.
2: Ma quando dice con le mani così all'improvviso, all'improvviso. Che intende mai?
1: Esatto, quello volevo dire. Con le mani all'improvviso.
3: E lui non ce l'aveva.
1: Dall'album Blues. Blues di Zucchero. 1900.
2: Sarà 80 qualcosa?
3: No, no, secondo me è 90, no, primo semestre.
1: No, no. 87, bravissimo. Bravissimo. Bravissimo.
3: Terzo quadrimestre. Leggi bolle.
1: Fabi, come sente via nauce e zucchero? 15 giugno 1987. Ragazzi. La versione strumentale.
2: Ascolti il zucchero, ti viene subito a fare la mossa dei coniste.
1: Strumentale, la mossa dei conigli. Ah, Mauri, basta.
4: Sono io, lui.
1: Anzi, scusa, vabbè. Negramano. Negramano.
2: C'erano i Mano Negra.
1: The Mano Who Sold the World. Mano Negra, sì, come no. Mano Negra, clandestino, illegale. Attenzione, sentiamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo, sentiamo.
5: Non
1: vai.
5: Ci scordiamo di Money for Nothing.
1: Bello, bello, bravo, sì. Bravissimo.
6: Sono le istruzioni per muovere le mani.
2: È vero.
1: Oh, Mano dei Profilax anche. Dario, e Dario. Manifesto della Banda Bardot. Già detto Andrea. E invece Mamma Man Mano.
2: Allora, bello. Proprio bello. Di
1: allora, quel brano lì, no. Versione di Rino Gaetano, non fu mai inciso. Infatti, in studio non è mai stato inciso. Infatti, se voi lo ascoltate, sono tutte versioni live. Che live. Poi era una versione live in realtà. Sì. Nel tour insieme ai New Perigeo e a Cocciante, in cui cantarono tutti dal vivo, si faceva spesso in quegli anni, si scambiavano le canzoni
4: che
1: quindi,
4: bello.
1: Quindi Cocciante diede la sua Mano a Mano a Cocciante, a Rino Gaetano. Poi fu pubblicata nell'album live Q Concert. Tra l'altro Rino Gaetano la modificò leggerissimamente cantandola nel testo, qualche piccola modifica. Poi però la versione live di Rino Gaetano è stata certificata disco di platino, cioè ha ottenuto più successo di quella di Rino Gaetano, mentre Rino Gaetano interpretò Aida
4: Riccardo Cocciante
1: interpretò Aida
3: in
1: di
3: Gaetano.
1: Aida questa qua, sempre live ovviamente.
4: No, non ce la posso sentire, sentirla così.
2: È bella invece, sai che a me non spiace. I suoi madonne. Nonna. I suoi

0: Che dite? Che dite?
1: Insomma, non male, non male.
0: Chante ha una voce pazzesca.
2: Sì, no, cioè, lui senti pazzesco. Questa canzone e ti rendi conto quanto sia ancora attuale.
0: Chante, ragazzi, ha una voce da brividi. Sì, che ogni brano lo rende un blusaccio.
1: Un blusaccio.
0: Un bel blusaccio.
1: Sono affezionata a quella di allora, Rino, però sì.
0: Vabbè, allora, i Mano Negra li abbiamo citati o no? Mani, Fornafini e Dire Straits. Lo dicono in tanti. Mani, must be funny in the rich man's world. Gli ABBA, no? Erano gli ABBA, no?
2: Mani con ABBA. Dei Chicago, forse di un musical.
3: Come no?
2: Qualcosa.
0: Bravo Mauri, è l'argomento del giorno.
1: Bravo Mauri.
0: Era anche Money di Billy Idol pure.
4: Os de opera.
2: Sì, questi sono gli ABBA.

0: qualcuno dice la versione di Gocciante sarà pure l'originale. No, sarà, è l'originale, ma perde il confronto con Rino Gaetano a mani basse. Io non sono d'accordo, cioè nel senso, Rino Gaetano è molto bella,
1: sì,
0: ma l'originale secondo me c'ha un crescendo pazzesco. E poi la sua voce, ragazzi,
1: lui esplode quando fa questa
0: voce. Dopo un pezzo di Gocciante, sto pezzo di Gocciante, mi serve un osteopata per i coglioni.
2: Dai, ma perché?
3: Questa è una questa è una cattiveria.
1: Poi non li cura lo
2: steopata. E poi non è lo steopata. Se ti tocca i coglioni, non è lo steopata.
0: Mani Fornavi. Oh, Fausto, ragazzi, anche ricordatevelo. Fausto. Che c'aveva tutte queste copertine di dischi con queste donne nude.
3: Ma
0: quello era Fausto Papetti.
3: Fausto era Fausto grande, c'era sempre copertine su sfondo azzurro con delle tette, dei culi.
0: Era Fausto Papetti. Mi confermi questo?
3: Sì, sì, suonava il sax.
0: Papetti che avremo più tardi a ospite, no?
3: Un sexy sax.
0: Nei nostri studi. Dino Rino, come si chiama?
3: Pino Gaetano,
2: scusa. Pino.
0: Gaimano.
3: Allora,
0: Gaimano.
3: Il cantante Gaimano. È Pino Gaimano.
1: No.
4: Mana.
1: È vero.
0: La prossima mani.
4: Liza Minnelli. Mani.
0: Bravo. Questa dicevi te. Allora, per carità, Gocciante, dice Alessia, ci scrive Alessia, Gocciante è un grande, per carità, sì, ma a me mi mette l'angoscia. Ci può stare. Piedi anche, giustamente. Ricordiamo che vi possino con Gocciante mi avete fatto commuovere.
3: Addirittura.
0: Allora, comunque, Gocciante rende triste pure la società dei magnaccioni. Te le immagini fatta da Gocciante?
2: Ragazzi, facci col pennello.
0: Bellissimo. Allora,
2: ragazzi,
0: però sarebbe meraviglioso sentirla cantare
4: con dolcezza. È partita la mia mano.
0: Bravo, disperato.
1: Stomp
0: di Lucio Dalla. Che noi qui adesso riascoltiamo
3: Carmine Balla,
0: l'avevo
3: no?
0: già preparato nella versione Carmina Burana.
1: Ah, bello, di Carmina Burana, bellissima.
0: Carmina Burana, Carl Orff. Carl Orff,
1: disperato
0: erotico. Che cazzo è?
1: Bello, io però lo ascolterei.
0: Disperato erotico
3: Stromb, Mauri Strons. Di Omano,
0: che
3: mani.
0: Oh, stai fermo con sto coso.
1: Mauri, non cambia lì, Mauri.
0: Dai, che mi tocca i cosi. Allora,
1: che detto così, Mauri.
0: Chimmi, Amano After Amano. Midnight. Attenzione. Rino Gaetano a mano, propone qualcuno.
2: Dai,
3: aspetta, ragioniamo.
0: Vediamo, non lo so.
3: Poi di Lucio Dalla.
0: Non lo so, vai.
3: No,
0: Lucio
3: Dalla.
5: Mani, le mani, dici le mani, terzo le mani. Wow,
0: sì, è vero.
5: Regina di cuori.
0: Litfiba.
3: Non credo che dicesse terzo le mani.
2: Con le mani non credo.
1: Dicesse, però bella.
0: E passo la testa. Che diceva? Però è vero. Bravo, bravissimo. No, ma non era le mani, era mami.
1: Mami,
0: era, non mani. Mami, non mami, ma mami. Non dice le mani.
1: Alza
0: le mani. Vabbè. Mami. Allora, vale Slow End degli Interpol?
1: Insomma,
0: sta versione da Ida, insomma, raga, mi sono depresso. Ma questo è un altro discorso. Però ogni tanto fa bene, ragazzi.
1: Vabbè, ma pure quella di Rino Gaetano non è che è proprio una botta d'allegria, è diverso.
0: Bravo. Allora, Manicomio.
2: Che c'è nel canzone?
0: Mani Maurizio
1: Comio.
0: Mani
3: Comio.
0: E poi c'era quella meravigliosa colonna sonora della trasmissione. Come si chiamava? La trasmissione. Vai, sentiamo. Bruno D'Andrea. Ah, che grande.
2: Ma
0: questa non era mano mano, era nano. Cazzo di me.
3: Aspetta, ascoltala bene. Ascoltala un attimo bene. Perché lui sembrava nano, ma in realtà
6: mi chiamo Mor.
0: Bruno D'Andrea.
6: Su nuovo vengo da Ork. Imparo un po'. Ora alza.
0: Ma Bruno D'Andrea, che altro ha fatto oltre a questo? Zero.
3: Basta.
0: Niente.

0: Bruno D'Andrea che avremo il nostro ospite.
1: Il nano
2: se dormo a testa in giù, yeah. Se prendo il tè non proprio come Fede.
1: Ma se prendo il tre, perché il tre?
0: La canzone è scritta da Luigi Bertelli e Oreste Lionello su musica e arrangiamento di Vince Tempera.
1: Vince Tempera è
0: 1900, siamo sempre là, ragazzi. È 1979. Dai, ragazzi. Allora, questo si chiamava Nano Nano. Però poi lui fece anche un altro pezzo, non sto scherzando, che si chiamava Mork e Mindy.
3: Ah, ok.
1: Sempre lui.
0: Sempre lui.
1: Ammazza, oh.
3: No, pensavo Anfissa. Alto alto. Invece
0: sentiamo, era il lato B.
1: Sentiamo, diciamo. Mork e Mindy.
0: No, non ce l'ho. Però io c'avevo 45 giri, quindi ce lo dovrei avere a casa.
3: Domani porta.
4: Sì,
0: Mork e Cindy.
3: No,
0: di Elio,
3: no.
0: Mork e Cindy. Elio Storedese. E la canzone Mork dei sì. Timoria.
1: Mork dei Timoria?
0: Che inizia proprio così. Mi chiamo Mork e da un uovo vengo da Ork.
4: Bella rima, che bella rima.
0: Era quella che sentire qua.
1: A testa.
4: Bella rima, ho solo commentato che è una bella
0: rima. Perché
4: l'hai
0: commentato prima, scusa, l'abbiamo appena ascoltata.
4: Perché Ridetta me la fa apprezzare di più.
0: Senti qua, Pipetta.
1: Schiaffeggio
0: di Pipetta.
1: Una Pipetta.
0: No, non è così.
1: No.
4: Bello.
1: Senti che sound, come ti
0: groova.
1: Yeah.
2: Sulle mani.
0: La sigla di Mork e Mindy.
1: Dai, lo giù, muovete ste culi, forza, namo.
2: Porta casa.
0: Mami blu di Ricky Swain. Bella.
1: Senti che robetta,
0: Che bella, ragazzi, meravigliosa. Grande il nostro Omar Petrini. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: E Zucchero Fornaciari, dove le mettiamo? Con le mani sbucci, le cipolle.
1: Vattene a casa.
0: Vabbè.
6: Io quando stavo al liceo con degli amici scrissi una canzone che si chiamava The Killing Hand, la mano che uccide.
3: Non che la conosciamo.
6: Era questa mano spettrale che compariva in classe ogni qualvolta il mio compagno di banco secchione alzava la mano dicendo lo so io, ve lo dico io la risposta.
1: A me.
6: E quindi nella canzone descrivevamo come compariva.
1: Lui è morto.
6: Sì. Questa entità.
4: Entità
6: punitiva di questa mano spettrale che se lo portava via, lo
3: poteva destruire.
6: Il gabuzzino delle scope da bidella lo triturava una bottiglia sanguinolenta così.
3: Bivella.
6: Era un divertente come canzone, poi chiaramente l'avremmo fatta metal se mai avessimo imparato a suonare degli strumenti, insomma.
0: Molto bene, The Killing End l'ascoltiamo nella reinterpretazione di questo nostro ascoltatore che hanno dato i Dream Theater.

0: Emilio.
1: Emilio.
0: Guarda il modo del profilo.
2: Lo sapevo io.
3: Per vomitare.
0: Forse lo Emilio, segati forte, dai Emilio.
1: Devono scrivere in theater.
3: No,
1: Emilio.
3: No,
1: per vomitare,
3: no.
0: Guarda il modo del profilo mio. Guarda, toccati, Emilio.
1: Bello.
0: Emilio, guarda.
3: Allora,
0: guarda.
3: Alessandro.
1: Calmo, Ale. Max, il trasportatore, sarà contento. No. Charlie Dominici alla voce, prima di James Labrie, dal primo album dei Dream Theater, The Killing End, che hanno scritto degli ascoltatori nostri, abbiamo scoperto.
0: Sì.
1: E poi
0: proprio
1: i Dream Theater l'hanno riproposta, no? Sul loro primo lavoro. Dream Theater. Oh, It's Raining Money. Allora, attenzione, perché ti ricordi di It's Raining Man? Tu?
3: It's delle... Raining Man.
1: It's Raining Man.
3: Di? Alleluia, bella rifatta Gary Allen.
1: Bravo. La rifatta Gary Allen. Allora, era delle Weather Girls. Ma in realtà, canzone scritta da Paul Sheffer, il collaboratore di David Letterman. Sì. Ti ricordi David Letterman? C'era quel pianista pelato.
4: Sheffer, ma era il collaboratore Rubio, no?
1: Allora, Maurizio.
3: E l'ha scritta lui l'originale.
0: Bella,
1: vero? Scritta per le Weather Girls, 1982.
0: Calmo, che ti viene un infarto, Mauri, all'età tua. Calmo, che ti schioppa il cuore.
3: Mauri,
1: piovono uomini, no? Piovono uomini.
0: Piovono pezzi di cazzo.
1: Yeah. Pensa che sta canzone, che ebbe un successo pazzesco, fu proposta a Donna Summer, a Grace Jones, a Diana Ross, a Gloria Gaynor, a Barbara Streisand. Rifiutarono tutte.
4: Ma non mi dire. Che sbaglio.
3: L'hanno doppato.
4: Un giorno dovremmo fare questo tipo di trasmissione. Cose che hanno rifiutato,
1: Mauri.
4: E
1: bravo.
4: Che sono diventate famose.
1: La faremo Mauri, bravo. Mi leggi nel pensiero.
0: Lo sai quando la faremo? Il 31 luglio.
1: Mauri, tu il 31 luglio vieni qua,
3: Io
1: il 31 luglio facciamo le firme dei contratti per l'anno prossimo. Se non vieni attacchi a cazzo.
3: Aia, Mauri.
1: Poi a luglio, stiamo ancora a luglio, tu sei vagato, cazzo. Hallelujah, it's raining. Questa è la versione. Poi ne fecero varie cover, per esempio Martha Walsh delle Weather Girls stesse in duetto con RuPaul, Jerry Halliwell RuPaul, nel 2001, le Young Divas RuPaul. Nel 2006. Vabbè ragazzi, il libro in una mano, la bomba nell'altra, in negrita, no? Libro
0: come
1: una
0: no,
1: mano
0: come no.
1: Nano ghiacciato. Non so, questo non conosco. Poi sentiamo ancora 3899 106 600.
3: Che è questo? Adam,
0: mano della famiglia.
4: Che c'è mano.
1: Ma che è una canzone. È una canzone.
3: Beh, canzoncina.
1: Vabbè, il tema, diciamo, della The man who sold the world.
5: She's a maniac.
1: Lo sai che tu, a proposito ragazzi, De Gocciante, che non sapevate che ha scritto a mano,
0: non l'ha scritta lui,
3: scritta lui.
1: E It's Raining Men, che non sapevate che era delle Weather Girls. C'è una volta, ricordo, una volta passai The Man Who Sold the World di David Bowie. Qualche anno fa mi arrivò un messaggio da un'ascoltatrice che diceva: ma c'era proprio bisogno di questa cover?
4: Sì, è vero, mi ricordo.
1: Lo ricordi? Qualche anno fa. C'era proprio bisogno di questa cover. Poi lo spiegai, feci mansplaining, spiegando che non era una cover.
3: E mi lei disse, che ti ha detto?
1: Ah, scusate, va bene.
3: Ho imparato una cosa, ci sta.
1: Ho capito. C'era proprio bisogno di David Bowie? Ragioniamo. Vabbè ragazzi, chiudiamo qua l'appuntamento di oggi.
0: L'appuntamento è al 31
1: purtroppo
0: luglio.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Per la
1: noi ci sentiamo
0: speciale.
1: domani 4 giugno, appuntamento domani speciale,
3: sì,
1: perché
3: che giorno è?
1: Ricorreranno, pensare, anniversario speciale, ricorreranno i 50 anni dalla nascita della radio.
3: Incredibile.
1: Questa è la... no Mauri.
3: Così è andata a finire.
1: Beh, era una quarantina. La radio...
0: Vera, diciamo.
1: No, la radio vera. La radio è nata, come sapete, con una sentenza della Corte Costituzionale nel 1976, che ha liberalizzato l'etere, e sono nate le radio libere. Quindi il 4 giugno 1976 accadde
3: giugno,
1: questo.
3: Pensa tu.
1: Te lo ricordo male.
3: Incredibile.
1: Quindi possiamo dire che il 4 giugno è l'anniversario della nascita
3: del mondo
1: della radio.
3: La radio.
1: Almeno così ha voluto libera, bravissimo Mauro. Libera. Così
3: libera.
1: Ha voluto Marconi.
0: Signore.
1: Così chi siamo noi per andare per mettere il becco
3: laddove
1: non Marconi ha statuito.
0: Marconi ha statuito.
1: Ha statuito. Marconi ha statuito. Chiudiamo così.
6: Ha
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
9: Radio Rock.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Rainbow e l'uscita il 19 di questo mese su Cleopatra Records di Ride the Rainbow, the ultimate tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow, album celebrativo che ha visto il contributo di diversi ex membri della band e ospiti tra cui Bob Daisley, Graham Bonnet, Don Airey, Joe Lynn Turner, Dougie White, Ronnie Romero, Sebastian Bach e Steve Morse. Composto da 14 tracce, il disco è stato anticipato in queste ultime ore da due diverse reinterpretazioni dei classici Long Live Rock and Roll e Lady of the Lake. Proseguiamo con i Erasmus, perché è ufficiale il ritorno in Italia della formazione alternative rock finlandese, in programma il 10 febbraio del prossimo anno al New Age di Roncade in provincia di Treviso. Biglietti disponibili su Viva Ticket presso gli altri punti vendita autorizzati a partire da 42,25 euro, commissioni escluse. Infine Foreigner, con l'annuncio della pubblicazione il 24 luglio di In the Eye of the Storm, album live celebrativo dei 50 anni di carriera del gruppo, registrato durante i due show tenuti recentemente a Ellis Island e al Dumbo House di Brooklyn. Formatasi nel 1976, la formazione anglo-statunitense ha visto l'abbandono la scorsa estate del cantante Kelly Hansen, dopo due decenni, subito sostituito dal chitarrista Luis Maldonado.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 3 giugno 1964, nasce Kerry King, nome d'arte di Kerry Ray King, chitarrista statunitense, fondatore e membro degli Slayer e artista solista. 1977, esce Exodus, nono album in studio di Bob Marley and the Wailers, tra i lavori più influenti del XX secolo, non solo in ambito reggae.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Accensione motori. 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
3: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia anche per questo mercoledì 3 giugno di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13.
4: Ciao Tatiana, buongiorno, buon mercoledì, come va?
3: Bene.
4: Ah, io alla grandissima.
3: Ti senti come un computer con 90 finestre aperte?
4: Mamma mia, guarda.
3: Senti la musica, non sai da quale finestra viene?
4: Solo pop-up aperti ci sono. Sì,
3: Lo so. Perché questo è un mercoledì che sa di...
4: È un mercoledì lunedì. Che sa di lunedì, amici, è così.
0: Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Sì, boom, voilà. Quelli buoni si chiama il brano che state ascoltando da un po' nell'alta rotazione di Radio Rock, perché sono 3 settimane che rimane nell'alta rotazione, evidentemente vi va di votare e l'avete votati tanto.
1: Bravi, bravi, bravi. Ricordiamo l'importanza del voto all'indomani della festa della Repubblica. Ieri, Tatiana, sono andato a mangiare la pizza fuori, tra l'altro con una botta incredibile di vita giovanile, prenotando per le 22:30 in pizzeria. Capito?
0: Ragazzi,
1: capito?
0: Ma io oggi ti voglio far fare qualcosa di strano, te
1: Eccola.
0: Lo dico prima.
1: Già ci prepariamo.
0: Sì,
1: va
0: no,
1: bene.
0: Mi sono preparata oggi per farti fare qualcosa di strano. Oggi tu devi uscire un attimo. Vabbè. Da
1: Vabbè,
0: questa quiete.
1: Uscirò da questa quiete.
0: Stai navigando.
1: Tra l'altro fammi anticipare che a mezzogiorno e un quarto.
0: Questo volevo dire.
1: Da mezzogiorno
0: Ragazzi,
1: un quarto.
0: A mezzogiorno e un quarto noi faremo un'intervista incredibile.
1: Avremo in studio con noi Andrea Scarpa, giornalista del Messaggero, tra le altre cose, che ha scritto insieme a Renzo Arbore, che sarà anche lui in collegamento con noi, appunto un libro del quale vi parleremo e che ci racconta,
0: esatto,
1: per l'appunto, tantissimo della vita
0: e si
1: di
0: chiama
1: Renzo Arbore.
0: Mettetevi comodi.
1: Esattamente.
0: Vita, peripezie e tutto il resto. Cioè, Renzo Arbore è veramente una persona incredibile che ha fatto di tutto, addirittura
1: tutto.
0: Avvistato gli UFO.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ne parleremo. Ma volevo parlarti di un'altra cosa, Tati, perché ieri sera sono andato a mangiare la pizza in uno dei tanti posti che fanno la pizza tonda e mi sono accorto che ho una teoria e volevo condividerla con te e con gli ascoltatori.
0: Questa, ragazzi, vai.
1: Allora, quando ti arriva la pizza tonda al
0: Attenzione,
1: tavolo...
0: ascoltate, mettetevi comodi, come
1: allora,
0: direbbe Renzo Arbore.
1: Intanto, prima cosa... Spero che tutte le persone all'ascolto siano persone che tagliano subito la pizza tutta e poi
0: e
1: mangiano.
0: No. Poi...
1: no, come no? Cioè tu ti tagli uno spicchio?
0: No, perché secondo me tagliarla subito la raffredda. Comunque vai.
1: Vabbè, ma che ti fai uno spicchio solo? Cioè poi diventano tutti disuguali.
0: Dai, su.
1: Però esistono vari modi per tagliarla. Di base
0: sì,
1: ne potremmo fare 3 macro categorie. Le persone che tagliano la pizza in 4, le persone che tagliano la pizza in 6 e le persone che tagliano la pizza in 8 spicchi.
0: Che
1: Ora,
0: problema c'è?
1: La mia teoria è che tutte le persone che non tagliano la pizza in 8 spicchi sono potenzialmente malvagie. Questa è la mia teoria, che mi rendo conto di essere una teoria leggermente tranchant.
0: Ma che vuol dire malvagie? Perché malvagie? Che hanno fatto?
1: Malvagie.
0: Sì, ma poi immagino la malvagità secondo Marco Muscarà.
1: No, non me la contano giusta le persone che non tagliano la pizza
0: Se
1: in 8 parti.
0: Se ne parla nelle grandi libri della genesi di questi argomenti,
1: guarda,
0: cari ragazzi.
1: Posso alla fine accettare quelli che la tagliano...
0: Sì, hai fatto venire il diluvio universale oggi, pensa questa teoria.
1: Posso accettare alla fine quelli che la tagliano in 4 spicchi la pizza... Ma quelli
0: già ti hanno scritto 8 spicchi sono troppi, vai.
1: Quelli che la tagliano in 6 sono evidentemente potenziali serial killer.
0: No, io la taglio,
1: cioè,
0: in 4. Io
1: allora,
0: la taglio in 4.
1: Sei potenzialmente un po' malvagia, ma posso fidarmi di te. Se però la tagli in 6, rischio serial killer enorme, secondo me, perché proprio non ha senso, le angolazioni sono diverse,
0: ma
1: difficile.
0: Tu sei mai stato a Napoli? Non ho capito.
1: Sono stato a Napoli, certo.
0: Si mangia la pizza a portafoglio, è praticamente una pizza ripiegata senza tagli.
1: È un abominio, per me.
0: Ma
1: è un abominio.
0: Ma
1: 8 spicchi deve essere la pizza.
0: Ma perché?
1: Non se ne esce, 8 spicchi.
0: Si capisce.
1: Cioè, proprio te lo insegna la matematica, simmetrica, non troppo grandi, non troppo piccoli, è tutto perfetto. Secondo me deve essere 8. 4 ci posso stare, 6.
0: Ah, 4 ci puoi stare,
1: ci
0: io
1: posso
0: l'ho fatto
1: stare,
0: 4. Ho 6, detto 4.
1: 6 è malvagio, malvagità pura, proprio 6 pericolo di morte, secondo me. No.
0: La cosa migliore è 8.
1: La cosa migliore è 8, certo.
0: Ma che sei un bambino?
1: Ma è evidente, mangia... 8 spicchi, ma no.
0: Ma chi te la taglia, mamma?
1: Ma no, te la tagli da solo e ti dura
0: poi
1: il giusto.
0: Poi ogni spicchio è tagliato ovviamente in altre 4 parti.
1: No, ci mancherebbe.
0: Ma pure la pizza adesso dobbiamo rovinare. Ma pure la pizza.
1: Vabbè, è una teoria che c'ho.
0: Era l'unica cosa che facevi, adesso pure questa è diventata un problema.

0: ascoltatori si sono scatenati su questo argomento. Sì. Vai.
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve.
1: E io ho scoperto che a Marco Muscarai gli piace il carnevale.
2: Perché il carnevale?
1: Perché ci fai coriandoli qua.
2: Ma che coriandoli, ragazzi? Otto pezzi. Allora, c'è Carlotta. Otto pezzi o niente. Brava, brava, brava, sono d'accordo.
0: Mamma mia. Ma... qualcuno dice la categoria dei pervertiti che lasciano i borsi, i bordi di quelli.
2: Mamma
0: non
2: mia.
0: Ci si può affidare.
2: Sono d'accordo,
0: no,
2: sono d'accordo.
0: Comunque, a proposito dei bordi, ti posso dire che ho scoperto che sì. molti non lo fanno perché sono pervertiti, ma lo fanno per non ingrassare troppo.
2: Ma davvero?
0: Cioè, mangiando
2: ma
0: solo
2: il bordo
0: l'interno.
2: Ti fa ingrassare?
0: Eh sì, no, è senza condimento alla fine.
2: Otto
0: follia,
2: spicchi,
0: però.
2: Otto spicchi sono troppi, massimo 6. 5 spicchi è da nervi. 5 spicchi, però è proprio complicato farlo matematicamente, a meno che non fai spicchi disuguali, e in quel caso sei ufficialmente un serial killer. C'è il marito di mia madre che la mangia tutta con forchetta e coltello, scrive... Marco Tazzi.
0: Però, guardiamo quel grafico che ci ha mandato un nostro ascoltatore che ha fatto il grafico di come taglia la pizza, cioè
2: allora,
0: la taglia esattamente come Marco Muscarai.
2: No, io la taglio in 8.
0: Quanto la taglia?
2: Io la taglio. Allora, io la taglio in 8 con le diagonali, cioè taglio prima in 4 e poi ritaglio a metà ogni pezzo.
0: Col compasso, secondo me.
2: Lui invece
0: me lo
2: la taglia
0: però,
2: con linee longitudinali che formano angoli
0: voi
2: retti.
0: Voi lo state bene, ragazzi.
2: Cioè, sì, è particolare come
0: dice
2: modo.
0: Dice che piega poi il centro sulla crosta, così c'è sempre un po' di croccantezza.
2: C'è un amico che scrive: Marco mio, tu stai impicciato forte, eh?
0: Sì. Ma veramente,
2: sì,
0: ma veramente,
2: sì, sì.
0: Ragazzi.
2: Assolutamente, ragazzi, 8 spicchi tutta la vita, non scherziamo. Ti dico solo che le donne a cui ho offerto la pizza, che la tagliavano 4, a letto erano super. Quelle da 8.
0: Oh, vedi? Io che ho detto in quanti pezzi la taglio?
2: In 4.
0: Ecco.

0: Davide degli Alti, si tratta dei ministri, sentiamo.
1: Comunque semplificando, sì. Avia chi in due sta mai.
2: Vabbè, bravo, sì, bravo, quello, semplifica, però...
0: vai.
3: Ciao a tutti. Ciao. Allora, adesso che mi ci fate pensare, sì. Io la taglio in 7 e pensavo fosse normale.
2: No, no.
0: Come in 7?
2: Cioè, allora...
0: ragazzi, ma qua ci... Cioè,
2: prendi da... il numero di questo... Se hai 7 persone, chiamiamo subito i carabinieri, facciamoli andare a
0: Aspetta.
2: Casa di questo...
0: Abbiamo persona il nostro che sì.
2: Potenzialmente
0: chiamiamo la polizia della pizza.
2: La polizia, sì, sì, sì.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Cioè, secondo me questa cosa che tagliate la pizza e spicchi prima di mangiarla, cioè, a parte che poi è sbagliata, ma è pericolosissima perché tu la tieni già porzionata così. Se uno dice mi dai un pezzo di pizza, che fai? Tu non gliela vuoi dare perché giustamente non è che, ma perché non devi la pizza tua per i fatti tuoi, ma
0: è
4: se addirittura la dividi in 4, cioè lei ha un quarto di pizza, che fai? No, aspetta, te la taglio un altro perché te ne voglio dare più poco, è pure una figura di merda, no? Cioè, quindi non la tagliate prima, che è più rischioso.
0: Guarda, io voglio fare c'è il teorema della pizza, voglio fare il teorema della pizza.
2: Qual è il teorema della pizza?
0: Te lo dico io, però è una metafora del sesso, possiamo farla così, il teorema della pizza.
2: Però veramente, pure te, Tatiana, sempre a parlare di cose pruriginose.
0: Allora, se la pizza tu la vai a tagliare in 8 spicchi, evidentemente, no? È una dimensione ideale, appunto, per non mangiarla da solo, ma condividere la pizza tra 2, 4, 8 persone.
2: Ma
0: quindi
2: manco,
0: diciamo che vuoi.
2: Ma col cacchio!
0: Ma
2: col cacchio che condivido la pizza con gli altri.
0: No, vabbè, ma è un sessualmente probabilmente tendi a un'orgia. Se tu la tagli in 4 spicchi, diciamo. Sì. È la dimensione ideale delle persone che mettono molta passione nel sesso perché vogliono la loro fetta, la vogliono grande, la vogliono ricca e non la vogliono dividere, se la vogliono tenere per sé, la vogliono calda, capisci? Ok, poi se la tagli in 6 spicchi, probabilmente sei una di quelle persone che vuole fare una cosa molto pratica, così, sesso occasionale senza amore.
2: Posso dire? E se invece di prendere la pizza ti ordini il filetto, il controfiletto e poi paghi alla romana, sei un paravento.
0: Ecco,
2: si può dire, quando tutti
0: bravo.
2: Prendono la pizza, tutti ordini, oh, io prendo solo un filetto e poi ordini alla romana.
0: Bravo.
2: Così, comunque ho chiesto a Gemini qual è il numero standard di spicchi per tagliare la pizza e Gemini, che ricordo è un database formato su centinaia di milioni di prompt e informazioni inserite, dice la risposta standard più comune di spicchi in cui tagliare la pizza è 8. 4-6 spicchi ideale per le pizze più piccole, 8 spicchi lo standard universale.
0: Sì, ma se la vuoi dividere, è quello che ti ho detto, tu vuoi fare un'orgia, non puoi mangiare una pizza.
2: Mangiare la pizza.
0: Sì, va bene.
2: La mia pizza e basta.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online. Supermercati Pim, i bei family agora,
2: di risparmio, di qualità. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13. Torniamo con My Chemical Romance.
3: Radio Rock, back in time.

0: Finger the Punch, potete votare questa novità naturalmente sul sito radiorock.it. Allora, mettendo da parte il teorema della pizza,
1: sì,
0: andrei avanti raccontandoti che Airbnb ha lanciato una sfida e ti regala una vacanza in Salento se accetti di mettere giù il telefono per una settimana.
1: Accetto.
0: Quindi se vuoi andare in un posto meraviglioso, non vuoi spendere tanto,
1: sì,
0: puoi spegnere il telefono, spegnere il computer, non è un modo di dire, è una ricerca commissionata da Airbnb, quasi in italiano su due vorrebbe staccare davvero il telefono durante le ferie, mentre l'oltre il 60% ritiene che notifiche e schermi finiscano per rovinare il tempo con amici e famiglia.
1: Bene.
0: Quindi c'è questa iniziativa che si chiama In Vacanza per Davvero, che offrirà prima a una famiglia e poi a un gruppo di amici una settimana in una masseria seicentesca in Puglia, nel cuore del Salento, vicino Maglie se non sbaglio.
1: Ma che bello, zona bellissima.
0: L'unica condizione è restare completamente offline per 7 giorni.
1: Ma
0: le candidature per
1: nemmeno
0: partecipare
1: telefonate?
0: No, sono aperte dal 14 giugno. No, zero. Il cellulare lo devi consegnare.
1: Ma
0: basta.
1: Se io volessi avere un telefono per chiamare zia, per fargli gli auguri di compleanno.
0: No, niente, Marco. La famiglia zia selezionata soggiornerà dal 23 al 29 agosto, mentre il gruppo di amici dall'1 al 7 settembre.
1: Va bene, non è
0: trovate
1: male.
0: Trovate l'iniziativa online, potete candidarvi.
1: Oh, candidiamoci, Tatiana, nel gruppo di amici, andiamo.
0: Ad avere le vacanze.
1: Vabbè, perché no? Perché no? Dai, la prima settimana
0: però
1: di settembre.
0: Però mazza, una masseria,
1: signori,
0: in Puglia, in Salento.
1: Il prossimo anno.
0: Io preferisco l'1 7 settembre, facciamo 1, 7, tra amici, 7. Dai.
1: Allora, signori, il prossimo anno Gagarin inizia la seconda settimana di settembre, perché la prima saremo in masseria.
0: Se inizia, che ne sappiamo.
1: Vabbè, certo, quello è sempre insomma, bisogna vedere, ma noi mandiamo una pecca al direttore adesso e diciamo: caro direttore, mi raccomando, confermi Gagarin, ma dall'8 settembre, perché la prima settimana volevamo andare in masseria.
0: Da giugno chi resta bloccato invece in autostrada può chiedere il rimborso del pedaggio.
1: Sapete, per i lavori,
0: questa?
1: Per i lavori, esattamente.
0: Vabbè, ci sono ovviamente le condizioni, eh?
1: Sì, il ritardo deve essere maggiore di un tot, deve essere documentabile attraverso chiaramente i passaggi.
0: Devono essere cantieri programmati, non cantieri d'emergenza.
1: Esattamente, se c'è un incidente devono deviare il traffico, chiaramente è così, ma se ci saranno lavori appunto in corso, cosa che succede? Ogni tanto, insomma, e il ritardo supera un certo limite e lo dimostrate, ma là è molto facile perché c'è il passaggio da casello a casello, a quel punto potete avere un rimborso autostradale. Devo dire, insomma, ci sta come cosa, nel senso che tu effettivamente quando paghi l'autostrada stai pagando un servizio. Se questo servizio fosse carente, come succede per esempio con i treni quando superano un certo ritardo, a quel punto hai diritto ad avere un rimborso, magari parziale, di quello che hai pagato, però pur sempre un rimborso.
0: Invece, se vogliamo proprio andare a vedere una bellissima notizia, è il nuovo singolo di Tom Morello, pubblicato da poco, tratto dal suo prossimo album in uscita, che vede la partecipazione di Serge Tankian e del figlio quindicenne di Morello, Roman, e invita l'ascoltatore a resistere alla crescente ondata di fascismo. Questa canzone si chiama Adjourn It.
1: Mi sembra perfetta, ci scrivono Marco Muscarà. Attenzione, perché il fatto di essere offline vale anche per le telefonate al direttore di Radio Rock.
0: Esatto, anche per le PEC.
1: Sì,
0: tanto
1: sì, non posso.
0: Ma tra poco parliamo di telefonate, oggi facciamo una cosa in diretta, eh?

0: intanto invece vogliamo far fare oggi un gioco a Marco Muscarà.
1: No, chi lo vuole far fare? Scusa,
0: no, noi, se... noi ascoltatori.
1: Noi chi?
0: Allora,
1: chi
0: io ho pensato,
1: no, scusa,
0: sai,
1: non sei un'ascoltatrice,
0: fare...
1: tu sei la conduttrice, è diverso.
0: Vabbè, io e gli ascoltatori.
1: Che, ma vi siete messi d'accordo,
0: sì,
1: alle mie spalle?
0: Sì.
1: Quando?
0: Allora,
1: è
0: facciamo
1: questa
0: cosa in diretta, è bellissima. Allora,
1: no,
0: noi adesso
1: non
0: chiamiamo.
1: Sono sicuro che sia bellissima.
0: Chiamiamo il Triscount che sta qua sotto, no?
1: Sì.
0: Sotto la radio.
1: Va bene.
0: Bravo. E gli diciamo,
1: sì,
0: tu gli dici
1: al Libertriscount.
0: Allora guardi, scusi, ma oggi io non riesco a venire a fare la spesa. Di solito vengo, non lo so, però
1: sì,
0: oggi non lo so. C'ho il frigo, ancora c'ho un po' di cose,
1: sì,
0: quindi
1: non mi va
0: di venire, volevo avvertire, magari voi volete, non so, pianificare le entrate, le uscite. Insomma, ti inventi roba, però
1: sì,
0: devi chiamare Triscount e dirgli che te oggi non andrai
1: perché,
0: a fare la
1: perché
0: spesa.
1: Perché devo fare questa cosa?
0: E mi piace, è bellissimo.
1: Ho capito che ti puoi farlo te però, Tatiana, scusa.
0: No, ho detto, scusa, ma l'ho portato io il gioco, ho detto,
1: ma
0: lo devi fare
1: è?
0: Tu.
1: Ma non mi piace
0: questo
1: gioco.
0: Dai, ma mettiti un attimo, dai, ma su, ma mettiti un attimo, sì.
1: Ma no, ma io non, perché devo andarci? Ma poi
0: ma
1: devo andare
0: ridere,
1: a comprare le
0: gli
1: cose.
0: Gli ascoltatori si divertono.
1: Ma poi, ma perché?
0: No,
1: devo...
0: tu dici, oggi non posso, io so che vengo sempre, però oggi non posso, devo vedere come che risponde.
1: Vabbè,
0: il customer.
1: Non è che adesso devo fare la
0: customer service.
1: Non è che devo fare la burletta degli ascoltatori che mi dice, che sta pulcinella, faccio, sono pulcinella, perché si divertono. E ho capito che dobbiamo intrattenere, però nemmeno, no? A fare, ehi! Pulcinella!
0: Ma che stai?
1: No.
0: Questo è un disco meraviglioso che sta portando in giro in questo momento Motta. Si chiama La fine dei vent'anni e questa è Roma stasera. Che sarà un posto migliore Roma stasera dopo la telefonata di Marco Muscarà.
1: Sì.

0: diretta con Roma stasera. Chi è d'accordo a far fare questo scherzo telefonico a Marco Muscarà, ci mandi un pollicione.
1: Facciamo così, se raggiungiamo i 200 pollicioni...
2: Ho puntato alto.
0: Marco lo fa.
1: Lo faccio. Però 200 pollicioni dobbiamo raggiungere, signori.
0: Dai, ragazzi, aiutateci. Marco farà questo scherzo telefonico in diretta all'Ipertriscount.
1: Sì, sai che a proposito di
0: Casalbertone,
1: no, di questa roba della dei pollicioni, eccetera, no? È successo una cosa particolare a un calciatore della Nuova Zelanda, sì, si chiama Tim Payne, giocherà ai mondiali, classe 94. Perché è diventato famoso? Perché un influencer argentino si è andato a spulciare i profili Instagram di tutti i giocatori di tutte le 48 nazionali che parteciperanno al mondiale per trovare il giocatore meno famoso a livello social, meno seguito, e era appunto questo Tim Payne, neozelandese, con 4.000 followers soltanto. Ok, Tati? Ebbene, che è successo? Ha deciso: amici, questo è il giocatore meno seguito, seguiamolo tutti.
0: Sì.
1: In 24 ore è passato da 4.000 follower a 1.500.000 di follower questo calciatore neozelandese, solo con questa iniziativa. Io vedo,
0: facciamolo anche con questi pollicioni. Avanti, ragazzi, dovete solo mandare un pollicione al 3899 106 e 600 se volete Marco Muscarà a fare questo scherzo.
1: Premesso, c'è chi ne manda 50 in un messaggio solo, vale uno,
0: valgono,
1: cioè vale sempre
0: valgono,
1: uno.
0: Purtroppo,
1: guarda, dobbiamo
0: contarli,
1: però, porca miseria, sono tanti, dai, noi dobbiamo metterci a contare.
0: No, dai, ragazzi, no, 200 no. Però adesso...
1: Li devo mettere a contare piano piano, se sono 199 messaggi non lo faccio.
0: Se no, sai quella cosa che stanno facendo un altro scherzo al supermercato, che vanno al supermercato e scrivono sulle banane praticamente delle
1: sconcerie,
0: frasi...
1: No.
0: No, delle frasi, diciamo, inquietanti.
1: Davvero?
0: Che sembra che ti sta mandando qualcuno. So cosa hai fatto, cose così.
1: Ma
0: perché
1: davvero?
0: Quelle poi, quando tu le porti a casa, diventano nere e si vede la scritta, capito?
1: Sì,

0: vi stanno scrivendo, ma per Muscarà pure tutta la mano. Vai, continuate. 3899 106 600. Non ne mancano molti. Marco Muscarà farà questo scherzo telefonico incredibile.
1: Secondo me siamo sui 100 e rotti, però ancora ora li devo contare. Però
0: non
1: ancora
0: farà mai, non manterrà mai la parola.
1: Facciamo così, avete tempo fino alle 11, non oltre.

0: radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Le 11 e 3 minuti di mercoledì 3 giugno inizia la seconda ora di Gagarin. Inizia con All the Small Things, Blink 182.
0: Radio Rock. Back in time.

0: abbiamo ricevuto un sacco di pollici.
1: Ma dove siete quando bisogna votare le novità dei Muse? Tutti voi che mandate i pollici. Adesso invece no, vi siete presenti. Comunque, secondo me non siamo arrivati a 200. Devo fare il conteggio. Ci siamo avvicinati però a 200, pericolosamente. Ma li devo contare, sono tanti.
0: Dovresti fare lo scherzo comunque.
1: Secondo me non ci siamo proprio a 200, dai. Spero di no, devo contarli, potremmo anche starci, non lo so.
0: È riapparso. L'unico panda al mondo.
1: Sì.
0: Panda alpino.
1: Sì.
0: No, alpino, albino.
1: Albino.
0: Selvatico al mondo.
1: Ma
0: è
1: davvero?
0: Riapparso. Per anni non se ne vedeva una di creatura. Mm. E adesso questa è la bella notizia di oggi.
1: Oh, che
0: al
1: bella
0: parco
1: cosa.
0: Parco nazionale dei panda giganti. In Cina, ovviamente, il mondo può osservare di nuovo quello che gli esperti considera un vero tesoro della biodiversità, l'unico panda gigante albino selvatico mai documentato. Va bene?
1: Va bene. Tati, invece?
0: È puccioso come tutti i panda del mondo e come le 11:11, perché possiamo chiedere all'universo di lavorare per noi anche oggi.
1: Meno male, come l'unico panda puccioso come tutti i panda. Ricordiamo, panda, animale in via di estinzione, che noi ci ostiniamo a non voler far estinguere, nonostante lui faccia di tutto per estinguersi, voglia estinguersi. Non sei d'accordo?
0: E chissà, cioè, perché vuole abbandonare
1: non
0: questo
1: lo so,
0: mondo.
1: Però a me sembra assurdo. Ti ricordi tempo fa fecero vedere i panda, siccome i panda non si voleva, due panda, panda maschio e panda femmina, non volevano accoppiarsi, facevano vedere al panda maschio dei filmati pruriginosi di altri panda che si accoppiavano per cercare così di smuovergli la libido nel panda, no? E io mi chiedevo, ma se sto panda poveraccio, ma non c'ha voglia di accoppiarsi, ma forse manco la panda c'ha voglia di accoppiarsi, perché
0: come
1: dobbiamo,
0: lo capivi bene?
1: Perché dobbiamo farli accoppiare per forza sti panda? Non
0: e
1: vogliono.
0: Come lo capivi bene, Marco? Come lo capivi bene? Certo,
1: non gliene frega nulla di estinguersi. Lui dice, voglio mangiare il bambù, rotolarmi e non fare niente. E posso,
0: guarda,
1: dire,
0: chi ci ricorda?
1: È una vita meravigliosa.
0: Chi ci ricorda?
1: È una vita meravigliosa quella del panda. Perché dobbiamo, vabbè, per forza farlo riprodurre? Non c'ha voglia.
0: Detto questo, io ti voglio dire solo, Marco, una frase presa dal sorprendente album d'esordio dei Cani, che sì, compie 15 anni.
1: No, oddio,
0: le velleità.
1: Davvero?
0: Sì, le velleità ti aiutano a scopare.

0: Serata dei cani, il titolo del disco, dicevamo, con Marco.
1: Geniale, geniale, perché l'album
0: sorprendente
1: di debutto,
0: album d'esordio dei cani.
1: Sì, che sembra proprio che dici è il sorprendente, è proprio il titolo, il sorprendente album d'esordio dei cani. Mi ricorda, per genialità del titolo, l'album di debutto di Latte e Suoi Derivati, no? Lil Greg, nel 1994, che debuttarono con un album che si chiamava Greatest Hits. Quindi subito faceva molto molto molto sorridere. Devo dire che però nell'ambito del, insomma, la canzone comica, che viene chiamata colpevolmente demenziale, ce ne sono tanti. Anche Elio Restoretese hanno fatto dei titoli molto divertenti.
0: Voglio salutare invece i nostri ascoltatori che ci scrivono: altri 300 chilometri per arrivare in quel di Bologna per vedere stasera il Metallica. Potete mettere qualcosa di loro. Ti metto questo brano che, piccolo spoiler, è l'ultima canzone che hanno eseguito il 30 maggio, quindi il concerto prima di questo che vedrai stasera, a Berlino in Germania.

0: una foto dei Metallica a Bologna che si mangiano con questo caldo. Vabbè, forse no, Bologna fa meno caldo, non lo so.
1: Non lo so, dipende. Bologna
0: potrebbe essere
1: una
0: foto generata con intelligenza artificiale. Forse comunque. Sì. Ci mandano una foto di loro che mangiano dei tortellini in brodo.
1: Sì, secondo me...
0: Buoni.
1: Non lo so, non lo
0: però
1: so.
0: Però secondo me i tortellini in brodo anche di questo periodo...
1: Ci stanno, ma sempre, sì. Sono d'accordo. Come i cannelloni, stanno sempre bene
0: no,
1: su tutto.
0: No, è come quando ti dicono che fa caldo e ti devi fare la doccia calda, non fredda.
1: Ma davvero?
0: Perché poi stai meglio.
1: Beh, perché poi senti più fresco dopo. Sì, però mentre stai sotto la doccia diventa un calo di pressione che metà basta. Senti, Tati... Allora, il mese di giugno, non so se te ne sei accorta, e Radio Rock e Romana Auto hanno deciso di dedicare il mese di giugno
0: certo!
1: alla sicurezza stradale, sposare la causa della sicurezza stradale, un mese dedicato proprio a questo in cui tutti i giorni noi all'interno di Gagarin, per l'iniziativa Diventa Cintura Nera di Guida, regaleremo una bag in stoffa
0: sì.
1: con... attestato di appunto cintura nera di guida e
0: lo faccio vedere a favore della Radio Rock TV
1: e soprattutto un etilometro da poter utilizzare per misurare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. La regaliamo al primo, al più veloce che risponde ogni giorno a una domanda sulla guida sicura, ma in generale
0: ecco,
1: sul codice della strada.
0: Che vi darà la possibilità di essere riconosciuti nella vostra inarrestabile preparazione e dedizione alla presenza nella guida in città trafficate. Quindi cintura nera di guida a...
1: La diamo a... Vediamo al primo che risponde a questa domanda, al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram. La domanda per vincere è la seguente. Oggi andiamo sulle velocità. Qual è la velocità massima consentita dal codice della strada sulle principali strade extraurbane? A. 70 km all'ora. B. 90 km all'ora. C. 130 km all'ora. D. 110 km all'ora. 70, 90, 130, 110. Rispondete, il più veloce a rispondere sarà ricontattato.
0: 3899, 106 e 600.
1: Vincerà la bag.

0: appunto diamo la risposta giusta. Chi ha vinto ovviamente non verrà annunciato da noi, ma verrà ricontattato dalla nostra redazione. Giocheremo tutti i giorni per 3 settimane, quindi sintonizzatevi sempre su Gagarin.
1: Sai che hanno sbagliato in tanti, Tati, la risposta, perché non si sono accorti che abbiamo detto principali come strade extraurbane. In tanti hanno detto 90 o 70, il limite è 110 km all'ora. Il più veloce a rispondere sarà ricontattato, vincerà la bag chiaramente in stoffa con l'attestato e l'etilometro per l'appunto, con tutte le indicazioni per venirselo a prendere qua a Radio Rock.
0: Arriviamo al break delle 11.30, ricordandovi che tra poco noi saremo in compagnia anche di Andrea Scarpa per parlare del libro su Renzo Arbore. I can

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Oggi parleremo tra pochissimo anche con Andrea Scarpa, parleremo di Renzo Arbore, avremo anche Renzo Arbore con noi al telefono. Arriva intanto Lenny Kravitz. Radio Rock, back in time.

0: si tratta di A Perfect Circle nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare questo primo inedito se vi interessa. Degli sì. A Perfect Circle per col nostro sito internet radiorock.it. E invece vi volevamo informare che tra poco noi avremo un'intervista incredibile, perché intervisteremo Andrea Scarpa, che ha scritto questo libro, Renzo Arbore, Mettetevi comodi, vita, peripezie e tutto il resto. E naturalmente poi saremo anche in compagnia di Renzo Arbore, quindi parleremo anche con lui di questo libro che racconta la sua storia, una storia veramente, forse non basterebbe una vita per raccontare tutto quello che è riuscito a fare Renzo Arbore, ed è veramente grazie alle sue straordinarie, appassionate e spericolate imprese che il mondo della radio, della TV e della musica e del cinema, no, hanno goduto di tanta bellezza.
1: Tra l'altro lo facciamo a due giorni, perché il 5 giugno verrà appunto ufficialmente candidata alla canzone napoletana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. E quindi insomma sicuramente Renzo Arbore, lui che di Napoli non è, perché è nato a Foggia, però è stato veramente uno dei principali promotori, probabilmente in tempi in cui era caduta un po' nel dimenticatoio la canzone napoletana, è stato uno dei vari pregi della sua vita quello di riprendere appunto i capolavori del patrimonio napoletano e portarli di nuovo all'attenzione di un pubblico nemmeno nazionale, mondiale a tutti gli effetti, con l'Orchestra Italiana. Ma ne parleremo chiaramente dopo insieme a loro. Abbiamo prima...
0: Io vorrei fare una domanda a Renzo sì. Arbore, gli vorrei chiedere...
1: Vogliamo chiedere intanto agli ascoltatori se al 3899-106-600 vogliono anticiparsi alcune domande, perché poi chiaramente il tempo a disposizione sarà quello che è. E insomma Renzo Arbore è anche una persona che ha una capacità dialettica incredibile, quindi inizia a raccontare aneddoti e non ci sarà modo di fargli tantissime domande. Quindi se volete fare qualche domanda, anticipatele adesso al 3899 106 600, così facciamo in tempo magari ad accorparle le vostre domande in uno o due, non di
0: sì,
1: più.
0: Sì, perché poi in questo libro ci sono tantissimi aneddoti con amici. Ce n'è uno interessantissimo su quando Federico Fellini si era offeso di alcune cose che aveva messo in un film. Comunque ecco, gli vorrei chiedere se potesse intervistare, no, il Renzo Arbore ventenne, quale domanda gli farebbe per metterlo in difficoltà?
1: Oh, bella, interessante come domanda, assolutamente. Ce n'è anche un'altra su Andreotti Cowboy, ma quella ce la facciamo raccontata all'interno del libro, ma ce la facciamo raccontare anche da Andrea Scarpa tra pochissimo, chiaramente in studio con noi.
0: Caro Marco,
1: dimmi,
0: caro
1: cara Tatiana,
0: Marco,
1: dimmi, cara
0: voglio
1: Tatiana.
0: Dire che ho trovato una ricerca, e noi sappiamo che la nostra vita si basa proprio sulla chiarezza di certe sì. ricerche, che dice che andare a fare, chi spende in aperitivi e sì. cene vive più a lungo.
1: Chi l'ha finanziata? La Crodino, questa ricerca, no?
0: Ma che Crodino? Ma mica le persone fanno l'aperitivo col
1: vabbè,
0: Crodino,
1: che ne so,
0: ma
1: io...
0: che siamo negli anni 80?
1: Dai però, perché
0: vabbè,
1: no?
0: Ma
1: perché
0: deve,
1: no?
0: Deve essere tutto difficile così.

0: Comunque dicevamo, sì, sostanzialmente la scienza cosa dice adesso?
1: Cosa dice?
0: Cosa ci dice la scienza su questo argomento?
1: Cicrodino.
0: Chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo. Perché?
1: Perché?
0: Perché anche se il tuo conto in banca piange, sappi, sì, che mangiare e bere in compagnia, questa sconosciuta per Marco Muscarà, stimola la produzione di ossitocina, quindi endorfine, ossitocina, capito? In quantità industriali, caro Marco, e quindi azzera tutti gli effetti nocivi del cortisolo, l'ormone dello stress.
1: La domanda che faccio io è: ma quando fate...
0: Io non so il tuo fegato cosa ne pensa,
1: voi
0: però...
1: gente avvezzi all'aperitivo, ma dopo l'aperitivo mangiate oppure no, solitamente?
0: No, io no.
1: Quindi non è un aperitivo, è una cena anticipata.
0: Si chiama pericena, anche se insomma adesso potrei...
1: Potresti venire...
0: La trasmissione potrebbe finire in tragedia, fulminata, perché ci sono delle parole che non vanno dette.
1: E qual è una parola che non va detta? Apericena.
0: Apericena.
1: Aperitivo sì.
0: O rooftop. Apericena sul rooftop.
1: È terribile come cosa.
0: Ti giuro che finisce in tragedia trasmissione oggi.
1: Sai a me
0: va bene?
1: Cosa piace invece della pericena ogni tanto? La colacena, cioè la cena con la colazione, per
0: dimangiare
1: la roba. Non ti piace?

0: Losing My Religion, ovviamente. Dicevamo, tra pochissimo, dopo il break, noi parleremo di un libro che si chiama Mettetevi comodi. Stanno già scrivendo delle domande da poter fare. C'è Giovanni che ci chiede come ha pescato Nino Frassica per Indietro Tutta.
1: Penso
0: che facciamo in tempo,
1: È una cosa che ha raccontato anche molto molto spesso Nino Frassica, che sicuramente, insomma, per la sua carriera incredibile, ha un legame e anche, immagino, insomma, una riconoscenza enorme nei confronti di Renzo Arbore. Ma devo dire che poi Renzo Arbore è stato uno dei primissimi anche talent scout a livello televisivo, nel senso che poi ha lanciato una quantità di persone nel mondo della televisione enorme. Non parliamo, insomma, del discorso musica, radio e così via. E tra l'altro è riuscito a creare dei fenomeni di costume come quello di Cacao Meravigliao, che era questa, per chi fosse giovanissimo, questa pubblicità parodia che veniva fatta all'interno delle sue trasmissioni, con la gente che prese d'assalto i supermercati alla ricerca di questo Cacao Meravigliao, che era un prodotto completamente inventato, e quindi la gente chiaramente non trovava riscontro nella realtà. Però talmente era il successo, l'eco di quello che riusciva a fare Renzo Arbore, che poi, insomma, chiaramente il tutto è diventato così. Ma poi ne parleremo anche con Andrea nella prima parte di trasmissione, prima di sentire proprio Renzo Arbore. Lui ha trasformato quello che era un varietà in giacca e cravatta, in un varietà in giacche più sgargianti, in gilet. Quindi anche dal punto di vista proprio di come si presentava ha portato una ventata
0: di
1: innovazione enorme.
0: Sì, ma infatti anche questo vorrei chiedergli, no? Perché comunque lui ha portato sempre il pubblico verso delle cose, un passo avanti, verso delle cose innovative, no? Vorrei chiedergli adesso cosa ne pensa dell'intrattenimento di oggi, cioè qualcosa che gli piace.
1: E sulla libertà
0: se
1: dell'intrattenimento di oggi.
0: Se anche lui ascolta Gagarin, che puoi saperne? Magari
1: gliene parliamo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Here we go.
4: Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra.

0: State ascoltando
1: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
3: Radio Rock, back in time.

0: Piotta, questa si chiama Aldair, canzone che fa anche da colonna sonora al film Cuore giallorosso. Noi, come annunciato, siamo in compagnia di Andrea Scarpa, parliamo del libro Renzo Arbore, Mettetevi comodi, vita, peripezie e tutto il resto.
1: Benvenuto Andrea, come va?
2: Allora, buongiorno a tutti, va bene, va benissimo, grazie dell'ospitalità e grazie a Renzo che, come dire, è il protagonista assoluto di questa operazione che abbiamo fatto insieme. Io l'ho intervistato a lungo ed è venuto fuori questo libro di cui sono molto soddisfatto.
0: Deve essere stato bello passare tutto questo tempo con lui, no? Sono stati più o meno 16 incontri, se non sbaglio.
2: Assolutamente sì, noi ci siamo incontrati, il libro è uscito a novembre del 2025, noi ci siamo visti a casa sua 16 con tutta una serie di aggiunte ad agosto dello scorso anno, 16 volte. E
0: ma già visitare casa sua deve essere un'esperienza,
2: esatto,
0: straordinaria.
2: Esatto, Renzo ha una casa straordinaria, coloratissima, c'è tutto il suo mondo fatto di qualsiasi cosa, di tantissima musica, perché Renzo nasce innanzitutto proprio fra le note da sempre.
0: Grande collezionista, fra l'altro, no?
2: Grande collezionista di qualsiasi cosa.
0: Esatto.
2: Dalle Madonne ai dischi, alle statuette, cioè praticamente tutto il pantheon dei grandissimi della musica black, della musica napoletana, della musica rock and roll, cioè di tutto.
1: Oh, io sono andato, abbiamo chiesto delle domande agli ascoltatori e fuori onda mi sono andato a vedere un po' le immagini che vediamo su WhatsApp e Telegram degli ascoltatori e sono arrivate domande da ascoltatori che vanno, penso ascoltatori che c'hanno foto vecchie o foto attuali di 20 anni, fino a ascoltatori molto grandi. Ha la capacità veramente Renzo Arbore di essere trasversale per qualsiasi età? Cioè un personaggio che è stato in televisione durante ere televisive molto molto diverse. Mi chiedo, come si fa a raccontare una persona che ha fatto così tanto? Nel senso, da scrittore, da giornalista, arrivi là, lo intervisti, hai, immagino, una mole, non è che puoi fare un'enciclopedia, una mole di informazioni enormi, come hai fatto a districarti in mezzo a tutto ciò?
2: Guarda, infatti lo snodo c'è stato proprio nel momento in cui abbiamo fissato le regole d'ingaggio, nel senso che Renzo, ci siamo parlati, e mi ha detto, ma io già comunque di libri già sono stati fatti, io mi sono già raccontato, dice, come vorresti farlo? Io ho detto, ragioniamo sul doppio binario delle tue grandi passioni, i tuoi grandi amori, per le persone, per gli amici, per le donne, ma ovviamente per la musica, per tutto quello che lui ha fatto, e i luoghi del cuore, quindi le sue città, Foggia, Roma, Napoli e il resto del mondo, perché Renzo è un globetrotter che ha viaggiato in lungo e largo per tutto il mondo. Quindi, viaggiando su questo doppio binario, lui ha detto, va bene, ok, facciamola, e siamo partiti.
1: È andato chiaramente a raccontare tutta la sua esperienza di vita professionale, ma anche vita personale.
2: Esatto.
0: Noi facciamo sempre questa domanda a chi entra, insomma, in contatto con un grande personaggio, perché siccome uno poi si prepara, conosce un po' la storia, però c'è sempre, immagino, no, qualcosa che non sapevi e che ti ha lasciato stupito.
2: Assolutamente.
0: Delle cose che ti ha raccontato.
2: Beh, assolutamente sì, perché Renzo comunque è stato un uomo, è un uomo curioso, e per tutta la sua vita, da ragazzo, da bambino, perché comunque ci sono anche dei passaggi in cui abbiamo parlato e lui mi ha raccontato dell'infanzia, perché lui comunque ha vissuto la guerra, è stato per un periodo sfollato. Sicuramente quell'entusiasmo e quella voglia di non accontentarsi mai e di assecondare una curiosità straordinaria.
1: Curiosità che lo ha portato sempre a essere ma forse nemmeno un passo, forse tre passi avanti rispetto a quello che si vedeva in quel momento in televisione, nella musica. Cioè lui è riuscito sempre e riesce tuttora sempre, incredibilmente, a comunque, non so se è una questione di istinto, una questione di arrivare con l'intelletto prima o semplice curiosità, e quindi si apre a talmente tante possibilità, è talmente poco limitato che comunque riesce ad accogliere quello che sta arrivando, però riesce a essere tre passi avanti rispetto ai tempi che vive.
2: Esatto, quella lì è sicuramente curiosità che lui ha cercato, come dire, di soddisfare sempre e comunque, e poi la ricerca quasi ossessiva nell'arco di tutta la sua vita dell'altro. cioè nel momento in cui arriva da A a B, lui non si ferma mai a B, ma cerca comunque sempre un altro approdo e un altro mondo. E questa cosa, che è quasi ossessivo-compulsiva, però è stata la grandezza e ha fatto di Renzo un artista più unico che raro, perché spostarsi, arrivare in radio, cambiare la radiofonia italiana, approdare in TV, fare altrettanto e poi imbarcarsi nell'avventura musicale, lui jazzista, grandissimo appassionato di musica nera, di rileggere, rilanciare la musica, la grande canzone napoletana, è comunque un percorso per certi aspetti bizzarro ma straordinario e sempre soddisfacente, sempre riuscito.
1: Oh, tra poco parliamo anche di questa inquietudine, perché poi l'impressione che mi dà, magari tu parlandoci di persona, è comunque di un'inquietudine mai oscura, ma un'inquietudine in realtà sempre molto, molto luminosa come attitudine. Ne parliamo però tra pochissimo, Tati.
0: Sì, intanto abbiamo chiesto appunto una proposta musicale. Hai scelto Voglio di più di Pino Daniele dal disco Nero a metà, se vuoi presentarla.
2: Assolutamente sì, è il disco, come dire, capolavoro di Pino Daniele ed è un pezzo con un titolo che è un manifesto, è un programma di quella poetica che, parlando di Renzo Arbore, è, come dire, è la quadratura del cerchio, perché sicuramente il Voglio di più è alla base di tutto quello che ha fatto e continua a fare, perché Renzo, che non è sicuramente un ragazzino, ma come dire, è sempre sul pezzo, e la canzone napoletana proprio questa mattina al Ministero è stata presentata la grande serata del 5, dove c'è la proposta di fare la canzone classica,
1: sarà ufficialmente
2: napoletana,
1: nominata, esatto, candidata,
0: esatto. Ti potremmo chiedere se oggi c'è qualcosa che guarda, che ascolta, che dice questa me la sarei voluta inventare io, no?
2: Cioè, sì, quello sicuramente c'è, ma lui c'era ancora, come dire, ancora altre frecce,
0: tra altre idee,
2: esatto, è pronto, come dire, è sempre sul pezzo questo.

0: voglio di più. Ovviamente si tratta di Pino Daniele, da quel meraviglioso album che è Nero a metà, che usciva negli anni 80. Oggi gli anni 80 stanno tornando nella nostra trasmissione in maniera compulsiva.
1: Stanno tornando tantissimo in maniera compulsiva. Tra i vari aneddoti che ti ha raccontato Renzo, poi di alcuni riusciremo a parlarne con lui, di altri no, ce n'è uno che riguarda, a me già solo l'immagine mi ha colpito, Giulio Andreotti vestito da cowboy.
2: Fantastico.
1: Come te l'ha raccontato e che cosa?
2: Allora, Renzo è ovviamente fanatico cultore degli Stati Uniti da sempre, dell'America, del mito musicale, culturale statunitense. Conosceva Peter Secchia all'epoca, fine anni 80, conosceva appunto l'ambasciatore americano a Roma. C'è una festa a Palazzo, a Villa Taverna, e tema cowboy. Ovviamente Renzo, che ha un guardaroba sterminato, meraviglioso,
1: colorato. È lui che ha detto di essere stato uno dei primi a portare i blue jeans in Italia.
2: Assolutamente sì. No, fra i tanti, come dire, record e primati di Renzo c'è anche quello. E quindi, che ha un guardaroba sterminato, ovviamente lui si presenta tutto con vestito da cowboy, perfetto, impeccabile. E all'ingresso ci sono vari stand con gilet, stivali, eccetera, per tutti gli invitati che, non avendo magari a casa l'abbigliamento western,
1: avevano possibilità di utilizzarlo.
2: Lui comunque quindi entra, fa la sua figura, si guarda intorno, saluta, eccetera, eccetera, e a un certo punto incrocia Giulio Andreotti vestito da cowboy.
1: Che è un'immagine che...
2: E Renzo, come dire, non gli dice niente, ma evidentemente la faccia dice tutto. E si incrociano e Andreotti fa: guardi cosa sono costretto a fare per la politica e per gli italiani. E quindi è una scena, c'è un cortocircuito, perché l'uomo di spettacolo come Renzo, che si sorprende di vedere ovviamente quello che all'epoca era il ministro degli esteri.
1: Eh beh, certo, è comunque una persona che tendenzialmente aveva sì una dose di ironia, ma era anche una persona che comunque appariva come un politico di quell'epoca.
2: Poi purtroppo noi non l'abbiamo visto, ma bisogna immaginarsi. Certo. Cowboy è un bel vedere,
1: diciamo. Oggi con gli smartphone probabilmente sarebbe uscito qualcosina. Esatto. All'epoca era un pochino più complicato. Lui, dicevamo fuori onda, che tendenzialmente aveva sì una dose di ironia, ma era anche una persona che comunque appariva come un politico di quell'epoca.
2: Poi purtroppo noi non l'abbiamo visto, ma bisogna immaginarsi. Andreotti vestito da cowboy è un bel vedere, diciamo.
1: Oggi con gli smartphone probabilmente sarebbe uscito qualcosina. All'epoca era un pochino più complicato. Lui

0: Maurizio Ferrini, ha scoperto veramente, ha lavorato con tutti. Lo stesso Pino Daniele, il primo a passarlo in televisione è stato lui, all'Altra Domenica, che proprio quest'anno compie 50 anni. Quindi da questo punto di vista le antenne di Renzo sono qualcosa di straordinario, perché ha sempre anticipato, come dicevi giustamente, i tempi, e ha saputo cogliere negli artisti che ha incrociato, che ha seguito, che ha valorizzato le persone giuste.
1: A tal proposito volevo chiederti un'ultimissima.
2: Io vorrei poi capire, sì, se tu riuscirai a fare l'imitazione di Benigni davanti a Renzo.
1: Non ce la faccio a farla. No, è troppo, davanti a Renzo Arbore non
2: potrebbe piacergli.
1: Non posso permettermi. No, assolutamente. No, un dubbio che ci ho avuto, volevo fare una domanda in realtà sul se con anche da esperto di spettacolo ti volevo chiedere, poi in realtà ho cambiato la domanda mentre mi passava per la testa, ma vado in ordine. Volevo chiederti se nella televisione di oggi sarebbe possibile fare trasmissioni come Indietro Tutta o come Quelli della Notte, in un contesto nel quale c'è un'ossessione per gli ascolti, per lo share, trasmissioni che vengono chiuse dopo una puntata, due puntate. Poi mentre pensavo alla domanda mi è venuto in mente, ma forse la scelta anche di Renzo Arbore di fare una trasmissione in un orario che non era così battuto poteva essere anche una scelta sotto questo punto di vista, di dire sai che c'è, io in quell'orario ho libertà di sperimentare quanto voglio.
0: Assolutamente sì, tant'è vero che La Trovata, Quelli della Notte, praticamente inaugurò la fascia della seconda, terza serata, sì, televisiva, nel senso che a quell'ora c'era il segnale di chiusura dei programmi, tant'è vero che la prima richiesta di Renzo dice sì, ok, io faccio questo programma però soltanto a quell'ora. Minoli ha detto a quell'ora non si può fare perché non si è mai fatto,
1: non c'è niente, non c'è la televisione,
0: esatto,
1: a quell'ora.
0: Però la scommessa e la sfida quindi fu accolta da Minoli e quindi si partì. Sicuramente questa è una domanda che forse è interessante fare direttamente a Renzo, e quel tipo di televisione, per esempio di Indietro Tutta, dove si prendevano in giro certi stereotipi all'epoca dilaganti, dominanti nella TV pubblica e soprattutto privata, che stava cambiando però anche la televisione pubblica, quindi Mediaset e Rai, le ragazze Coccodè, tutti quei cliché dove comunque sia si sottolineava l'idea della donna oggetto che dovesse servire per vendere qualsiasi cosa, le brasiliane del cacao meravigliao, esatto, che tra l'altro Renzo poi non ha mai voluto commercializzare, non ha mai voluto accettare le richieste infinite che arrivavano dai vari produttori di...
1: che avevano già una domanda, nel senso la gente già andava a cercarlo, ne parlavamo prima con Tatiana in diretta, la gente già andava a cercarlo all'interno dei supermercati per acquistarlo senza che esistesse ancora il prodotto.
0: E infatti ci fu qualche furbetto che provò comunque a mettere in vendita il cacao meravigliao, e ovviamente ci furono cause, problemi di vario tipo, perché ovviamente non c'era, Renzo non aveva mai dato l'autorizzazione.
1: E certo, immagino. Tra pochissimo, al rientro dalla pubblicità, Tati, avremo proprio Renzo Arbore con noi in collegamento e chiaramente con lui parleremo di tutto
2: tutte
1: questo.
2: Le domande, fra l'altro anche interessante il rapporto con Federico Fellini, che a un certo punto si offende per alcune cose in un film.
0: Quello assolutamente è un passaggio molto divertente di un rapporto di amicizia forte, e Fellini viene citato perché FF Sud Story è il suo secondo film dopo Il Papocchio, parte con una scena che ricorda Fellini, quindi il copione che vola dalla sua finestra, lui e De Crescenzo che lo prendono al volo, e poi c'è una scenetta in cui si vede Fellini cercare di andare urgentemente in bagno, e lì Fellini si arrabbiò non poco, diciamo così.
2: Sì, ma poi anche il fatto che non parlano quasi per un anno per questa cosa, cercano anche di fargli fare pace, ma nessuno ci riesce. Quest'idea di un Fellini così permaloso.
0: Esattamente, ci fu questa prima visione del film dove Fellini si arrabbiò non poco, prese e se ne andò.
2: Sì.
0: E Giulietta Asina, la moglie, come dire, cercò di calmare,
2: di mediare
0: un po'. Esatto.
2: Tra pochissimo, dopo il break delle 12.30, ne parleremo in diretta con Renzo Arbore. Rimanete con noi, se avete domande, 3899 106 600.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
2: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: State ascoltando
7: Gagarin. Gagarin.
6: Una trasmissione.
7: Una trasmissione
6: spaziale.
5: On Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene in compagnia, come sapete, ogni giorno fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi anche Renzo Arbore. Stiamo parlando con Andrea Scarpa di questo libro bellissimo che si chiama Mettetevi comodi, la vita, le peripezie e tutto il resto che riguarda Renzo Arbore.
5: Radio Rock, back in time.

0: su Radio Rock naturalmente, questa è Gagarin, vi teniamo compagnia ancora per mezz'ora fino alle 13 e noi siamo molto contenti, molto orgogliosi e molto emozionati di avere con noi anche Renzo Arbore. Benvenuto!
1: Benvenuto Renzo!
2: Ciao Renzo!
3: Ben trovati, bravi!
0: Ciao, ciao. Come stai?
3: Io sto abbastanza bene, devo dire, malgrado l'età, insomma, ho i vari disturbi, vabbè, senili, diciamo, però mi pare che ancora il cervello vada avanti.
2: E sul pezzo sempre, Renzo?
3: Sul pezzo sì, è formidabile, sì, perché lavoro ancora, mi diverto moltissimo a fare il montaggio delle cose fatte in precedenza, e se poi vanno in onda come stasera, che va in onda tutti gli annacci in un mio programma su Rai 5, le 21:20, che si chiama Meno siamo meglio stiamo, Revisited. Ma ci sono delle cose di Renzo Iannacci bellissime stasera. Allora,
1: fai tantissime cose tuttora, Renzo, hai fatto tantissime cose. Io
0: di più di Marco Muscarà.
1: Ma sicuramente, nel pensare a questa intervista mi sono ricordato di un momento in cui mi hai accompagnato in qualche modo, un viaggio in macchina con tutti e quattro i miei nonni, uno di Mestre, due romani e uno siciliano, e tutti e quattro cantavano Napoli punti a capo, Napoli due punti a capo. Avevamo questa cassetta che l'avevamo rovinata per quante volte l'ascoltavamo. In questo momento che la canzone napoletana sta per essere candidata ufficialmente come patrimonio dell'UNESCO, roba di dopodomani.
2: Grazie anche a Renzo che è stato il promotore numero uno.
1: Quanto ti senti in questo anche, insomma, perché nel momento in cui hai ritirato fuori la canzone napoletana effettivamente era caduta un po', non dico nel dimenticatoio, ma sicuramente non aveva quell'ampio risalto non solo nazionale ma mondiale.
3: Benissimo, hai proprio ragione, mi dai una grande soddisfazione. Sai perché? Perché la fama e i meriti dell'orchestra italiana sono stati sottaciuti dal successo della radio e della televisione che ho fatto io. Quindi si è parlato soprattutto di quello, non si è parlato del fatto che con Napoli punto a capo io ho riscoderato le canzoni napoletane che erano accadute, come dici tu, nel dimenticatoio, ma soprattutto perfino dai cantanti napoletani venivano considerate canzoni superate, di una Napoli che non c'è più, di una cosa così, insomma. E invece io, intestardito dalla bellezza di queste canzoni, che sono sempre verdi, evergreen, come le canzoni di Cash, di Cole Porter, come tante canzoni di Modugno, e quindi ho rilanciato con 1640 concerti nel mondo 30 anni la canzone napoletana. Adesso mi hanno nominato capo di questo comitato per studiare la candidatura UNESCO come patrimonio dell'umanità, della canzone napoletana.
0: Senti, io invece volevo chiederti, tu hai portato, come scrive Andrea Scarpa nel libro, il pubblico sempre un passo avanti, invitandolo a divertirsi, a pensare in maniera nuova, ironica. Ma c'è qualche programma che ascolti o che vedi adesso che dici questo avrei voluto inventarlo io, perché è difficile superarti, eh?
3: No, guarda, no.
0: Vedi?
3: No, c'è stato un programmino tanti anni fa di cui mi piaceva molto il titolo e anche come era fatto, si chiamava Passioni. Perché non è stato fatto un programma come si deve sulle passioni, perché tanti di noi hanno accanto al loro lavoro, alle cose eccetera, anche le passioni, e quando poi ne parlano comunicano anche le emozioni che le passioni gli danno. Io per esempio ho la passione per la plastica, sono stato e sono il più grande collezionista di oggetti di plastica del Novecento, cominciando da quelli nati nel 20, nel 1920, e poi tutte queste cose andranno a finire in un museo a regalamento come a Foggia, che si sta confezionando in questi giorni, si chiamerà Casa Arbore, nella mia città. Per dire che la passione della plastica avrei voluto raccontarla al pubblico, ma tanti hanno la passione dei francobolli, hanno la passione di tante cose. Quello è un programma che avrei voluto fare io.
1: Senti Renzo, abbiamo parlato prima di sentirti con Andrea a lungo di tutte le varie persone, personaggi incredibili che hai toccato nella tua carriera. Parlarne adesso in questi tempi, insomma, molto rapidi tempi radiofonici che conosci molto meglio di noi, insomma, è complicato. Quindi vado dall'altro lato, faccio un po' il salto della staccionata e invece di chiederti le persone con cui hai lavorato e collaborato, ti chiedo se c'è qualcuno con cui avresti sognato, avresti voluto lavorare nella tua carriera e per qualche motivo non sei riuscito a incastrare, a lavorare, a collaborare.
3: Ma non mi viene in mente, perché altri bravi come Fiorello, sì, come cosa, però non sono in sintonia con me, sono bravissimi nel loro campo, straordinari, ma sai, trovare quello che come è successo con Boncompagni, dove c'era proprio una comunione, ci intendevamo senza neanche guardarci negli occhi, ecco, il Boncompagni mi manca molto, come mi manca molto uno col quale avrei voluto fare di più, Pazzaglia, che era un geniaccio per me, anche un maestro, perché anche ieri sera è stato ricordato con Meraviglioso, una canzone di Pazzaglia. Pazzaglia ha scritto delle bellissime canzoni e poi con me ha collaborato a Quelli della Notte, eccetera. Però avrei potuto fare di più con lui, perché lui era un uomo di fantasia, come dimostrano i suoi libri.
4: Senti Renzo, sono Andrea. Gli arrangiamenti della tua rilettura del grande patrimonio della canzone napoletana ancora gira, per fortuna, è ancora, come dire, un materia viva, giusto?
3: Allora, il trucco, vuoi sapere qual è il segreto? Esatto, che io, esatto, quando li ho fatti 30 anni fa, 35 anni fa, quando ho fatto gli arrangiamenti, io li ho fatti per durare nel tempo, fino al 2050, cioè non ho toccato né la melodia né l'armonia di quelle canzoni, ho toccato i ritmi, nel senso che qualcuno l'ho resa esotica, qualcuno, certo, l'ho resa cubana, marozzella, ma questi arrangiamenti sono ancora validissimi, anzi sono stati copiati da gruppi spontanei in Campania che ormai hanno adottato come classici i miei arrangiamenti di Voce Notte o di Guaglione o di Marozzella, fanno quello, fanno loro, cioè, quindi sono arrangiamenti, grazie a Dio, se non dimostrano la loro antichità, perché sono stati fatti con il proposito di durare nel tempo, non di seguire la moda che, certo, quando l'ho fatto.
4: Come tutte le cose che hai fatto, poi del resto.
3: Beh, ho cercato sempre, devo dire la verità, grazie, perché ho cercato sempre di fare delle cose evergreen, sempre verdi.
4: Esatto.
3: Cioè, ho pensato, quindi non ho fatto per esempio imitazioni.
4: Esatto.
3: Non ci sono le imitazioni che non ho fatto, e quindi non ho scritturato imitatori, mai. Attualità pochissima, quasi niente, perché erano tutti personaggi di fantasia alla radio, no, erano personaggi inventati ma non
4: legati alla cronaca, diciamo.
3: Non legati alla cronaca,
1: il che è il vantaggio di rendere le cose universali e senza tempo, nel senso che poi una cosa sentita anche a distanza di anni, se non è legata all'attualità, se non è legata all'imitazione del personaggio del momento, ha comunque un carattere universale anche oltre i tempi.
3: Esattamente, proprio così, quello volevamo anche con Boncompagni. Non abbiamo abbiamo inventato tanti personaggi, ma erano personaggi di fantasia. Raimundo Navarro, che era l'astronauta spagnolo, che era rimasto in giro, eccetera, era un personaggio totalmente di fantasia. E così scappò anche Bus, che era l'uccellaccio del Nicaragua, che era stato ritrovato con gli stivali senza lacci.
1: Senti Renzo, prima di salutarti e ringraziarti, chiaramente arrivano, potrai immaginare, una valanga di domande da parte degli ascoltatori, chiedono, fanno nomi di persone che hai scoperto, con i quali hai collaborato, Nino Frassica su tutti, eccetera. Tutte queste domande le trovate all'interno di le risposte a queste domande di Mettetevi Comodi, Vita per i pezzi e tutto il resto. Renzo Arbore intervistato da Andrea Scarpa, appunto, quindi potete vederlo là per Editore Fuoriscena. Ma prendo una domanda che va in totale controtendenza di un ascoltatore su tutto il resto, che ti chiede una cosa un po' particolare, cioè vorrei chiedere a Renzo Arbore che rapporto ha con la nostalgia, se sei un nostalgico oppure non sei un nostalgico.
3: Beh, devo dire la verità, ragazzi, io sono il segno zodiacale Cancro,
1: sì,
3: e la nostalgia fa parte molto della nostra vita, e quindi il background, io mi ricordo le canzoni americane di quando io ero adolescente, mi ricordo, la nostalgia c'è, cioè e ci lavoro anche, perché io poi cerco di mischiare le cose nel passato con le, è una cosa che ho fatto anche con gli Swing Maniacs, si trova su YouTube Swing Maniacs, io faccio show, un bellissimo concerto fatto a Parma, si trova facilmente su YouTube, tutte canzonette italiane del dopoguerra che sono rimaste nella memoria mia, quindi nostalgiche, però arrangiate in modo che si possano sentire anche oggi. Bongo bongo, quella roba lì.
4: Concerto bellissimo, anche il DVD.
3: L'hai visto il DVD?
4: Sì,
3: anche,
4: sì, l'ho visto ieri sera.
3: Renzo, il concerto di Parma è una delle cose alle quali tengo molto. Sì, sì. Dimmi.
1: Renzo, noi ti ringraziamo veramente per averci regalato questi minuti in diretta con noi, è stato un grandissimo
3: piacere. Io ringrazio Andrea Scarpa che è venuto e poi soprattutto per aver fatto questo libro che mi ha scippato praticamente, pieno di ricordi, di cose. Quindi un libro interessantissimo, mettetevi comodi, è stato un grande successo, ma lo è ancora.
4: Grazie a te, Renzo.
3: Che hanno letto questa roba, grazie a te.
1: Mettetevi comodi e leggete, mettetevi comodi, lo trovate chiaramente in tutte le librerie, gli store online, ovunque, appunto, Vita, Peripezie e tutto il resto. Renzo Arbore, intervistato da Andrea Scarpa.
0: Da fuori scena, però noi adesso ascolteremo una bella novità. Qui in diretta vorremmo anche regalare agli ascoltatori, grazie a te, un brano di Iannacci, visto che prima lo citavi. Lo vuoi scegliere?
3: Un brano di Iannacci?
0: Sì.
3: Ho lanciato io quando mi dicevano che era una canzone che non poteva andare nei miei programmi perché non era beat. Ho lanciato Venga anch'io, no tu no.
1: E mi sembra proprio.
0: Allora dopo l'ascolteremo in tuo onore.
3: Pensa che io facevo il DJ allora e mi dettero questo disco di Iannacci, dice vedi un po' tu, ma questo non è un disco adatto, è successo. Invece io l'ho battuto alla radio e fortunatamente è stato il più grande successo di Enzo Iannacci.
1: Renzo, grazie mille, è stato un enorme piacere.
3: A voi.
1: Grazie mille.
3: Allora,
1: ciao Renzo.
3: Chi vuole stasera ci trova su Rai 5, canale 23 digitale terrestre, meno siamo, meglio siamo dei visitanti.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille Renzo Arbore.
4: Ciao Renzo, grazie.
3: Ragazzi, grazie Andrea.
4: Ciao a te, grazie.
3: Grazie tanto.
0: Grazie anche ovviamente Andrea Scarpa e torna a trovarci presto. Arriva la novità. Arab Strapper, Radio Rock e poi ascolteremo, come detto, anche Enzo Iannacci.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su

alta rotazione di Radio Rock. You si chiama il brano che potete votare sul sito radiorock.it. come ha giustamente chiesto il nostro Renzo Arbore, ora ascolteremo Enzo Iannacci con Vengo Anch'io, No Tu No, e poi ci salutiamo perché tocca a Giuliano Leone a tenervi compagnia.

0: Vengo anch'io, no tu no. E tra pochissimo con voi ovviamente Giuliano Leone, che vi terrà compagnia, che sarà con voi per Soul Driver,
1: come sempre fino alle ore 13. Noi torniamo domani 10:13, sempre qui su Radio Rock.
0: Ciao.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.

0: Passo con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon mercoledì 3 giugno, sono 4 minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi ci sono gli Hidden Treasure, quindi al 3899106600 potete già fare le vostre proposte, le vostre richieste musicali, ma prima di tutto un po' di Garbage Cherry Lips.

Prima della novità vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, su Twitch Radio Rock 106.6 o sul canale del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Brand new music right here.

Novità per i Foo Fighters, questa Spit Shine che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 11 sono i minuti dopo le 13 di questo mercoledì 3 giugno. Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, spazio per gli Hidden Treasure. Io direi di iniziare subito. Questa è una dei miei brani preferiti in assoluto per quel che riguarda i Greta Van Fleet.

Rock, una delle Hidden Treasure scelte dal sottoscritto, lo sapete che inizio sempre così e poi piano piano anche le vostre richieste che giungono belle copiose al 3899106600, dove si palesa anche Nadia con un bel cuore e il cafonazzo di Luigi e dice buon pomeriggio sorsire, grazie, buon pomeriggio anche a te. Poi ancora altri messaggi, buongiorno Sire, propongo Do Ya degli Electric Light Orchestra, bello, chi è? Claudio, sempre attento a belle proposte, va bene, allora visto che me l'hai chiesto, visto che mi hai convinto, perché no? Do Ya, Electric Light Orchestra.

Zia Electric Light Orchestra qui a Radio Rock, una richiesta giunta al 3899 106 600. Fra pochissimo i vostri messaggi. Nel frattempo io continuo, col vostro permesso, a fare sempre di testa via per quel che riguarda gli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver. Loro sono i Bands of Horses.

0: to all our sea. Loro sono i Band of Horses, sempre scelti dal vostro Giulianino. Ora però fra un po' darò spazio anche alle vostre proposte. Ma sapete niente della tromba d'aria sulla tangenziale altezza salaria? C'è il delirio. Eh sì, io ci ho impiegato veramente tanto per raggiungere Radio Rock, però mi hanno fatto fare un'altra strada perché era tutto completamente bloccato. Quindi se mi dici che c'era una tromba d'aria, ancora più preoccupante. Io pensavo fosse solo questione di incidenti o comunque qualche tamponamento, ecco, niente di più. Mi informerò, anzi, se ne sapete di più, al 3899 106 600. Grazie comunque, Fabrizio.
1: Buongiorno Giulianino.
0: Ciao,
1: non
0: Fabrizio.
1: C'entra niente con la puntata di oggi.
0: Oh,
1: ma
0: beh,
1: ho appena ascoltato il
0: sì.
1: podcast di Jacopo Morroni
0: sì.
1: su Bruce Springsteen.
0: Ah sì?
1: Mi è venuta la curiosità.
0: Vai.
1: Perché non mi ricordo.
0: Cosa?
1: Qual è il tuo album preferito di Bruce?
0: In assoluto.
1: L'ho detto centinaia di volte ma non me lo ricordo.
0: È Born
1: Grazie.
0: To Run. Born to Run, ma non perché sia il più bello, per quello a cui sono più affezionato. Grazie per la domanda.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
9: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
15: Si rientra dal primo break per questo mercoledì 3 giugno in compagnia di Giuliano Leone, e loro sono i Deftones, The Passengers.

0: Back in Time delle 13.30, affidato ai Deftones di Passenger, che anticipano anche la novità per gli Anthrax, It's for the Kids.
1: Brand new music right here.

0: Gran bel ritorno questo degli Anthrax con It's for the Kids, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 45 minuti dopo le 13 di questo mercoledì 3 giugno, Giulianino con voi insieme a fino alle 15 appunto, e con le Hidden Treasure del mercoledì. Proviamo a sentire altre 899-106-600 chi c'è. Claudio.
1: Ciao Giuliano, ma senti, a proposito di Hidden Treasure, sì. Ma secondo me Music from the Elder dei Kiss, sì, è proprio un album sottovalutato, bello, sì, proprio un disco, non sembra un disco loro, vero, per certi versi. Io lo trovo un capolavoro, sono dei pezzi clamorosi, ad esempio The Oath, sì. Che altro c'è? Dark Light, Only You, Odys. Secondo me è un disco, un capolavoro, è tipo un concept album, che però non ha avuto nessun successo, da cui avrebbero dovuto trarre anche un film, una storia pazzesca, ah, insomma, sì, secondo sì, me sì, è veramente un gran disco. Music from the Elder dei Kiss.
0: Mi hai convinto, Fabio
1: Cici.
0: Ciao Fabio, un abbraccio a te. Poi ciao, sono il gattone oggi senza fiaba in mano, per troppo mi va di chiamarte Giuliano Tubo di Carbonante Leone. Tubo di Carbonante Leone. È solo un scherzo, sai qua la canzone sarebbe bella oggi? C'è quella che dice: io ho imparato a scrivere leggendomi Piove su attivisti che imbrattano i monumenti sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. Non so cosa sia. Il nome del brano è importante, Marrakesh, che prima era siciliano, poi milanese. Però ho scoperto che Fabio prima non si chiamava così. Intanto un abbraccio, caro Giuliano Leone. In bocca al lupo, un messaggio veramente, veramente bello. Bello, grazie. Non ho capito niente. Ciao commendatore, stamattina per uscire ho dovuto tirare fuori gli stivali alti e il piumino. Quando piove davanti a casa mia si allaga tutta la strada. Ottima occasione per fare canottaggio. The Wait, The Band, sì, bellissima, bellissima, ma non è proprio un Hidden Treasure, anzi è una delle loro canzoni più famose, però è talmente bella che sai che ti dico, Taranto con gli stivali alti, eccola qua, però non è un Hidden Treasure, eh? Anzi, The Band, The Wait a Radio Rock.

0: The Band, grandissimo gruppo, ricordo Levon Helm, batterista meraviglioso, Robbie Roberts, insomma. Questo The Wait, c'è Anto che poi mi ringrazia con un messaggio che mi ha preso da ascoltare. Vai, Anto.
1: Grazie, adesso c'è un sole che spacca le pietre. Ma va al diavolo.
0: A chi? Ma io? Vabbè, è colpa mia. Vabbè, è andata così. Buondì santità per l'Hidden Treasure di oggi. Vorrei proporre However Much I Booze, bello, un bel brano tratto da The Who by Numbers del 75. Ovviamente The Who, ok, sì, vediamo. Intanto, però mi avevate chiesto anche Kiss.

The Hot, allora sono in chissà qui a Radio Rock. C'è Tony che scrive: mio immenso Sire bellissimo, sì sono io, luminoso e pieno di grazia, posso richiedere Plush degli Stone Temple Pilots? Tony, intanto li ho passati ieri, proprio gli Stone Temple Pilots con Crackerman, ma poi Plush è il meno hidden treasure possibile della storia della musica, visto che è il loro brano più famoso. Dai, qualcosa di un po' più particolare, se vuoi. Buondì Giuliano, spero tu stia bene. Questo fine settimana a Torino c'è stato il festival Jazz is Dead, sempre pieno di band molto interessanti. Domenica ho sentito un gruppo libanese molto figo, i Sanam. Si potrebbero ascoltare? Grazie. Un abbraccio da Simone. Sì, se trovo qualcosa. Vado a scatola chiusa, però non so quanto possano andar bene per gli Hidden Treasure, però sì, mi fido, magari durante la pausa ascolto qualcosa e poi tutti insieme ad ascoltare i Sanam. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda Hidden Treasure del mercoledì. Loro sono i Pearl Jam, questa è Immortality.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Prati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
5: It's on Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Rainbow e l'uscita il 19 di questo mese su Cleopatra Records di Ride the Rainbow, the ultimate tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow, album celebrativo che ha visto il contributo di diversi ex membri della band e ospiti tra cui Bob Daisley, Graham Bonnet, Don Airey, Joe Lynn Turner, Dougie White, Ronnie Romero, Sebastian Bach e Steve Morse. Composto da 14 tracce, il disco è stato anticipato in queste ultime ore da due diverse reinterpretazioni dei classici Long Live Rock and Roll e Lady of the Lake. Proseguiamo con i Erasmus, perché è ufficiale il ritorno in Italia della formazione alternative rock finlandese, in programma il 10 febbraio del prossimo anno al New Age di Roncade, in provincia di Treviso. Biglietti disponibili su Viva Ticket presso gli altri punti vendita autorizzati, a partire da 42,25 euro, commissioni escluse. Infine Foreigner, con l'annuncio della pubblicazione il 24 luglio di In the Eye of the Storm, album live celebrativo dei 50 anni di carriera del gruppo, registrato durante i due show tenuti recentemente a Ellis Island e al Dumbo House di Brooklyn. Formatasi nel 1976, la formazione anglo-statunitense ha visto l'abbandono la scorsa estate del cantante Kelly Hansen, dopo due decenni, subito sostituito dal chitarrista Luis Maldonado.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 3 giugno 1964, nasce Kerry King, nome d'arte di Kerry Ray King, chitarrista statunitense, fondatore e membro degli Slayer e artista solista. 1977, esce Exodus, nono album in studio di Bob Marley and the Wailers, tra i lavori più influenti del XX secolo, non solo in ambito reggae.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: La seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 3 giugno si apre con i Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Radio.

0: Depeche Mode con Never Let Me Down Again, che anticipano la novità delle 14 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Nothing But Thieves, Evolution.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Nothing But Thieves con Evolution, novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 14:13 di mercoledì 3 giugno, Giuliano con voi fino alle 15 insieme agli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver e alle vostre proposte giunte al 3899 106 600. Sire Ave, vorrei proporre Same Old Blues di Freddie King, che ne dici? Bello, bravo Eugenio. Buon pomeriggio, ma in sire, Pretend We Are Dead dell'L7, bello, si può considerare un Hidden Treasure? Bellissima proposta, Danilo, sarai accontentato? E come? Chiedo Veni, allora sire, se qualcosa di ricercato, ti chiedo Blue, The System of a Down, va bene Tony, vediamo cosa riesco a fare. Un po' di messaggi audio, vai, chi c'è? Veloce.
1: Ciao Giulianino, come
0: sono
1: stai?
0: Sono io, sto bene.
1: Senti, ma
0: ciao,
1: secondo
0: Roberto,
1: te sì. Soul to Squeeze, The Red Dot, può
0: l'ho passata,
1: essere una
0: sì,
1: gemma nascosta?
0: L'ho passata martedì scorso. Giovedì scorso, mercoledì scorso.
1: A parte Soul to Squeeze, The Red Dot,
0: no, no, la conosciamo.
1: Dai,
0: perché l'ho passata mercoledì.
1: Abbraccio, come
0: abbraccio
1: sempre.
0: Roberto, un bacio. Grazie. Un bacio anche a te, l'ho passata mercoledì scorso, proprio Soul to Squeeze, dalla colonna sonora di Coney Heads, credo, con... Dan Aykroyd, va, per dirvi tutte le darvi tutte le informazioni possibili.
2: Grande Giulianone.
0: No, ti interrompo subito, dovete imparare. Giulianone no, chiamami stronzo, ma non Giulianone, mi dispiace. Mai, basta, nessuna pietà, basta. Mai, Giulianone, mai.

0: Pretend We Are Dead. Allora sono le L7, richiesta 3899 106 600. Dove c'è chi scrive: buondì, si può azzardare chiedere i Sola Sati Band, una band italiana che suona un conglomerato di rock, reggae, ska. Mamma mia, no, ska e reggae credo che sia la cosa peggiore che le mie orecchie abbiano mai potuto sentire nella loro breve vita. No, che ska e reggae a me, dai, vi prego, no, lo ska mi fa cagare, il reggae peggio, non lo so, ma secondo me ha solo detto grande Giuliano Leone, no, ha detto Giulianone, l'ho sentito, mi dispiace Fabio, no, chiamatemi come vi pare, ma Giuliano mi dà veramente di imbecille, lo scemo del villaggio, ve lo dico in continuazione, non ho nulla contro Fabio, anzi mi sta molto simpatico, ma Giulianone no, non si affronta, non so come dirvelo. Luca vai.
1: Ciao grande Leone,
0: sono io,
1: sono Luca. Ciao Luca, ho scritto settimana scorsa qualche volta, io devo dire che questa cosa del Treasure è un format che a me piace tantissimo, mi ha fatto riflettere spesso durante le volte che mi sento a musica, gruppi, e secondo me uno dei gruppi che non so se magari a te ti piace o no, perché magari sono un po' troppo spontanati.
0: Sentiamo.
1: Però uno dei gruppi che c'ha più Hidden Treasure di tutti, uno almeno di tanti, secondo me uno dei che ce n'ha tantissimi Hidden Treasure, sono gli U2.
0: Sì, sì, è vero.
1: Gli U2,
0: è vero.
1: In ogni disco loro c'è qualche canzone che
0: sono
1: messa
0: d'accordissimo.
1: In ombra dalla hit che de turno che usciva.
0: Hai ragionissimo.
1: Rimaneva appunto nell'ombra per tanto tempo. Secondo me c'hanno tantissime identità. Cioè, non te starò a fare una lista delle richieste.
0: No, però sì, ti do ragione.
1: Quindi,
0: ti do ragione.
1: Insomma, sì, però ovviamente non è che devi passare per forza. Però volevo sapere
0: che
1: ne pensavi queste cose, perché
0: assolutamente.
1: Secondo me c'hanno tantissime identità.
0: Guarda, ti dico subito che uno dei miei migliori amici è uno dei più grandi collezionisti di U2, ma da 40 anni, da quando lo conosco, e aveva in anteprima tramite bootleg, registrazioni pirata, il nuovo disco di Acton Baby, che conteneva altri brani che poi non sono stati pubblicati, ma erano meravigliosi. Ora, se riesco a ritrovare qualcosa, si tratta di un vecchio nastro, ma tanti brani molto molto belli che poi non hanno mai visto la luce, ma quindi sono assolutamente d'accordo con te. Nel frattempo ci sono gli Who a Radio Rock, Weather Matcha Boost.

0: Sono gli Who a Radio Rock con However Much I Booze. Sentiamo chi c'è. Linda scrive: dai, imbruttisci Esire. Ma no, no, no, è che io mi stanco a dire sempre le stesse cose. Cioè, poi, oh, ma chiamatemi come vi pare, me frega niente alla fine. Lo so che Radio Rock Italia, no? Però loro non cantano in italiano. No, non lo so, è che io detesto proprio lo ska e reggae. Cioè mi fa cascare i coglioni per terra, sia lo ska che il reggae. Ma non me ne vogliate, ognuno sente la musica che vuole, quindi no, ska e reggae no, ve ne prego. Cioè un minimo mi volete bene. Cioè dai, ska, ancora con lo ska nel 2000, no. No, poi ognuno davvero fa come gli pare. Allora sentiamo 3899106600, altri messaggi audio, vai Fabio.
1: Ma Vesire, che ne pensi, sì, della canzone Ocean dei Goldfrapp?
0: Bella, Goldfrapp io li adoro. Bella Fabio, vedi? Ah, grande, così mi piace. Va bene, allora per parlare anche di degli U2, degli U2 che dir si voglia, e dei loro Hidden Treasure, io sono totalmente d'accordo con Luca. Ripeto, ci sono poi talmente tante outtake uscite per fortuna come riempitivo delle deluxe, delle varie edizioni deluxe che hanno fatto sia di War ma dello stesso di Joshua Tree, che c'è veramente tanta tanta roba da ascoltare. Poi possono piacere o meno youtuber, ma se si parla o U2 che dir si voglia, perché poi mi prendono in giro qui a Radio Rock che dico U2, R.E.M., vabbè, si chiamano così, no? Dicevo, c'è talmente tanta bella roba che hanno prodotto che ben vengano anche le riedizioni delle varie, dei vari dischi in super deluxe con tante outtake. E allora, per avvalorare quello che diceva Luca e quello che penso anch'io, questa qui degli U2 Spanish Eyes, questa fa parte sempre delle sessioni di The Joshua Tree.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. Tutti i giorni.
7: They play the best music.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone di questo mercoledì 3 giugno si apre con i miei adorati Pixies.
0: Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Novità di Radio Rock per i Si Boom Voilà, quelli buoni che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, vale a dire Antipop, con voi dalle 15 in poi. Nel frattempo Linda scrive: ma come no, dai, Sky Reggae è schifo puro. Ecco, vedi? Vedi che andremo sempre d'accordo per il resto della nostra vita, cara Linda. Poi ancora altri messaggi, sentiamo lo squilibrato del giorno, vai. Che
1: Giulia, che avete fatto una serra lì a Radio Rock?
0: Ma i cazzi tuoi,
1: i pomidori.
0: Ma cosa vuoi? Sì, i pomidori.
1: E la signora lì è per la raccolta di pomodori.
0: Attento a come parli, attento a come parli, eh?
1: Tutto in regola, sì.
0: Sì, assolutamente, tutto in regola, tutto dimostrabile.
1: Oh, ma io mi sono sbagliato, stiamo parlando della mitica partizia palladina.
0: Esatto, quindi vergognati, sei un cafone.
1: Scuso.
0: Scusa un cacchio, cosa?
1: Buttarla in cacciata.
0: Ma falla finita, vatta magnana cosetta.
1: Scusa.
0: Ma che scusi, vergogna.
1: Ho sbagliato.
0: Ecco, hai sbagliato proprio a palesarti anche oggi. Oh, ma non ne azzecchi una, vabbè. Caro Giuliano, mio sommo vate, buon pomeriggio. Scusami se arrivo solo ora a portarti i miei saluti, che sentivo che te mancavano. Ma no, zero, non so neanche... Ah, che sei l'infiltrato, vabbè. No. Non mi sono mancati per niente. Buon pomeriggio Giuliano, anche i Queen hanno delle perle nascoste, vi scrive Alberto, io spero rimangano nascoste per sempre. Questa è una vostra richiesta bellissima. Freddie King.

un bel bluesaccio, come direbbe qualcuno qui a Radio Rock, per Freddie King, Same Old Blues. Grazie a chi l'ha richiesto al 3899106600, Eugenio, che poi dice grazie, ma sono io che ringrazio te, caro. E poi Linda scrive: domani vado a vedere gli Perfect Circle, namo. Oggi mi sento particolarmente romana. Ma dove? A Londra, suonano a Londra. Se mi inviti, sì, prendo l'aereo e corro da te. Una bella cover ska reggae di Ubrano di Queen, rifatta da Mannarino, con ospite Giovanotti, prodotto da Matt Bellamy. Credo che sia veramente l'inferno sulla terra, peggio di quello in tangenziale oggi, mamma mia. Mamma mia, Marco si dice: grazie mio Sire per aver illuminato ancora una volta. Poi te ne puoi pure annà. E si ride. Cioè, allora, a giudicare dalla foto, Marco, avrai 65 anni più o meno, portati di merda tra l'altro, e beh, fa tante battute. Ma ti voglio bene, lo sai. Ma sì, che lo so, ma come faccio a non sapere? Mi è venuta voglia di bluesacci adesso, dopo Freddie King e la volta anche del grande Joe Bonamassa.

la nostra Nadia, fan numero uno di Bonamassa, non ci posso credere. Bene, sì, ogni tanto divento buono anch'io. Salve Sire, alzo il tiro ai BBM con 2 and 11 di Fomento. Una in 7 di massimo volume, come la vedi? Bellissima. Allora, sai cosa dice un rastafaro senza canne? Che musica di merda, bellissimo, bellissimo. E di battuta in battuta, di risata in risata, c'è anche Mauro che, se un giorno di pioggia, Leone Giuliano metteva la musica a caso. A caso, puntata perfetta, la sento in diretta domani, non c'è fretta, TVB. Vabbè, ma ognuno poi, io lo so che voi utilizzate Soul Driver come tramite tra una trasmissione e l'altra, così, giusto per, però, finito di ascoltare Gagarin, poi avete queste 2 ore di rottura e fino alle 15, quando arriva la vostra trasmissione preferita in assoluto. Sire, buongiorno, qualche mese fa, dopo aver fatto l'orale per un concorso importante, è andato benissimo, ti chiesi Fausto di massimo volume, che passai, mi ricordo. Ora sto aspettando la graduatoria e aggiorno la pagina web ossessivamente per vedere se esce. Ti andrebbe di ripassare quel pezzo che magari mi porta fortuna? Vediamo, vediamo, dai. Se me lo chiedi così, siete già in 2 che mi avete chiesto il massimo volume.

0: Three Steps to Heaven, Eddie Cochran. Non faccio in tempo a passare in massimo volume, ve lo dico. Chiudo con un'altra cosa, però ve la passerò domani, promesso, anche se non live. Detto questo, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Vi lascio ovviamente in splendide mani con la vostra trasmissione preferita, con Valerio, Giampiero ed Emanuele, con voi fino alle 15, fino alle 18, dalle 15 alle 18. Ovviamente sto parlando di qual è? Antipop, va bene? Noi domani avremo la musica live e voi non lasciate i 106 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
5: I like it.
4: Questa è Radio Rock. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Mercoledì 3 giugno 2026, questa Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesare, un mercoledì un po' strano che sa di lunedì, ma buon pomeriggio Giampiero Giulia.
3: Vabbè, che c'entra però, ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock. Concluso questo primo incipit, cominciamo subito con una polemica.
1: Vai.
3: Perché è vero che oggi è un mercoledì che sta di lunedì,
2: soprattutto per te,
3: però è già mercoledì,
2: è già mercoledì,
3: e ricordati che però,
1: notizia,
3: però ricordati che venerdì, cioè scusa, lunedì era lunedì che sapevate venerdì,
1: nel mio caso di domenica perché non c'ero,
2: nel
1: quindi...
2: mio caso sapevate lunedì e basta.
3: Perché, ah è vero, te sei venuto,
1: sei rimasto un po' fregato,
3: ah te pure cosa. Sei, ah io non sono venuto, ah
1: tu non,
3: quindi
1: sei
3: tu
1: venuto,
3: mi dici
1: ieri
3: che
1: io
3: festivi,
1: lunedì no, queste settimane che ci stanno le feste di mezzo, a parte se sei Emanuele Forte che se le fatte tutte,
2: io me le ho fatte tutte, io ho fatto Pasquetta,
1: no dico se sei fatto tutta questa settimana,
2: ecco.
1: Non ci si capisce niente, no, perché
2: sì.
1: Lunedì pare domenica,
2: mi sono risentito sì, perché alla fine sono sempre qua dentro, quindi a differenza di qualcuno, ma vabbè,
1: ma quello perché tu vuoi stare,
2: no, lo affronteremo
3: subito.
2: Lo affronteremo nelle opportune sedi. Non vi preoccupate, non vi preoccupate.
3: Senti come proprio è.
2: C'ho il dossier. Porto i libri in tribunale e basta.
3: Cos'è dovresti cominciare
1: a fare? C'è sul floppy da 3,5 pollici.
3: Io penso che Emanuele dovrebbe comprarsi un paio di guanti e iniziare ad andare a dare schiaffi in giro a gente e sfidarli. Ridarli a qualsiasi cosa, non è questione. Che vuole Giuliano Leone?
1: Ha un telefono, non so se sta cercando di ricettarlo. Non è il mio.
2: Dovrebbe essere il mio, perché mi ha rubato il telefono.
1: No, un altro.
2: Ma ha rubato il telefono. Si è messo agli atti, mi ha rubato il telefono.
1: Attenzione.
2: I testimoni ci
1: sta scappando.
2: No.
1: Sta scappando.
2: Beh, mi prendi il nome e cognome, per favore.
3: Giuliano Leone. Sai, non è che dobbiamo prendere.
1: Soul Driver. Non so qual è il nome e qual è il cognome.
2: Vedi, anche lui.
3: Non te ne andare.
2: Sarà portato in tribunale. Ecco.
3: Ti vogliamo intervistare. Vieni. Sul tuo
1: domani?
3: Nuovo LP.
1: Vabbè. Allora, saremo con voi forse fino alle 18. Iniziamo sicuramente con Nickelback di Burning to the Ground. Radio.

0: To the Ground, Nickelback.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Meno male, anche oggi. Ieri l'avete fatto?
0: Sì.
2: Che gli avete detto?
3: Cos'era? Ieri era repubblicano.
0: Ah, repubblicano, perché era 2 giugno, quindi era un po', no?
3: Mentre noi siamo monarchici, questa è la solita
2: cosa. Ok, allora oggi Giuliano Leone, io oggi non voglio fare la... No, uragano mi piace.
3: Col tempo, no?
2: Ah, tu dici
3: attuale.
2: Uragano.
3: Però possiamo fare però Giuliano e uragano. Giuliano Leone è...
2: No, Giuliano è uragano come Fabio Junior, che era l'uragano, ricordiamocelo perché...
3: Uragano blu.
2: Blu. Sì. Esattamente, però io...
3: Giuliano Leone invece.
2: Giuliano Leone, quest'oggi... Mi è come possiamo
3: Non lo so, pensavo ce l'avessi.
2: No, perché no, perché mi hai parlato sopra e tu quando mi parli sopra di me mi fa tipo tabula rasa.
0: Sai che il maestro
2: sento
0: fa queste cose.
2: No, io so quelle cose.
0: Poi c'ha bucate come da macchina.
2: Che possiamo dire di Giuliano che non è mai stato detto,
0: Spartano.
3: No, Giuliano Leone.
0: Leone.
3: Perché Giuliano è uragano, mentre Giuliano blu. Mentre
2: uragano blu.
3: Giuliano Leone.
2: No.
3: Vabbè, rimettiamo ai nostri ascoltatori.
0: Sì, fate voi, tanto
3: Giuliano.
0: Non arriviamo voi.
3: Leone
0: noi fate voi.
3: È una rima con Leone. A questo punto,
0: sì.
3: Che sia radiofonica.
0: Andiamo su quella che è un po' più ovvia chiamata. Sarebbe per chiunque.
2: Leone.
0: Beone.
3: Anche
2: Beone non è
0: anche
2: un
0: Beone.
3: No, Beone non è un complimento.
2: Bellone.
3: Bellone lo è.
0: È un complimento.
3: Capito?
2: Marrone.
3: Merolone.
2: Giuliano oggi è marrone perché è andato al mare, ha preso il sole.
3: Infatti lo vedo particolarmente abbronzatone.
2: Tanto, alle 15:10 è uscito il sole a Roma.
3: Giuliano Leone è ombrellone, essendo andato.
2: Però vedi che parlai di Giuliano, ti fa uscire il sole fuori, è incredibile.
3: E dentro. E anche dentro.
0: Più dentro che fuori.
2: Sì, Giuliano. Il sole. Brand new music right here.

0: American Boy, Deep Purple, da questo loro nuovo album Splat. Giuliano Leone, che bel maschione, è abbastanza radiofonica. Ciao Patti, sì, sì, ci può stare.
1: Assolutamente, non è vero però.
0: Però noi dobbiamo astenerci da giudizi, perché poi noi ovviamente non la pensiamo
1: bravo,
0: così.
1: Va bene.
0: Noi pensiamo magari che sia un micione, che ne so.
1: Non so, un leone, neanche.
0: Vabbè. Feromone, che però sarebbe Ferormone, o Pigmalione.
1: Pigmalione è bello.
2: Ah, Pigmalione ci piace. Vedi che siete molto più fantasiosi di noi. Cioè,
0: basta poco, no?
2: Siamo più voi che noi tre. Cioè, noi in tre non riusciamo a essere fantasiosi come un ascoltatore.
0: Perché a noi ce va proprio.
1: Esatto. Se poi vuole venire a trasmettere, noi comunque quelle due, tre ore.
0: Alle sei abbiamo modo di far entrare qualcuno al posto nostro. Dopo un'altra trasmissione.
1: Dopo non possiamo garantire. No.
3: Ma dico, ma Giampiero Giuli, che è il mio idolo assoluto di antipop, non me ne vogliano Emanuele Valerio o Valerio Emanuele,
1: che dirsi voglia,
3: dico, ma perché non conduce lui?
0: Che vuol dire?
3: Cioè, non me ne voglia nessuno, per l'amor di Dio, voglio solo porre una questione.
2: No, ti spiego.
3: Io con lui mi trovo sempre con corde, no? Sono sempre
2: d'accordo
3: con tutto quello che dice.
2: Bravo.
3: Però non voglio dire che con gli altri meno,
0: lo sto dicendo.
3: Allora perché non conduce lui?
2: Perché ti spiego, perché il problema
3: è una vergogna,
2: no, quella è una vergogna.
0: Questa
2: è l'Italia, amico, questa è l'Italia, purtroppo.
0: Però ho capito, se lui vuole che tu conduca o che parli di più, non ho capito.
2: Ma più di così mi pare difficile. No, io volevo solo dire che io non conduco perché ti ricordi sugli autobus,
1: la magistratura caprona,
2: non parlare al conducente, quindi chiaramente io in qualche modo mi tolgo
0: dalla
2: conduzione, per avere però la possibilità di parlare
0: di più,
2: parlare
0: di più
2: con
0: di
2: tutti,
0: essere chiamato in causa di
2: assolutamente
0: più, no?
1: Volevo sottolineare un aspetto di questo messaggio molto importante. Io sono spesso d'accordo con Giampiero,
2: è vero
1: ma non è che qui affrontiamo di questioni politiche, no, dove essere d'accordo, cioè,
2: però secondo me essere d'accordo
1: forse è d'accordo
2: bello
1: con le ricorrenze.
2: Ma però così mi svilisce, Emanuele. Perché allora è come se io dicessi che tu sei solo il London Bar. Sono il London Bar.
1: Lo dici, però non è che...
2: Ma quello
1: fuori onda.
2: Però parliamo anche dei Pischellis, dei Mexican.
1: Sì, però
2: parliamo anche
0: della macchina
2: delle macchine che te fa.
0: No, verde,
2: ci sta il tuo commercialista che ci manda le note audio. Però sembra che tutto sommato.
0: Non si vede che vi siete mancati comunque.
1: Non sto dicendo questa
2: roba.
1: Dico che non è che parliamo appunto di politica, referendum, proposte di legge.
2: Ma è meglio così, perché quelle poche volte che abbiamo provato ad affrontare un discorso in maniera politica è andata malissimo. Quindi io direi continuiamo a parlare della rima della rima con Giuliano, bravo, perché in quello magari riusciamo a eccellere.
1: Ora ho capito,
2: sono altre cose, no?
1: Ora ho capito perché l'ascoltatore è d'accordo con Giampiero, perché sei
0: la voce della saggezza.
2: Attenzione,
0: sì.

0: Mario Games, Greta Van Fleet, buon pomeriggio, Leone Giuliano, sì. Una voce da soprano.
1: Beh, ma non esageriamo. Vabbè, anche c'ha una bella voce.
2: Anche basta, eh.
0: Però non c'ha una voce da soprano, secondo me c'ha una voce un po' più grave, giustamente.
1: Vabbè, però era per dire che ha una bella voce, credo, eh. No,
0: forse era quella,
3: ecco,
0: l'idea.
3: Ecco, qui il nostro Giampiero mi cala l'asso. Di un'umiltà che suona quasi di santità.
0: Di santità, saggezza però, no,
3: anche se ti preferivo un po' più col capello corto.
2: Beh, raga,
3: un capello un po' più corto, una leccatina, cioè, te la vedi.
0: Vedetevi per uno spritz, una cosa. No.
2: Ma che messaggio è?
1: Non
2: cioè,
1: lo so.
2: Fino
1: io
2: adesso
1: non...
2: andava bene. Adesso hai reso tutto strano.
0: Sì,
1: no,
0: perché?
1: Vabbè, però non è che dobbiamo per forza sentire tutto. Se vede... Cioè, se è una cosa che ti crea problematiche, che non ci dormi stanotte.
2: No, ma non frega niente. Però a livello di trasmissione.
1: Io farei peggio,
0: lo
1: farei molto peggiori.
2: Figurati.
1: Voglio dire, mo non ha detto nulla.
2: Se questi messaggi potessero parlare,
1: adesso sono anche
0: mura.
1: Beh, Valerio, tu mi confermi? Tu mi confermi, Valerio?
2: Mi confondi?
1: Che comunque, vabbè, no, lasciamo perdere. Ma
0: che cosa?
1: Io non mi voglio, voglio creare sempre dei nemici. Sono circondato da nemici.
2: Da nemici.
1: Quindi, vedi, lo vuoi segnare per favore? A partire da voi due oggi.
0: Apposta.
2: Giampiero è circondato
1: dai nemici. Dai.
0: Detto apposta che tu possa segnarlo.
1: Beh, io...
0: Mi raccomando, mi raccomando.
1: Ma te ne hai preso ieri.
0: Meno di oggi.
1: Oh.

0: On Your Boots, U2, Giuliano Leone, Marpione, anziché Marpione, questo non l'avevamo letto ancora.
1: Attenzione, Giuliano Leone, attenzione.
2: Attenzione, anche questa è bella.
1: Perché vi denuncio.
0: Attenzione che Marpione.
2: Senti, cosa si aspetta dalla punta? Cioè, cosa dobbiamo fare oggi?
1: Dovevamo fare, vedi, Giuliano di Cassano e Compaesano, per esempio. Bello, Giuliano, cioè, tre rime in una, è incredibile.
2: Giuliano Cassano con Paesano
0: è un po' un triplo carpiato.
2: Il programma di oggi cosa?
1: Triplo Damiano Capiano.
0: Stavamo commentando col maestro qui alla macchinetta del caffè, sì. Di questo State of Play di ieri sera, laddove, ecco, è stato svelato per quanto riguarda i possessori della PlayStation, sì, 4 e 5, questo nuovo Tomb Raider che poi è in attesa del nuovo rifacimento del primo con la grafica nuova attuale. Poi questo gameplay di Wolverine, gioco in Insomniac
1: Games. Dire...
0: Sì.
1: Valerio, scusa se ti interrompo, no, però per esempio. A me dà fastidio,
0: sì,
1: che ti fanno uscire questi trailer un po' come certi film, però che i film si danno una regolata. Per esempio domani uscirà la cosa, il Master of the Universe, però se vi ricordate noi l'avevamo visto, mi sembra a febbraio, il trailer, e comunque sono 4-5 mesi. Ma quei videogiochi sono ancora peggio, perché ti fanno uscire un trailer 2 anni prima, che tu dici ma perché?
0: Allora, cioè, ti dirò di più, credo che il primo trailer, che poi non si vedeva nulla, di Wolverine, sia stato svelato quando annunciarono la PlayStation 5, quindi
1: quando c'era Lidl che allenava la Roma.
2: Più o meno, sì,
0: però
2: sì.
0: Non il secondo Lidl, ma
1: il primo, quello dello scudetto, per intendere.
2: Ma perché? Cioè, nel senso, c'è una strategia dietro, oppure so quelle cose che dici,
1: ma io penso...
2: Io in 2 anni mi dimentico di un gioco, nel senso...
0: Pensa in 5, perché...
1: Però io credo sia anche un modo per iniziare a far circolare la voce, poi da là, insomma, il mondo di internet, il fantastico mondo di internet, diciamo, una volta che rimbalza la notizia, capace che diventa virale come cosa.
2: Però dopo 2 anni...
1: Cioè, per esempio...
2: Cioè, è tutto molto veloce,
1: non è vero,
2: no?
1: Perché dipende pure da cosa, perché ad esempio, adesso, a novembre uscirà GTA 6, che è stato annunciato 2 anni fa, ma è stato presentato ancora prima.
2: Però quello è... C'è un'aspettativa già da prima, c'è un'aspettativa incredibile.
1: Ma oramai guarda che l'aspettativa su questi giochi, soprattutto i
0: tripla, diciamo, no?
1: È alta uguale.
2: C'è tutto,
1: perché, ma perché? Perché uno si aspetta anche che falliscano che falliscano la Sony, falliscano nel creare un gioco come si deve.
0: Molti poi neanche escono. È il caso di uno dei Prince of Persia che sarebbero dovuti essere, è stato interrotto, la Ubisoft lo ha stoppato e lo sviluppo prima che uscisse anche solo la demo. Quindi queste cose
2: un po' come con Antipop, no?
0: Di Antipop si parlava addirittura sul fine degli anni 90, poi siamo arrivati ai nostri accordi.
1: Doveva condurre Fritz, se non sbaglio, poi purtroppo...
0: Ma per un periodo l'ha condotto anche, in una
1: prima di quello là, di quello che faceva il sabato sera, là, indovina, scommettiamo che...
0: Sì, esattamente.
1: E poi possiamo dire che...
0: Un periodo anche Mengacci ha condotto Antipop.
1: È un po' la scommettiamo che di Radio Rock.
2: A Mengacci ce lo vedo bene.
0: A fare Antipop?
1: Guarda, posso dire, allora, vogliamo che 3899 allora chi ha condotto Antipop prima,
0: a parte noi e Riccardo Castellini,
2: Mengacci l'abbiamo già detto,
1: Mengacci e Fabrizio Frizzi l'abbiamo già detto, quindi non possiamo
0: ripeterci
1: perché saremmo anche
0: tirate fuori gli altri,
1: cioè, voi che siete ascoltatori di questa radio da più di 40 anni
0: anche, no?
1: Cioè sicuramente avrete sentito
2: Marco Columbro, sì, anche
1: Marco Columbro pensate, trasmetteva la mattina, andava a registrare Caro Maestro,
2: sì, bravo.
1: E poi il pomeriggio trasmetteva, non poteva mai fare le sostituzioni di mattina.
0: Era un periodo anche Alberto Castagna stava col camper qua fuori,
1: sì,
0: un amore, no?
1: Vabbè, insomma, Margato
2: Radio
1: Rock, dai
0: 3899 106 e 600.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: fai? Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop di nuovo con voi. Dopo il primo break delle 15.30 ci sono i Papa Roach con Between Angels and Insects.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Twin Angels and Insects, i Papa Roach.
1: Radio Rock Promotion.
0: Dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA in via Giuseppe Mirri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene.
2: Brand new music right here.

0: Marmosets. Allora, Luca Giurato, ma il programma dovrebbe chiamarsi Panty Off.
1: Sì,
0: ricordo coloro che hanno condotto Antipop.
1: Esatto, i vecchi conduttori di Antipop ne stanno uscendo, insomma, di
2: anche
1: di
2: tanti pop.
1: Ah, io vorrei ricordare il grandissimo Ugo Franci Canava.
2: Bravo,
0: tirato in ballo non più tardi della scorsa settimana,
1: capito, insomma, che tra l'altro ha condotto Antipop,
0: il biopic su Gian Piero Giugni.
2: Sì, lui era assolutamente
0: era uno dei candidati a fare la tua parte.
3: Io mi ricordo Paolo Limiti, Claudio Lippi e Giancarlo Magalli,
1: sì, beh, e Napponati,
3: anche Luciano Rispoli ci sarebbe stato
2: nel periodo, quello era
0: cioè ci sarebbe
2: allora,
0: stato
2: Luciano Rispoli era, ricordiamolo,
0: Antipop volante,
2: era, no a parte l'antipop volante che io scriverei sì, e metterei più 0,5
0: se io fossi Emanuele Forte,
2: più 0,5 però,
1: se fossi Emanuele Forte,
2: se fossi arderei il mondo, no, volevo dire,
0: se fossi forte, anzi,
2: se fosse forte
0: poco,
2: arderei il mondo, volevo dire che Rispoli, perché da voi ce l'avevate fino a l'anno scorso, mi pare in diretta qua,
0: no, faceva solo redazione,
1: era Riccardo Rispoli.
2: Lui era RR,
1: no, lui era Riccardo Castiglione.
0: Riccardo,
2: io pensavo che voi chiamavate solo persone che ci hanno capito i nomi Gigi,
0: no, Riccardo faceva tutti gli effetti uno dei conduttori. Rispoli a quel punto della sua carriera, prima di staccare definitivamente, stava in redazione.
1: L'imitazione di Tortora, era Max Tortora,
0: no,
1: che
0: le cose più belle mai fatte, quella
1: come imitare Rispoli con...
0: allora Caori,
1: allora
0: okay, io foglio davanti.
2: Io ero un grande fan di Claudio Lippi all'epoca, mi piaceva veramente tanto. Proprio...
1: Sì, anche quando c'era Jalappas.
2: Sì, là era proprio totale.
1: Cioè. Veramente importanti.
0: Allora, il povero Castrichini a cui il Giuli ha fatto le scarpe.
2: Ah, ecco, vedi, ritorno.
1: È arrivato.
2: Quello che lui sì, veramente ha fatto parte di Antipop.
1: No, perché gli altri...
2: Della meravigliosa famiglia
1: gli
2: di
1: altri anche hanno fatto Antipop.
0: Gli altri però erano dei sostituti. Nel senso che
2: Riccardo era titolare.
1: Noi abbiamo premesso comunque, al di là, cioè oltre noi e il buon Riccardo Castrichini... No, buono, sa bene.
2: Io perché non lo vedo da
1: Natale. Quali sono i conduttori, i vecchi conduttori di Antipop prima di noi,
0: cioè. Oh, è come la zanzara comincia con Formigli,
1: sì.
0: Fa strano pensarlo, no? Poi arrivano
1: i Navigli,
0: esatto, i Navigli, e poi arrivano Cruciani, Parenzo, e Antipop pure mica è sempre stata noi tre,
1: esatto.
0: No? O noi due e Riccardo.
1: Al momento c'era Mengacci, Marco Columbro, Fabrizio Frizzi, Luca Giurato, Ugo Franci Canava e Rispoli, insomma, che sì, comunque
0: ragazzi, tutta gente che già ha fatto la storia della TV oltre che della radio all'epoca, quindi
1: allora, cioè, Martina Colombari non abbiamo menzionato, che comunque ha avuto,
2: vabbè, ma quella perché è venuta, è stata poco,
1: però
2: vabbè, però non mi assurge a protagonista.
0: Gli avanzava una cosetta prima di Pechino Express.
1: E allora non la menziono.
2: No, non la menzionare. No.

0: Don't speak, no doubt. Se Antipop fosse uno stadio, Giampiero sarebbe Luis Enrique.
1: Charles Puyol sarebbe più che altro.
0: Non l'ho ben capito.
1: No, immagino,
0: di...
1: cioè, spero.
2: Poi fa l'imitazione di Luis Enrique, ma la faremo in un altro momento.
1: La sai fare?
2: No,
1: okay.
0: Chi ha detto questo?
1: No, perché
2: se,
1: no,
2: posso dire,
1: se
2: Antipop bene?
1: Fosse uno stadio, no, potrebbe essere una citazione del maestro Pierino, no?
2: Quello del Galak, tu dici.
1: Esattamente,
2: potrebbe essere lo stadio del Galak.
1: Il Galak
2: direttamente, cioè del cioccolato bianco, ma adesso senza fare illusioni, senza che voi state sempre a pensare male alle cose, giusto?
0: Esatto, poi Emanuele pure se risente, mamma mi ha detto una
2: ma lo vedi il Galak a London Bar?
1: Sì, sì.
2: Ah, vedi.
1: Cioè, abbiamo la giornata del Galak, proprio prendiamo solo quello.
0: Solo quello.
1: Sì, sì.
0: Ci chiedono se Rita Forte è parente,
1: sì,
0: in questo caso di Emanuele.
1: Sì, infatti
0: Forte.
1: Io lavoro in radio, sono raccomandato perché sia Rita Forte. Sì. Ha messo una buona parola.
2: Ma chi è Rita Forte? La cantante, ma quella. Parliamo degli anni, no?
0: Anni 50 almeno.
2: Gli anni ruggenti.
1: Facciamo un approfondimento.
2: Prego.
1: Vediamo, ecco qua, bello. Rita Forte, Terracina, 14 marzo 1958.
2: Con Baesana, quasi.
1: Sì, sì, quasi. È una cantante, musicista e pianista italiana di origini toscane. La madre era originaria dell'Isola d'Elba e appassionata di musica sin dall'infanzia, dall'età di 6 anni. Studia pianoforte, si iscrive poi a una scuola di canto e partecipa successivamente a vari concorsi canori a livello regionale.
2: Certo, è dall'Isola del Giglio a Terracina, adesso tutto il rispetto.
1: Nel 75, a 17 anni, incontra Claudio Mattone, autore e talent scout, che rimane subito affascinato dalle sue singolari interpretative. Mattone realizza per lei, in collaborazione con Franco Migliacci, 2 brani: Sospetto, Come mia madre no.
2: Quindi il ballo del mattone, poi
1: esatto, è un omaggio a Claudio Mattone.
0: Salutiamo anche colui che scrive i testi di Antipop.
1: Salutiamo. Dopo
0: battute, sono tutta roba sua, a parte le citazioni.
1: Dopo la laurea in scienze politiche presso l'Università La Sapienza di Roma, lavora come segretaria presso uno studio notarile. 2 anni dopo inizia a cantare in alcuni locali romani, frequentati da personaggi dello spettacolo e del mondo discografico. Proprio al Tartarughino avviene l'incontro con Elio Palumbo.
0: La storia sta vincente,
2: sta cominciando,
1: che decide di produrre il suo primo album, Rita Forte.
2: Mi ricorda Batman Arkham qualcosa, quindi attenzione.
0: Il livello è avvincente tanto quanto.
2: Mamma mia!
0: Sì, sì.
2: Che vita!

0: Glory Days, Bruce Springsteen. Comunque Giampiero è uno zero calcare senza i fumetti.
1: Ma in che senso? Cioè nel senso che
2: sia una cosa positiva.
1: Beh, è una cosa bella però, cavolo.
0: Sei
1: grazie.
0: Un personaggio anche senza avere
1: grazie.
0: Fumetti di zero aspettavo. Calcare. Anche beh, se io... Giampiero pure ha delle arti
1: oratorie,
0: dei talenti oltre che delle arti
1: oratorie,
0: dei talenti anche di disegno.
1: All'oratorio, quello di
0: all'oratorio.
1: Sì, all'oratorio, sì. Incredibilmente disegni, sì.
0: Piace anche a lui, certo. Non ne
1: beh, non sono bravissimo. Però.
0: Secondo me potremmo un giorno svelare qualcosina. Ma
1: io una volta li facevo, da giovane facevo i fumetti, poi chiaramente.
0: Anch'io. Adesso se mi metto a disegnare mi sale la depressione.
1: Eh beh, sì.
0: Non so proprio senso delle proporzioni.
1: Vabbè, ma Eddie fa delle cose bellissime, insomma.
2: No, astratto.
1: Basta il pensiero un po'.
0: Lo puoi per i regali, no?
2: Lo fai come lavoro. Uno si aspetta, no? Che tu sia in grado di farlo al meglio.
1: Vabbè, prima lo famo come lavoro, poi dopo ci
0: facciamo bene.
1: Vabbè. Sai quanta gente fa le cose non per lavoro
2: e poi diventa un lavoro?
1: Diventa un lavoro.
0: Allora,
1: ma pochi, però
0: bene.
1: Qualcuno c'è.
0: Poi lo fanno bene, sì.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Very well. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, che si apre con Marilyn Manson, questa sua The Beautiful People.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Parolas a Perfect Circle, la loro nuova canzone, eccola qua.
1: Amici ascoltata. Di Antipop, tifosi della
2: Sbuffata.
1: Sonoro e pesante 4-0 in casa del Bertoni, seconda in classifica. Si chiude il nostro campionato, settimo posto, ottimo girone d'andata, un pochino meno quello di ritorno.
2: Molto meno.
1: Peccato, però diciamo che adesso si apre una enorme finestra di mercato.
2: Chi piamo, presidente?
1: Cercheremo di migliorare un gruppo buono, devo dire, ma che va sicuramente migliorato, perché si spera l'anno prossimo di poter fare un campionato di alta classifica. Qui lo dico e ovviamente qui lo nego.
0: Come lo nego?
1: Però ci si prova. Adesso inizieranno una serie di open day, raduni, provini. E si spera, tra la tanta mostruosità che sicuramente arriverà dalle nostre parti, di cavare qualche, comunque qualche buon giocatore per appunto migliorarci un po'.
3: E il Sharawi, puntate.
1: Io vi ringrazio sempre di tutto, vi abbraccio. E
2: ci sentiamo presto,
1: anche se
2: presidente.
1: Non lo vorrete, la Sbuffarda entra, ma difficilmente poi esce.
3: Attenzione.
1: Vi terrò aggiornato come
2: ecco, assolutamente.
1: Per quanto riguarda un po' qualche nuovo acquisto, anzi, sì. Se potete spargete la
2: ecco,
1: voce.
2: No, io quello volevo dire.
1: La Sbuffarda cerca.
0: Come?
1: Sia poi per l'inizio del prossimo campionato. Un grande
3: tanto
1: il
3: Sharawi,
1: sempre forza Sbuffarda.
2: Allora, presidente Vito, allora, innanzitutto però, come contattarvi? Perché pure questo uno dice, beh, la Sbuffarda cerca. Quindi,
0: mettiamo caso io voglia propormi, come faccio?
2: Seconda
4: Sbuffardanews.eu.
2: Quali sono i ruoli che cercate, che dovete coprire? Perché è vero che magari uno guarda un po' alle occasioni, no?
0: Però
2: magari mi serve un fluidificante di fascia e noi facciamolo al primo.
4: Ma io penso che
2: un trequartista
4: va bene un po' tutto, basta che
2: respira, dici?
4: No, basta che respira, no. Basta che sia in grado di garantire una longevità.
2: Però
4: alla,
2: se loro hanno bomber strada, magari un'altra punta centrale non serve, a meno che non sia un fenomeno. Magari
0: però
2: serve più un trequartista.
0: Magari la Sbuffarda è un po' come la Roma, non è che non ci può avere tre centravanti.
2: D'accordo, sono d'accordo. Però se non hai problemi,
4: io vi consiglio Dovbyk. Perché
0: abbiamo
4: guarda, posso dire una, no, posso dire se non deve giocare Ferguson.
2: Ferguson era in prestito.
4: Però io direi, allora, sicuramente
2: cercano qualcuno de sano.
4: Fammi parlare. Io un giorno dovevo andare a parlare al TG5 di calcio, invece non l'ho mai fatto. Ti volevo dire una cosa. Allora,
2: la verità,
4: ti devo spiegare questa cosa. Allora, se tu parti con il Sharawi, e Sharawi ha detto che lui potrebbe andare al Parma,
2: sì,
4: però rimane alla Roma, cioè rimane attualmente senza squadra, aspettando che magari la Roma possa richiamarlo.
2: Sì, sì.
0: Ma ha salutato, scusa.
4: Però la speranza è l'ultima.
2: Bussi che i piedi, insomma.
4: Io come presidente della Sbuffarda, cosa farei? Chiamerei Sharawi dicendo, ma se tu
2: resti a Roma
4: e magari gli serve, intanto già stai qua.
2: Capito?
0: Fai la preparazione con la Sbuffarda, okay. Che
4: Parma,
0: un paio di partite.
2: Parma sembra vicina,
4: vabbè, Parma,
2: ma è lontana.
4: Tu immagini a Parma,
2: si mangia molto
4: no?
2: bene. Però,
4: no, si mangia benissimo, però tu immagini da Parma, che ne so, a novembre. Tu ti svegli, apri le finestre, tutto grigio, tutto,
2: sì.
4: Tutto così, con sta
2: barbareggio,
4: con questa nebbia che esce dalla terra, come
2: sì,
4: ti posso
2: sì,
4: dire?
2: Sì, sì.
4: Mi sto restituendo l'Emilia.
0: L'Emilia per com'è, sì, sì.
2: Sì, però allora, al di là di quello, no, cioè, Dovbyk direi di no, serve uno comunque sano.
4: Dovbyk magari costa, però
0: sì,
2: serve qualcuno, allora, fateci presente video, trequartista.
4: Tovalieri, prendete Tovalieri,
2: sì,
4: Sandro Tovalieri.
2: Qualcuno un po' più giovane cercano, no?
0: Ah, per quel livello,
2: sai chi? Dario Hübner. Adesso recentemente ha fatto delle interviste, no, nei vari podcast.
4: Diego Maradona Junior, così.
0: Anche.
2: Lui ha avuto una carriera un po' altalenante. Io andrei su Hübner.
0: Evidentemente.
2: Cioè, questo podcast, insomma, lo intervistavano, dicendo, senti, ma tu hai giocato poco, ti hai giocato poco in nazionale, dici un po', ma che ne pensi questa nazionale? E lui Fedele dice, sì, raga, però pure Montella ha giocato poco in nazionale, perché erano altri tempi.
0: Vai a dar torto,
2: e Hübner è uno capocannoniere col Piacenza, quindi insomma, cioè,
0: beh, non proprio l'ultimo.
2: Io lo chiamerei, presidente.

0: Ready as she goes, Raconteurs, è qualche anno che non tornano con qualcosa di nuovo, l'ennesimo, ma non in senso negativo, come dire, uno dei tanti progetti.
1: Non lo so.
0: Jack White
2: ha fatto tanti dischi da solista nel frattempo.
0: Beh, sì.
2: Quindi tutto
1: forse
2: sommato.
1: Troppi dischi da solista.
2: Tu dici,
1: potrebbe essere.
2: Con questo duro jacuzzi.
0: No, con Jack White.
1: Che sono? No, non ce l'ho con Jack White.
2: Perché ce l'hai con Jack White?
1: No, non ce l'ho
2: perché
1: con Jack
2: ha trattato
1: White.
2: Male la. La compagna barra sorella, no. Perché era la batteria, quindi
1: no, semplicemente
2: tutti, ma devi difendere la categoria,
1: no,
2: dai.
1: Semplicemente perché cioè esce il disco, nessuno l'ha ancora sentito, ma già sappiamo che è il disco
2: capolavoro.
1: Più bello da sempre,
0: quello che
1: sta roba un po' mi dà fastidio.
0: A me sembra però Fire non troppo tempo fa,
1: sì, esatto,
0: no.
1: Esatto,
2: a me sembra però che parli da cane ferito, per intendere,
1: cane malato
2: come
1: Mourinho.
2: Diceva Mourinho. Sì, perché cane, come si dice? Da persona ferita, perché il cane poi? Non so. Perdonami, scusa,
1: non era un'offesa.
2: Vabbè, quindi parli da persona ferita perché tu, secondo me, pensavi che avresti fatto parte di un,
1: allora,
2: di un duo.
1: Questo
2: di un duo,
1: è
2: non microtonale, di un questo, duo.
1: Esatto. No, noi rimasto
2: all'epoca faceva, no?
1: Noi abbiamo fatto un duo.
2: Tu
1: ma
2: Jack
1: non,
2: White.
1: Sì, ma non microtonale, è quello un po'. Lui mi ha detto
2: era Jack macro, White, Jack con la G.
1: Sì, non era un gruppo cover di Jack White, Jack White. Sì. Però mi è stato promesso
2: White.
1: Una cosa che poi non è stata mantenuta.
2: Sì.
1: E sono rimasto male. Io mi aspettavo della microtonalità.
0: Permessi
1: microtonali, sì.
0: Alla Spofarda propongo Leao, visto che vuole provare un altro campionato, se ne andasse in terza categoria. Tra l'altro la Juventus non ha rinnovato Vlahovic, pare che sia ufficiale.
1: Quante ne sapeva,
0: eh?
1: Pure su capo del calcio mercato.
2: Addirittura io credo che
0: Vlahovic che doveva essere il quarto d'antipop in tutto,
1: sì.
0: Questo, cioè non fosse che poi ha proseguito con la Juventus.
2: Pensa, ma che ne sai tu che il prossimo anno non sarà veramente il quarto.
1: No, trasmette con la Sbofarda. Preferisce la Sbofarda, sì.
0: Per trasmettere, non per giocare, però.
1: Sì, sì.
0: La loro trasmissione. Bene.

0: Communication Breakdown Led Zeppelin. Allora, Juventus Vlahovic, sarà addio, nessun accordo per il rinnovo.
1: Ma oggi parliamo di calcio.
0: È come la musica, no? Cioè, noi adesso siamo un po' come le sportive, ma di che dobbiamo parlare da qui fino a settembre?
1: Sì.
0: Ammesso in un concesso.
1: Ammesso in un concesso, vabbè, noi dobbiamo parlare di.
0: Communication Breakdown Led Zeppelin. Allora, Juventus Vlahovic, sarà addio, nessun accordo per il rinnovo.
1: Ma oggi parliamo di calcio.
0: È come la musica, no? Cioè, noi adesso siamo un po' come le sportive, ma di che dobbiamo parlare da qui fino a settembre?
1: Sì.
0: Ammesso in un concerto.

0: Però verso Sinner quando è che stava esatto, male,
1: no? Sì, no, no, no, assolutamente. Poi c'è il video della, di questa compagna di Serrundolo che
2: Francisco
1: fa le
2: Serrundolo
1: che fa le corna.
2: Che fa le corna?
1: Sì, hanno visto.
0: No, no. A Sinner.
1: No, no, no, Fredette fa manda sta maledizione a Berrettini, no? Mm-hmm. Se lei gli fa le corna tipo
2: ma
1: così.
2: Ma c'hai 12 anni.
1: Guarda. No, veramente, cioè, si vede proprio lei. No,
0: non basta per vincere.
2: Abbiamo questa ultima ora.
1: Vediamo,
2: incredibile.
1: No, anche vecchia come cosa. È vero.
2: Tra l'altro sembra Camoranesi, comunque questo è un altro.
1: Vabbè,
2: discorso.
1: Ma adesso subito devi fare. Questa te la potevi risparmiare.
2: Allora, perché? Ho detto che sembra Camoranesi. Che era insulto,
1: ma non è
2: no?
1: Bello.
2: Perché no?
1: No, è Adri. Vabbè, so no, perché apri un discorso che.
2: Cioè, una persona non può assomigliare a Camoranesi.
1: Anche dare ragione.
2: Ma non c'è niente perché sbagliato. Più,
1: cioè, non si, vabbè, comunque non mi far dire cose.
0: Peggio se ti dicono che somiglia Robben, come avevo detto io.
2: Capito.
0: No,
2: cioè,
0: scusa, la Ribéry.
2: Comunque, Francisco Serrundolo è un tennista argentino in singolare, ha vinto 4 titoli del circuito maggiore e il suo migliore ranking ATP è il 18° posto raggiunto nel maggio del 2025. Ma questo è Francisco Serrundolo.
1: Tu sei convinto che Serrundolo sia proprio il vero cognome? Io non ci riesco a credere.
0: Non mi sembra un granché come nome d'arte.
1: Sarebbe, guarda,
2: Francisco Macchia ha detto Serrundolo.
0: Si chiama che ne so Slash.
1: Sarebbe, allora,
2: ma
1: guarda,
2: perché?
1: Ma è più bello come soprannome che come cognome. Sì, allora, sì, arriva il Serrundolo. No. Allora è un'altra cosa.
2: Quindi è
1: Serrundolo a Roma.
0: Allora
1: a Roma.
0: No. Però no, non è Milano
1: fanno. Uè,
2: è De Montagnola, scusa.
1: No, Milano, uè,
2: il
1: Serrundolo.
2: A Bologna fanno?
1: Musciamo, chiamiamo Serrundolo che viene subito, guarda.
2: Vabbè,

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

0: Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ogni azione è un seme, e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.

0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:34, sempre Antipop, loro i Motorhead di Kill by Death.
3: Radio Rock. Back in time.

0: tutto quanto passerà.
1: Adair, lui è Piotta.
2: Le ricorrenze di Giampiero.
3: Se posso, prima delle ricorrenze di Giampiero, ci fanno presente che i Serundolo sono addirittura due, sono due fratelli.
0: Ah, sì, Serundolo.
3: Capito? Noi abbiamo preso a riferimento solo uno.
4: E che ne so, non lo so.
1: Cioè, anche l'altro fa.
3: Anche l'altro fa. Noi abbiamo preso Francisco Macchia, detto del Serundolo. Però c'è un altro che dovrebbe chiamarsi, secondo quello che riporta.
0: Juan.
3: Sì, sicuramente Juan.
0: No, no, vero.
3: Juan, vediamo un po', contro il Berrettini ha giocato
0: Juan
3: Juan Manuel, detto il Serundolo.
0: Ah, vabbè, ragazzi, no, noi nel tennis, diciamo, uno sport per nobili. Noi non siamo nobili, quindi
1: per chi vuole annoiarsi.
0: Sì, chi vuole annoiarsi, o chi magari c'ha sta cosa.
3: Vabbè, detto questo, insomma, possiamo... questo,
0: no, no, io continuerei invece a parlare discorso, perché per esempio c'era questa intervista di Sinner molto particolare, no, in cui lui diceva ha speso troppi soldi per cambiare le racchette, perché gli costava troppo cambiare le racchette. Allora fece un investimento più oneroso in qualche maniera per comprare quel macchinario che permette di mettere la rete in mezzo alla racchetta, per
1: metterci una toppa, insomma.
0: Per metterci una toppa,
3: e adesso lui produce.
0: E adesso è diventato, pensa a volte, no, come
3: ha detto, no, io ho speso in racchette,
1: donne,
0: il resto no, il resto solo racchette. Ho speso tutto in racchette, il resto l'ho sperperato. Questa è la frase più famosa di
1: Yannick Best.
0: Yannick Sinner,
1: o George Sinner.
0: George Yannick, vabbè, quello che è. Senti, le ricorrenze, incredibilmente, quest'oggi parliamo del 3 giugno, attraversa varie epoche del rock. E basta, finito così.
1: Basta. Pure
0: abbiamo
1: oggi
0: dato
1: una cosa abbiamo detto.
0: Un'idea di quello che è il 3 giugno, ma io comincerei dalle pubblicazioni, perché oggi nel 2013, quindi insomma, abbiamo scavallato gli anni 2000. Sì, però noi di solito partiamo gli anni 20, 30,
1: queste cose qua.
0: Roba là. Invece oggi, pensate, siamo un pochettino più moderni, perché oggi nel 2013 usciva Like Clockwork, sesto album dei Kotsa.
1: Sì.
0: Ti ricordi Kotsa?
1: Sarebbero i Queens of the Stone
0: Queens
1: Age.
0: Of the Stone Age, che però noi giovani abbiamo, Kotsa, li chiamiamo i Kotsa.
1: Come i Soda, sì, si stava down.
0: Sì. Incredibile. Questo. Desert Rock Stoner adulto. Nato in un periodo tormentato, vabbè, adesso manca a far così, però quello che è. Però secondo me è un grande disco. Se vedete, io personalmente l'ho in qualche modo consumato.
1: Beh, per molti fu il disco dell'anno,
0: un
1: 2013.
0: Gran bel disco. Visti anche tante volte dal vivo quell'anno.
1: Sì, a Roma vennero.
0: Ah, vennero a Roma, andai pure a Milano, mi ricordo. Incontrai Josh Homme. Che, e ci facemmo la foto.
3: Beh, lui ti ha chiesto.
0: Ma lui mi guardava e dice: ma che è sto coglione qua? Guarda, ma mi guardava proprio con quella faccia lì.
1: No, tu hai fatto per chiedergli una foto, e lui ha risposto: te la stavo per chiedere io.
3: Ha fatto ciao Giampiero.
0: No, no, ma lui c'ha un atteggiamento proprio, guarda, da bullo.
5: Ciao Giampiero.
0: Ah,
3: un po' bullo?
0: Era un po' bullo. Però, insomma, quello è Josh Homme.
1: Se sa.
0: Se sa.

0: God is the Sun, Queens of the Stone Age.
1: Andiamo avanti con le ricorrenze, perché oggi nel 1974 nasceva Kelly Jones, cantante degli Stereophonics in quel del Galles. La città in cui è nato si chiama CW Mamon. Quindi
0: non so dove saprà. Lo saprà lui come
1: non sono pronuncia. Sono tre consonanti una dopo l'altra, cioè CWM, come si pronuncia? Non
0: livello
1: lo so.
0: Livello di difficoltà altissimo.
1: Livello di difficoltà veramente alto. Il cantante, insomma, della suddetta band rock gallese, ruvido e sincero. Sembra sempre soglio un ombre sincero. Voce roga, la voce roga è giusto, Emanuele.
0: La sua particolarità un
1: ce
0: po'
1: l'ha roga,
0: no, la timbrica
1: molto roga. Dunque, noi io volevo passare una canzone dal loro primo album, ovvero Words Get Around, quello che mi colpì moltissimo quando ero un giovincello, perché c'aveva questo sound un po' punk, un po' diverso rispetto a quello che si ascoltava di solito. E
0: Thousand Trees,
1: la prima canzone, proprio la canzone che apriva il suddetto disco del 1997, ovvero A Thousand Trees.

0: Thousand Trees, Stereophonics, loro primo album World Gets Around, e ancora tanti auguri al loro cantante Kelly Jones.
1: Incredibile, non è Kelly di Beverly Hills 90210.
2: No, c'era anche un rapper,
1: R. Kelly.
2: Però c'era anche Kelly. Ma c'era Kelly Rowland, no?
0: Ah, Kelly Rowland.
1: Allora, mo devo dire tutti i Kelly che conosciamo.
2: C'è anche un giocatore della Juventus, un difensore.
1: C'è anche Chiello, se non sbaglio.
2: No,
1: però,
2: quello... però è un'altra cosa. Chiellini, magari potrebbe essere. Chiellini.
0: Non è Chiellini,
1: no. Mi dispiace. Non può essere. Sono stato educato. L'ho detto con educazione,
2: mamma mia.
0: Guarda, non c'è motivo di insistere. Allora, sentiamo qualche messaggio.
1: Dai.
3: Sera antipop.
1: No. No.
3: Così cavoli di acronimi. Forza, Zod.
1: Per
3: anni ho pensato che i P.O.D. fossero i Battle of Mad, che fossero lo stesso gruppo. Non
1: e
3: so
1: invece,
3: perché.
1: Invece no, sono poi
3: P.O.D. pensavo Battle of Mad.
0: Ma no, scusa.
3: Pensavo
0: no.
3: A D che stava
0: Dad,
3: che...
2: il Battle of Mad.
3: Non lo so.
1: Vabbè, però c'era D che i P.O.D.
3: Per anni ho pensato che fossero lo stesso gruppo.
2: Abbiamo capito, ma non è così.
1: Allora, non è solo lo stesso. Però
2: è un po' diversa lì, cioè... sì, i POM,
0: i POM c'hanno senso, i pod, i POD.
4: Buonasera ragazzi.
1: I pod.
4: Io sono rimasto molto deluso dallo State of Play perché
1: attenzione,
4: a parte non riescono a inventare nulla di nuovo. Capisco che fino a che non esce GTA 6 nessuno si azzarda a far uscire
1: è vero,
4: qualcosa.
1: È vero, bravo, sono d'accordo.
4: Non venderebbe nulla né prima né nella finestra dopo il lancio. Però vedere un Wolverine che sarebbe praticamente una reskin di Spider-Man del gioco Insomniac.
1: È vero, è vero.
0: Sentiamo pure
4: per la
0: quarta
4: volta, perché sarebbe come il terzo, il quarto Spider-Man, semplicemente che la faccia è Wolverine. Non ce la faccio.
0: Bisogna vedere la trama, però.
4: La stessa struttura del gioco, non cambiano nulla, è come Ghost of Yotei. Cioè, è un modo di same. E mo fai pagare 70 carte. Io non ce voglio,
2: 70
4: io non
2: carte.
0: La cosa bella, a proposito, no, dell'uscita 70... di GTA, stavamo commentando a microfoni spenti, non l'abbiamo detta in diretta questa cosa, è che una serie di giochi, tantissimi, usciranno tutti a settembre. Ma nel giro di 2-3 settimane. È perché il terrore è di uscire a novembre con GTA. Quindi esce tutto prima o dopo addirittura. Vabbè, questo è solo... Avete chiusa parentesi,
2: per questo,
0: Wolverine, bisogna
1: però su
0: Yotei
1: c'hai ragione.
0: C'è la trasposizione al femminile di Ghost of Tsushima, fondamentalmente.
1: Sì, ma poi non, cioè io adesso ho un mio amico che ci sta giocando e dice: ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo. A me personalmente Ghost of Yotei non è piaciuto.
0: Ha fatto impazzire.
1: Però Wolverine, ragazzi, prima vediamolo, poi lo giudichiamo. Non è detto che è il quarto Spider-Man, perché
0: no,
1: sia lo stesso.
0: Perché c'era una trama tutta sua.
1: C'era una... E comunque è più splatter, cioè comunque Spider-Man
0: parecchio più
1: non si vedeva un goccio di sangue, neanche per sbaglio.
2: Se è per questo, ci sono anche le Lelli Kelly, ci suggerisce il nostro amico Tony.
1: Madonna dei due, sono le Lelli Kelly, le scarpe più belle.
0: Come le Boys.
1: Era così.
2: Erano le due scarpine, no? Scarpine, no?
1: Sono le Lelli Kelly, le scarpe più belle.
0: Vabbè.
1: Lo ricordo.
2: La seconda strofa questa era forse.
1: Sì. Che è successo? Che
0: no,
1: successo?
2: Immaginavo, sai, la tablatura.
0: Riadattamento.
2: La tablatura dell'Ellie Kelly. Prima strofa, rit, chorus.
1: Lelli Kelly.
0: Coro da stadio.
1: Beh, per forza.
2: Ci abbiamo quindi un'altra rigorezza.
0: Eh beh,
2: no?
0: Sì.
1: E dobbiamo fare quelle rigorezze.
0: Almeno ce l'abbiamo.
1: Una ancora, incredibilmente, perché oggi nel 1997, quindi rimaniamo un po' in quest'anno, perché World Get Around pure era del 1997. Usciva Album of the Year dei Faith No More, sesto album per la suddetta band di Mike Patton,
0: sì.
1: Ultimo prima della pausa del 2009 e poi a questo punto mi verrebbe da dire anche ultimo perché poi
0: uscì solo in Invictus, no?
1: Credo che
0: 2015 mi pare,
1: credo non ci sia un futuro per i Faith No More,
0: no.
1: Cioè, non penso.
0: Pare che insomma l'intenzione non sia quella.
1: È un peccato.
0: Vedremo.
1: Da quando possiamo dire che da quando Mike Patton non vive più a Bologna o la Bolognina, quando stava, insomma, il destino dei Faith No More mi sembra segnato.
0: Una discesa, diciamo.
1: Sì.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Roma registra un saldo positivo di nuovi alberi piantati. È quanto emerge dal bilancio arboreo dal 2021 al 2025, che è stato pubblicato sul portale istituzionale. Il numero di piante è cresciuto in 5 anni di oltre 37.000 esemplari. Il totale di alberi pubblici censiti è pari a oltre 390.000. Un risultato che conferma l'importanza del verde urbano per l'amministrazione e per i cittadini. Domani a Roma le star dell'atletica internazionale sono attese allo Stadio Olimpico per il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Marcel Jacobs, l'azzurro campione olimpico, gareggerà nei 100 metri. Arriva a Roma il World Taekwondo Grand Prix. L'evento, in programma al Foro Italico dal 5 al 7 giugno, vede sfidarsi i migliori e le migliori interpreti delle 8 categorie olimpiche. Info su comune.roma.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
9: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: me va tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
14: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
15: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18, che si apre con i Soundgarden. Questa loro Pretty News. Radio.

0: Walking Over Me, Black Keys, ancora da questo loro nuovo album Peaches, nuovo per quanto composto di sole cover, come diciamo, di classici del blues, che sono un po' la cifra stilistica dei Black Keys stessi. Ciao Antipoppi, stiamo andando a Norimberga per Rock in Park. Come vedete, Radio Rock si sente anche a Monaco. Un abbraccio Petra e Luca. Un abbraccio ragazzi.
1: Un abbraccio a voi.
0: È bello sapere che ascoltate Radio Rock mentre andate al Rock in Park, parecchio lontano da noi, e ci ho detto non vi metteremo comunque delle canzoni.
1: No, non l'hanno chiesto, un abbraccio.
0: Voleste ascoltarle? No, no, noi lo diciamo prima perché non si sa mai.
1: No, loro sono bravi ascoltatori, sanno le regole di Antipop.
0: Non vogliono nulla in cambio.
1: Al momento no.
0: Ah, ok. Ah, perfetto.

0: di Cancello. Lui è Eddie, un artista che nel recente passato abbiamo trattato più di qualche volta, sempre con tanto piacere, che il mese scorso è uscito con un nuovo album che si chiama, un titolo che è tutto un programma, tra poco gliene chiediamo conto, appunto, Algoritmocrazia. Ne parliamo appunto direttamente con lui, ora nostro ospite al telefono. Ciao Eddie, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, ciao Valerio, ciao Lele, come state?
2: Tutto bene.
0: Allora, questo è il tuo ottavo album, pubblicato da Matrice 17, distribuito da Believe. Senti, Eddie, 8 dischi sono una storia lunga, evidentemente, ma partiamo dall'oggi. Che effetto ti fa mettere fuori un lavoro che ha un titolo così dichiaratamente polemico, insomma, che fa anche riflettere, no?
1: Mi ritrovo su questo disco, Valeria, il disco più libero che ho scritto. L'ho scritto senza condizionamenti e senza aspettative, e infatti all'interno del disco si spazia dal rock, dalle sonorità più distorte, addirittura c'è un pezzo piano e voce, contaminazioni emotrap, ma soprattutto poi ho cercato di dire tre cose, un po' quello che è il mio sguardo nei confronti del mondo, di quello che vivo, un po' mi sono guardato dentro, perché dopo 8 dischi e quindi un po' di strada è il momento di fare anche dei bilanci, e poi la mia visione dell'amore, di questa cosa così, come dire, difficile, chiamata amore.
0: Ecco, Algoritmocrazia, no? Hai detto, insomma, che c'è parecchio del tuo, al di là della musica, all'interno di questo disco. Ecco, in che modo, dal tuo punto di vista, però, la musica è vittima dei meccanismi, quindi degli algoritmi?
1: Ma non solo la musica, Valerio. La musica, perché ci occupiamo io e tu soprattutto,
0: certo,
1: di questo.
0: Noi parliamo di questo.
1: Noi siamo condizionati in quasi tutte le nostre scelte. La cosa bella è che ci vendono il pacchetto come se fosse un qualcosa di customizzato per noi, no? Invece è figlio solo di qualche abitudine d'acquisto, di qualche nostra traccia che lasciamo qui e là, e sulla base di questo pensano di proporci delle cose. Ora, io non ho nulla in contrario a questa forte digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, e per essere chiari non ho nulla contro le piattaforme di streaming musicale. Credo che ci basta avere coscienza nell'usarle. Se tu stai solo lì ad aspettare quello che ti arriva è un conto, se tu invece sai scegliere, allora diventa un grande bazar dal quale poter attingere.
2: Ecco, qui parliamo di scelta, magari dal lato anche del consumatore, del cliente, del fan, insomma, poi possiamo utilizzare diverse terminologie. Sì. Dal punto di vista dell'artista, c'è un'alternativa a questo, prendiamolo come dato di fatto, cioè appunto come l'hai chiamata giustamente, digitalizzazione del mondo musicale?
1: Sì, certo che c'è un'alternativa, Lele, la frequentiamo, la frequento io, la frequenti pure tu. L'alternativa è continuare a vivere due vite, quella in digitale, che oggi è il modo di fare marketing, con le aspettative giuste rispetto al progetto che hai, e dall'altro lato continuare a fare quello che si è sempre fatto: scrivere canzoni, suonarle magari con strumenti veri, e poi andarla a suonare dal vivo, che per quanto mi riguarda è la cosa più figa in assoluto. Infatti appena ho buttato fuori l'album, anzi qualche giorno prima, ho cominciato il tour di Algoritmocrazia, che mi vedrà anche a Roma in autunno.
0: Ecco, tu hai fatto dei concerti a maggio, appunto, Eddie, no?
1: Sì.
0: Ti chiedo subito, come sicuramente sarà, se non ora tra poco, se ci sono nuove date in programma, e anche se, agganciandoci a quello che stavi dicendo, il palco e i locali sono ancora il posto dove gli algoritmi non arrivano in qualche modo.
1: Ho fatto
0: non
1: dei
0: decidono,
1: concerti,
0: forse,
1: certo,
0: più correttamente.
1: Sì, ho fatto dei concerti, sì, ho esordito proprio l'1 maggio al One Day Music nella mia Catania. E poi sì, sono stato a Milano, sono fatto un giro in Puglia e continuerò, ma a prescindere da questo, sì, credo che il palco sia il momento real, sia la cartina di tornaconto, no, Valerio? Sia il momento in cui tu ti rendi conto se quello che hai ascoltato, se le produzioni che tu hai ascoltato sono figlie di quelle persone che poi ti trovi davanti sul palco oppure no. E su questo io ho un atteggiamento abbastanza rigoroso, nel senso che mi piace poi fare dei live che dicano: cazzo, le canzoni suonano ancora meglio live che non sul disco.
2: Quindi c'è una componente ulteriore, no, giustamente, nel live, perché alla fine il disco lo ascolti, il live un po' lo vivi, può anche essere questa,
0: sì,
2: la sintesi. Dopo 8 dischi, però, cioè, e quindi, come dicevi anche tu, un po' di
0: un percorso,
2: un percorso lo hai fatto,
0: ti
2: giustamente
0: costringe a guardarti indietro.
2: Cosa diresti a un giovane, una giovane band, un solista,
0: pure anche a te stesso di 8 dischi fa,
2: che torna, esatto, cioè, esatto, che torna magari, che dice, decide di voler iniziare a suonare in un mondo effettivamente digitale dove pensa tutto sia facile, ma in realtà non è così?
1: Io, vabbè, innanzitutto questi 8 dischi non li ho fatti tutti come solista, ma appunto con i Jasmine Shock, con gli Ultra Vixen, e poi questo è il secondo come solista, ma in realtà ho pubblicato tantissime canzoni in questi anni, quindi diciamo che ho pubblicato quasi 3 dischi come solista. Quello che direi è quello che mi sono detto sempre: fai in modo che guardandoti indietro tu non ti possa pentire di quello che hai fatto. Certamente il secondo dopo che l'hai prodotto lo rifaresti in un modo diverso, e questo capita a tutti noi, ma girarti indietro, voltarti indietro, ascoltare il mio primo disco dei Jasmine Shock, che avevo 18 anni ed era il 2000, mi rende comunque orgoglioso, e senza basse frequenze fa sanguinare le orecchie, però era esattamente quello, certo, che volevamo dire in quel momento. Allora, ecco, io credo, ma con tutti i miei dischi, compreso il Variazioni, il primo disco da solista, che è un disco veramente atipico come suoni rispetto alla mia tradizione rock, sempre più dura, ecco, io sono molto orgoglioso anche di quello, perché in quel momento ci voleva quello, volevo dire quello con quel linguaggio. Quindi sto sempre davvero tanto attento a scattare la fotografia più fedele possibile al momento in cui scrivo e in cui produco, e a fare in modo che le canzoni abbiano il massimo vantaggio. Ma poi lo so che fra 6 mesi ascolterò Algoritmocrazia e avrei fatto 100.000 cose in un modo diverso.
0: E tu, Eddy, a proposito di questo, sei attivo sulla scena dalla fine degli anni 90, appunto Jasmine Shock, Ultra Vixen, poi il tuo percorso solista. Nel 2023 hai fondato, accennavamo, no, una tua etichetta, Matrice, sì, 17. Cosa significa oggi essere davvero indipendenti? È una libertà, ma anche un fardello da portare sulle proprie spalle, immagino, no?
1: Certo, è un fardello dal punto di vista sicuramente dell'auto-organizzazione e della gestione anche delle economie, perché tanto il mio progetto lo riesco a reggere, poi si ci è messo pure mio figlio, ora addirittura l'etichetta, quindi comunque ho, diciamo, un impegno importante, però se riesci a fare le cose nel modo giusto, commisurato, con la testa, se non ti esalti per i successi e non ti deprimi per gli insuccessi, si può gestire. Questo è il punto di vista pratico. Cosa significa essere indipendenti? Significa, Valerio, poter decidere, cioè poter decidere al 100% o quasi, perché poi comunque io ho partner, ho un editore esterno che è Goodfellas, che saluto fra l'altro lì a Roma, lavoro con Believe, quindi comunque ho dei condizionamenti, ho un manager, però scelgo in autonomia, e forse anche questo mi ha fatto campare così tanto tempo, questa libertà di passare da una cosa all'altra. Dopo Variazioni si aspettavano che facessi Variazioni 2, perché era andato bene quel disco, perché era riuscito, era andato bene anche in radio, e ho dei condizionamenti, ho un manager. Però scelgo in autonomia, e forse anche questo mi ha fatto campare così tanto tempo, questa libertà di passare da una cosa all'altra. Dopo Variazioni si aspettavano che facessi Variazioni 2, perché era andato bene quel disco, perché era riuscito, era andato

0: coda del concerto, stiamo insieme e facciamo tutti insieme quello spettacolo che io amo fare, che appunto è il mio concerto live.
1: Eddie, nel chiudere ringraziandoti, ti chiediamo, perché insomma non avessi ancora avuto modo di confrontarsi con la tua musica, dove possiamo leggere e ascoltare di te? Sicuramente questo album è su tutte le piattaforme.
0: Esatto, e su tutte le piattaforme lo trovate anche fisicamente, perché sì, appunto siamo distribuiti anche fisicamente, quindi anche alle discoteche razziali per gli amici di Roma lo trovate. Mentre il punto di partenza secondo me è il mio sito, edimusic.it, dal quale puoi andare su tutte le piattaforme, Spotify, Deezer, quello che utilizzate, sul mio canale YouTube e sui miei social, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, dove probabilmente lì troverete altri contenuti e altri miei modi di vivere, ecco, la mia esposizione sociale.
1: Eddie, ti ringraziamo e alla prima volta utile, dai, qui in studio.
0: Grazie ragazzi, è sempre un piacere davvero, vi abbraccio, viva Radio Rock.

0: Sedated Ramones, noi siamo al recap.
1: Il recap di viva oggi, vediamo un po', dai. Mercoledì che sa di lunedì, che però è lunedì. Porto i libri in tribunale, il duello. Giuliano Uragano Blu, Giuliano Leone è ombrellone, Pigmalione è una vergogna. Umiltà che suona quasi di santità. Giampiero è circondato da nemici. Il nuovo Tomb Raider, i vecchi conduttori di Antipop. Mengacci, Marco Colombo, Fabrizio Frizzi, Luca Giurato, Ugo Francicanava e Rispoli. Antipop volante nello stadio del Galac. La vera storia di Vitaforte, Elio Palumbo al Tartarughino. Il mercato della Sbuffar, accordo vicino con il Faraone. Permessi microtonali, Dusan. Francesco Macchi ha detto Erzerundolo, questo un momento altissimo.
2: È Sinner, bello quello.
1: Bello, sì, sì. Sinner ha speso molti soldi in racchette, il resto l'ha sperperato. Rigorenze di Giambia, Cozza, Ciccio Cozza, Quaman, qua la città è impronunciabile.
2: Quaman, ma hai parlato di Quaman?
1: No, è come si pronuncia, non lo sappiamo. Kvamaman.
2: Ah, quello è detto Quaman.
1: Quaman, vabbè, Kelly, le scarpe più belle queste.
2: Dai, oggi 7 e un quarto.
1: 7 e un quarto.
0: 7 e un quarto. Cioè, è un appuntamento, non è un voto.
2: È un appuntamento, da oggi. 7 e un quarto, dai.
0: Comunque molto più che ieri. Ieri abbiamo preso 2 e un terzo.
1: Ma ieri non abbiamo fatto ieri il recap. Non abbiamo fatto il recap.
2: Chi ha votato ieri?
1: No. Ma nessuno. Non abbiamo
2: votato il popolo, è andato alle urne.
0: È uscito il voto a un certo punto, era 2 e un terzo.
2: Ma è vero.
1: Chi è che ha votato?
2: Il popolo.
1: Il popolo di Radio Rock.
0: La gente che ascoltava. Allora,
2: hanno fatto
0: ascolopendi che stavano ascoltando.
2: Gli elettori, come li vuoi chiamare?
0: Sì, i grandi elettori.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Welcome to Violence.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Arriva tra pochissimo, non indovina chi te le suona, ma un altro format che vi vedrà protagonisti sempre al 3899-106-600. Nel frattempo gli Smiths li ascoltiamo con Big Mouth Strikes Again. Radio Rock. Back in time.

0: Plymouth Strikes Again, gli Smiths.
1: Va ora in onda l'allegro chirurgo.
2: Bello.
3: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i regi?
2: Va ora in onda l'allegro chirurgo, il nostro nuovo radio game show.
0: Medio Oriente, la diretta Trump, vedrò Khamenei. Sì, ho detto a Netanyahu che è pazzo. La risposta con Donald, solo divergenze tattiche. Leader europei senza fegato.
2: Vabbè, quindi è un mischione di roba, cose, che
0: un po'
2: però
0: come il Medio Oriente,
2: noi siamo senza fegato, no?
0: Noi siamo sia pazzi che senza fegato, in quanto fegato. Europei, perché vabbè, europei lo siamo, quindi.
2: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco. Qual è il livello di difficoltà e il premio di oggi, maestro Giambiero?
5: Guarda, stavo mandando un messaggio, un attimo, devi aspettare un secondo.
2: Che forse stavo mandando un messaggio?
5: Stavo scrivendo un messaggio.
2: Ma sei comunque, cioè in teoria...
5: Beh, in teoria, in pratica...
2: In pratica no.
0: Pratica sta
5: il livello di difficoltà oggi è un buon, un ottimo, anzi, one or one. Juan Serundolo su Francisco Serundolo, che
2: certo,
5: detti i fratelli Serundolo,
2: quindi, perché fanno
5: degli amici video. Perché fanno dei video su TikTok
2: del Serundolos,
5: i Serundolos, incredibilmente il premio
0: casa Serundolo,
5: il premio quest'oggi andiamo a toccare un nervo scoperto di qualcuno di noi, ovvero i collezionisti, perché chiaramente regaleremo un autografo di Ciccio Quozza, quindi se volete vincete, vincerete questa cosa qua.
2: Mi sembra perfetto.
5: Giusta la consecutio tempo.
0: Giustissima.
2: Sono le 17:40, quindi va comunque bene. È il quarto album della band o dell'artista, pubblicato nel 1993. Ha visto il contributo in studio, tra gli altri, di Dominic Miller, David Sanchez e Vinnie Colaiuta.

0: con il maestro Cesari, sì, pronto a suonare cosa?
1: Oggi suono delle divergenze tattiche,
0: mi sembra
1: giusto che fosse.
0: Mi sembra sempre più...
1: No?
0: Vaghi,
1: sempre più geopolitici.
0: Sì.
1: Andiamo prima con le divergenze tattiche in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
2: Ma togli

0: questa chi è?
1: Lei è Clara e questa è Uragani, che però sono le divergenze tattiche in purezza.
0: Ok, va bene.
1: E tra belle cose, e ascoltiamo queste stesse divergenze tattiche all'interno però del disco di oggi.
2: Ma che era un ufficiale di Roma 56?
0: Che salutiamo.
1: Potrebbe sembrare.
3: È il giorno più importante della tua vita.
0: Scegli.
1: Va bene. 3899106 600 il gioco oggi, l'Allegro Chirurgo. La domanda sempre quella, anche se poi cambiamo format di volta in volta.
0: Certo, però le regole sono quelle.
1: No, e non ha lo stesso significato, ovviamente ogni giorno è diverso. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
4: Brand new music.
5: Hey.

0: of the Storm, la nuova dei Five Finger Death Punch, io credo urga un recap.
1: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1993. Ha visto il contributo in studio, tra gli altri, di Dominic Miller, David Sanchez e Vinnie Colaiuta. Molto bella la nuova base.
0: Sarebbe la sigla dei Puffi in greco. Sì, bello, è un qualcosa bello che il maestro ci teneva che ascoltasse.
1: Vogliamo riagevolarla?
2: Beh, un pezzo all'inizio, perché dicono le parolacce.
1: Non è vero. È vero.
0: Sì, sembra. Sembra.
2: Beh, lo dico, non so, lo dico,
0: se
2: dico
0: veramente.
3: Strostrons, Rigolas, Pistacci,
1: Rigola.
2: Dice De Stronzos, Rigola.
1: Che mangiano le Rigola.
2: Cioè. Non lo so cos'è, però
1: è inquietante, ragazzi.
0: Sì, abbastanza, devo dire. Allora, andiamo con la cassettiera, prima, e poi le reverse.
4: Il titolo richiama una tradizione narrativa medievale in cui un gruppo di persone in viaggio si intrattiene raccontandosi storie a turno.
0: E poi, appunto, c'è il reverse, servisse anche questo.

0: Chissà chi è, chissà chi è. Sentiamo se il maestro ha colto qualcosa.
1: Mi sembra che dica in maniera indistinta destranzas frigolas, credo.
2: Pure questo.
0: Anche lui,
1: dice incredibilmente che
0: è un caso, no?
1: Un omaggio alla sigla dei Buffi in greco. Beh. Attenzione.

0: Master of Puppets, Metallica. Allora, cari Emanuele, Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dissi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma boh, non lo so.
2: Boh,
1: non lo so.
3: Rostrums,
1: Rigonas, oramai questa un tormentone.
4: Bella,
1: bella, molto bella.
0: Andiamo a sentire e leggere, se come dite voi, sì. Io vado subito, insomma, al nocciolo della questione. C'è Andrea che scrive Sting, spazio,
1: geniata mondata,
0: spazio, no, ma avrebbe voluto Ten Summoner's Tales. Quindi,
1: ah, bene, ci siamo. Perché c'è un altro Andrea invece che scrive Sting sicuro, il titolo ditelo voi, non posso fare tutto io.
0: Vabbè, tanto qua è una coglionella.
1: È una coglionella, no? Certo.
0: Figuriamoci,
1: no?
0: Vabbè.
1: Poi invece Asco lo vendo.
0: Sì, sì.
1: Vabbè.
0: Che fate così. Vabbè, io saluto e ringrazio Giampiero Giuli ed Emanuele Forte.
1: Grazie a te, Valerio Cesari, grazie.
2: Ciao Valerio, ciao Emanuele, a domani. Tostron,
1: Trostroz.
0: Vi lasciamo con Mal Rumore, con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico
1: bravo,
0: sempre,
1: dillo,
0: The
1: dillo.
0: Show Must Go On. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
10: Apriamo oggi con i Rainbow e l'uscita il 19 di questo mese su Cleopatra Records di Ride the Rainbow, the ultimate tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow, album celebrativo che ha visto il contributo di diversi ex membri della band e ospiti tra cui Bob Daisley, Graham Bonnet, Don Airey, John Lynn Turner, Dougie White, Ronnie Romero, Sebastian Bach e Steve Morse. Composto da 14 tracce, il disco è stato anticipato in queste ultime ore da due diverse reinterpretazioni dei classici Long Live Rock and Roll e Lady of the Lake. Proseguiamo con i Erasmus, perché è ufficiale il ritorno in Italia della formazione alternative rock finlandese, in programma il 10 febbraio del prossimo anno al New Age di Roncade in provincia di Treviso. Biglietti disponibili su Viva Ticket presso gli altri punti vendita autorizzati a partire da 42,25 euro, commissioni escluse. Infine Foreigner, con l'annuncio della pubblicazione il 24 luglio di In the Eye of the Storm, album live celebrativo dei 50 anni di carriera del gruppo, registrato durante i due show tenuti recentemente a Ellis Island e al Dumbo House di Brooklyn. Formatasi nel 1976, la formazione anglo-statunitense ha visto l'abbandono la scorsa estate del cantante Kelly Hansen, dopo due decenni, subito sostituito dal chitarrista Luis Maldonado.
8: Le ricorrenze.
11: Oggi, 3 giugno 1964, nasce Kerry King, nome d'arte di Kerry Ray King, chitarrista statunitense, fondatore e membro degli Slayer e artista solista. 1977, esce Exodus, nono album in studio di Bob Marley and the Wailers, tra i lavori più influenti del XX secolo, non solo in ambito reggae.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
12: Rumore!
8: On Radio Rock.
12: Buon pomeriggio, rockers. Sono le 18:06 minuti di mercoledì 3 giugno. Anche se sembra molto lunedì, siamo confusi come al solito, ma d'altronde questo è Malrumore. Con a voi tre ore di confusione e caos, quindi fino alle 21 in compagnia di Paolonia Zumo e un pezzetto di Sandro Canori, che arrivano dopo quelli di Antipop. Ringraziamo la squadra al completo quest'oggi: Valerio Cesare, Emanuele Forte, Gian Pier, Giuli. Andiamo sul sito radiorock.it a recuperare la playlist. Avete ascoltato insieme a loro la musica di Radio Rock, non mente mai. Infatti qui la narrazione inizia con il primo salto indietro nel tempo in compagnia di Muse. Il clima è piuttosto isterico.
8: Radio Rock, back in time.

0: con Hysteria prima, Foo Fighters con la novità Spit Shine dopo questo, l'inizio di questo ma rumore del mercoledì, oppure dovrei dire questo.
1: You are cursed.
0: Proprio così, un programma very evil, very nice, condotto da Paolo Agnazzumo. Mi inchino a voi, ma soprattutto insieme a me Sandro Canori.
2: Buonasera amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatori di Radio Chat 600. Ma rumore, saremo qui in vostra compagnia fino alle 21 voi, perché io vado via prima, che devo tornare al Teatro Brancaccio a riaprire lo spettacolo di Filippo Giardina.
0: Scusami, l'altra volta no, non lo dico, non lo faccio, non lo è. Questa volta lo spiattello.
2: No, non l'avevamo detto.
0: No, hai fatto completamente il vago, l'anonimo.
2: L'avevamo detto il giorno dopo, no? Perché
0: vagamente era arrivato un messaggio, avevi provato anche lì a dire no vabbè, ma io non dico le cose, solo che ti si era tacciato di essere andato a teatro.
2: Non è lo spettacolo mio a teatro, lo spettacolo di Filippo, quindi non è un merito, è solo per dirvi che se siete tra il pubblico di Filippo potremmo vederci questa sera.
0: Che bello,
2: tanto è sold out, quindi manca una marchetta.
0: Infatti è così, era solo per iniziare in maniera cordiale, conviviale, dialogante questo nostro mercoledì insieme.
2: Sì, anche per sottolineare che spesso e volentieri, anzi il 99,9999% delle volte in cui vado via prima e vado a lavorare da un'altra parte.
0: Esatto, ma in questo universo che si chiama Marrumore, tu per noi sei un fan cazzista, quindi tu vai via perché non vuoi stare qua, vai via perché ti devi andare a grattare la pancia e o arrabbiarti, ma in altre parti. A proposito di arrabbiatura, ti sento piuttosto pacato, perché non vuoi intimidire sin da subito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici,
2: no,
0: visto i temi che abbiamo in sospeso.
2: Sono successe delle cose per cui io avevo piazzato una carta trappola e alla fine la trappola è entrata, quindi io sono soddisfatto di aver confermato tutta l'idea che mi ero più o meno fatto sulla vicenda.
0: La vicenda zero calcare, insomma, ci sono aggiornamenti, li avrete visti, li avrete sentiti, hanno parlato anche persone direttamente interessate in questo caso, quindi animatrice, per esempio l'animatrice dei Due Spicci, la serie insomma che è stata un po' al centro del mirino, ha commentato tutte queste
2: polemiche.
0: Sì,
2: perché meno male, perché se, quello che si diceva ieri, no, è un po' strano che gli unici che hanno parlato fino a poco tempo fa erano gli stessi accusati che dicevano no, siamo innocenti, però nessun altro, nemmeno Zero Calcare aveva parlato fino a qualche giorno fa. Poi sono arrivate le dichiarazioni di Zero Calcare, di cui abbiamo parlato ieri, e oggi anche quelle dei due animatrici.
0: Sì.
2: Due animatrici della serie.
0: Insomma, tra poco andremo di approfondimento, perché come vi dicevamo ieri abbiamo lasciato in stand-by tutta una serie di cose che volevamo continuare a dire, ma approfitteremo di questa prima ora in compagnia di Sandro per chiudere magari questo bel discorso che però tanti pensieri ci apre. 3899-106-600 per iniziare anche voi a parlarne insieme a noi. Intanto, altra musica.
2: Ci prostriamo.

0: Cat, chiaramente il Linkin Park per proseguire la nostra musica pomeridiana tranquilla, mentre magari voi Radio Rock la state ascoltando oppure la state anche guardando, perché lo sapete, no? Potete vedere la nostra Radio Rock TV attraverso l'app per i vostri smartphone sul sito radiorock.it oppure su Twitch attraverso il canale Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, come fate già in tanti, sempre di più. Quindi intanto appunto un inchino a voi che ci seguite con gli occhi, mentre facciamo una sorta di riassunto delle puntate precedenti, perché già al 3899 106 600, Sandro, c'era chi ci diceva: aspetta, ho perso dei pezzi, che cosa è successo? Lo facciamo vedendo questo articolo uscito su Fumettologica, in seguito alla polemica scoppiata da questa diffusione di alcune testimonianze anonime che hanno contestato le condizioni di lavoro di chi ha realizzato la serie di Zero Calcare 2 Speech. Alice Rossi, un'animatrice coinvolta proprio nella produzione, tra l'altro non solo di questo ma anche di Strappare lungo i bordi, ha voluto parlare apertamente proprio con Fumettologica della vicenda, chiamiamola così, delle condizioni di lavoro vigenti in questo caso in Doghead, che è lo studio d'animazione che ha realizzato la serie di animazione insieme alla casa di produzione Movimenti Production, che tra l'altro è fondatrice della stessa Doghead, quindi anche quasi trovano altri garbugli di ingarbugli. Però va bene, che cosa è successo? No? Nei giorni scorsi ve l'abbiamo raccontato, testimonianze di alcuni professionisti raccolte da Unita, che si definisce community dei lavoratori dell'animazione italiana.
1: Un'associazione di categoria.
0: Esatto, che però appunto nel frattempo è stata confermata come non associazione di categoria, quindi non è un sindacato, è un social, una pagina fondamentale.
1: Gente che si interessa.
0: Gente che ti interessa.
1: E un ambiente che, come tanti altri ambienti di lavoro, sono palesemente cioè ricchi di problematiche, perché l'Italia nel mondo del lavoro è ricca di problematiche.
0: Esatto, comunque quello che dicevano, ovviamente si parlava di compensi troppo bassi, circa 6 euro lordi all'ora, oltre un aumento del carico di lavoro rispetto a quanto inizialmente previsto, visto che poi all'ultimo sono state richieste più puntate da realizzare. Insomma, il Post invece ci confermava che la stessa Unita comunque non aveva aveva detto sin dall'inizio di non aver trovato le verifiche a quelle cose che aveva pubblicato, quindi era una sorta di forse sentito.
1: Ma qualcuno
0: dire...
1: diceva 6 euro, qualcuno 8, quindi in realtà non si capiva, però a questo servono anche le indagini una volta che parte, no? Una roba del genere.
0: Cioè, esattamente. Che cosa è successo al momento della richiesta di chiarimenti?
1: Indagini non è per forza forse l'ordine, è anche fare le domande alle persone giuste per capire.
0: Capito? Alla richiesta di chiarimenti la Movimenti Production ha respinto le accuse, le ha dette insomma prive di alcuna attendibilità e ha ribadito di aver sempre operato nel rispetto di vari normativi, diritti dei lavoratori e anche di non aver mai ricevuto segnalazioni attraverso le associazioni di categoria vere, quindi sì, non Unita eccetera, quindi insomma.
1: Però Unita c'ha la mossa tattica qui che gli ha tirato fuori,
0: cioè
1: che c'erano dei vecchi messaggi che credo che risalgano, ma credo lo leggerai nell'articolo,
0: esatto, sì,
1: a febbraio 2026, per cui già avevano contattato quella casa di produzione perché gli erano arrivati in mano dei contratti che proprio che non gli piacevano.
0: Esatto, avevano mostrato su un post di avere contattato Movimenti e Doghead con una richiesta appunto di febbraio di quest'anno in cui si sollevavano criticità di alcune proposte lavorative rispetto a quello,
1: cioè,
0: che
1: come per dire certezze non ne abbiamo, però non è che siamo partiti proprio da niente, anche perché mesi fa, molto prima dell'uscita della serie,
0: vi avevamo già contattato
1: per delle cose che avevamo saputo.
0: Qui arriva Alice Rossi e poi ascoltiamo una canzone prima di tuffarci. Lei, animatrice di lungo corso, quindi con più esperienza in tanti progetti, ha lavorato, come vi dicevamo, sia a Due Spicci che a Strappare lungo i bordi. Lei è una clean up artist, ma poi viene detto che fa anche vari ruoli, una sorta di, no, un animatore che pulisce gli sfondi e poi, già che ci sei, vai a fare tutto quello che c'è da fare. Anche questa definizione la conosciamo bene. Comunque ha riconosciuto a Fumettologica che c'è un problema, però insomma tutte queste sfumature le approfondiamo tra poco. Intanto seguiamo magari il consiglio dei Dead Kennedys, uccidiamo i poveri così non ci pensiamo più.

Dice che lavora dalla fine degli anni 90, quindi una grande esperienza nel settore. Tra l'altro ha preso parte a produzioni come La Gabbianella e il Gatto, Winx Club, Opopomoz, Un piccolo Batman per un grande Bat Natale, Doghead, quindi una delle due società coinvolte, è una delle poche realtà che ha tenuto in Italia fasi di lavorazione che l'industria delocalizza sistematicamente verso paesi dove la manodopera costa molto meno. È un equilibrio difficile che non deve giustificare i compensi inadeguati, ma che non si può ignorare, cioè come dire... That's life, that's how it goes. Quella è la situazione in cui ci troviamo, cioè o i progetti vengono portati altrove dove vengono pagate veramente poco le persone, oppure per tenerle in Italia si fanno dei compromessi, delle, boh, non so come dirlo, delle schifezze che però appunto, no, siamo sempre là. Lei lamenta che le modalità di UNITA non sono quelle corrette per portare dei risultati alla causa. Ci sono state riunioni in cui anche davanti a richieste di segnalazioni e osservazioni nessuno diceva nulla. Lo capisco, hai già firmato un contratto, pensi che sollevare questioni non servirà a niente, aspetti di finire il lavoro, è umano. Ma se questa fosse stata la valutazione, allora pubblicare segnalazioni anonime il giorno dell'uscita della serie non è fare seriamente sindacato, e su questo possiamo essere d'accordo. Tanto andiamo al break, però così ci pensiamo un po'. Continuate a raccontarmi anche le vostre opinioni, la vostra esperienza al 3899 106 e 600. Intanto io le confondo sempre, quelle di Stendhal e quelle di Stoccolma, sempre di sindrome si parla. Loro sono gli Iron. Solutions of what the future

a pacifist, quicken on a pile of collective things.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
11: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Malrumore con Paolo Agnazzumo insieme fino alle 21 qui nella fantastica radio del rock. Ma un po' paura, è tornato uno dei nostri stalker principali. In questa canzone ce lo conferma. Insomma, proprio lui in chiusura di Antipop, proprio lui anche qui con i Police. Brividi.
0: Radio Rock, back in time.

Blood on the Bone, novità targata Radio Rock. Sono tornati anche loro, è contenuto nella riedizione questo brano deluxe dell'ultimo lavoro in studio della band di Reading 21st Century Fiction, disponibile dal prossimo 28 agosto, circa poco più di un anno dalla pubblicazione originale. A proposito di pubblicazioni, parleremo qui Delta del Rio, della loro primo vero e proprio disco nell'ultima ora di Mal Rumore. Sono molto contenta perché è un progetto davvero particolare, ma per ora parliamo di quello che è lavorare in Italia, nel mondo artistico o meno, con varie difficoltà. C'è chi dice, oh, comunque se dovevo aprire la partita IVA per campare ero morta di fame, non sono riuscita neanche a fare lo speed. Non è facile, non è facile la situazione, la burocrazia da queste parti, meno che mai magari fossero solo i problemi lavorativi. Tutto ciò che c'è intorno è per me anche difficilissimo. Tornando a quelle che sono state le dichiarazioni e quindi anche la critica su come Unita ha portato avanti la polemica, secondo l'animatrice di cui sentiamo le parole quest'oggi, la denuncia casomai avrebbe avuto senso fare riguarda qualcosa di più strutturale. Quindi in che senso? Lei parla di un tax credit, un credito d'imposta che certe produzioni ottengono per film e serie TV. Due Spicci ha ottenuto un tax credit di 3 milioni di euro, anche questo distorto da alcuni giornali come un troito che entrava direttamente nelle tasche di Zero Calcare. Va bene. I fondi pubblici del Ministero della Cultura prevedono meccanismi che ne garantiscono la trasmissione lungo la filiera? Arrivano al produttore, ma quello che succede dopo nei contratti con gli studi esecutivi e freelance è soggetto a rendicontazione sulla congruità dei compensi? Me lo chiedo. Potevano essere poste queste domande agli interlocutori giusti, con nome e cognome, invece di fare rumore sui social. Effettivamente è davvero particolare. Un'altra cosa per cui si dispiace è che sulla stampa passi poi l'idea che il responsabile più o meno diretto della faccenda sia Zero Calcare, che poi si è espresso, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, in un video in cui ovviamente si è dichiarato anche disponibile a perorare la causa degli animatori, pur ribadendo di non avere mai ricevuto segnalazioni in merito prima dello scoppio della polemica, tra l'altro anche di non avere proprio nulla a che fare. Solo che poi si aggiunge, le conseguenze più visibili le sta pagando lui, che nella catena produttiva non è tenuto a conoscere le condizioni contrattuali dei lavoratori a valle. Ora, mo, conseguenze, quando comunque il tema alla base di tutto è il lavoro mal pagato, ecco, che siano 3 milioni arrivati nel posto giusto o meno, credo che il compenso, almeno di Zero Calcare, sia stato pagato e pagato per tempo, credo, magari mi sbaglio, non lo so.

0: Tears Drain the Blood, a proposito di sangue come nella novità degli Amazons, ma a proposito di svenarsi appunto per poter lavorare. E arriva Gianni al 3899-106-600 e dice: ma quindi io, che la partita IVA l'ho appena aperta, mi sto letteralmente lanciando verso l'homelessness? Sì, Gianni, cosa hai fatto? Gianni, no, la partita IVA, no. Che cosa fate? State buoni, voi che potete. Però mi è fatto venire in mente una buona, ottima canzone a tema.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti, la nostra azienda è tra i leader mondiali nell'offerta di tecnologie in ambito civile e militare, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Asia e

sono sempre uguali. I soldi non pensano, ma fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché il patriarcato è finito. Anche le donne hanno il sacrosanto diritto di lavorare. Ai ragazzi non facciamo mancare mai niente, ci mancherebbe. Il più piccolino adesso fa il liceo, il più grande sta per laurearsi. Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Si farà le ossa a Londra, un bel master in pubbliche relazioni.

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.
1: Tech. Tac, lavorare per il male, più a tema di così. Tre allegri ragazzi morti, Pierpaolo Capovilla e anche i vostri messaggi al 3899-106-600. Andrea se la prende con gli Offspring, Why Don't You Get a Job, cantavano loro. Ti pare facile Dexter Holland? No, rispetto a tutto quello che abbiamo detto adesso in queste prime ore di Malrumore, è un mondo veramente brutto, è un mondo veramente grigio, è un mondo veramente triste, che però nell'ultima ora di Malrumore finalmente si schiarirà, perché come anticipato saranno con me Delta del Rio. Anzi, in realtà se ci state sbirciando attraverso la Radio Rock TV vedete che sono tendenzialmente già qui, quindi io faccio una bella cosa, ci godiamo un broncio gentilmentissimamente offerto noi dai signori Tool, poi andiamo in pausa. Dopo rientro sarò in compagnia di Miriam, Esther e Gian Leonardo. Ho indovinato, ho scritto bene, ma che bravo, ho fatto i compiti. Sono molto contenta, insomma, ne abbiamo parlato in questi giorni, avete sentito anche lo spot. Parleremo di un disco, parleremo di una serata, parleremo di una musica comunque molto particolare. Quindi restate lì e godetevi il Mania Quotidiano.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
4: Proprio così, questo è Malrumore che entra nella sua ultima ora in questo mercoledì 3 giugno. Ultima ora che di solito è quella che mi vede da sola, disperata, triste, a piangere. Invece no, come ha annunciato tra poco con me Delta del Rio, uno studio che si anima di tre belle persone e tanta buona musica. Ma intanto il canonico salto indietro nel tempo. Per fortuna non troppo indietro. Questa volta, The Arctic Monkeys, Why You Only Call Me When You're High. Radio.

0: Domande importanti quelle che ci fanno gli Arctic Monkeys, ma soprattutto è importante che ci riportino in diretta per quest'ultima ora di Marrumore, 28 minuti Paolonia Zumo. Sì, ma come detto, Miriam, Esther e Gian Leonardo, Delta del Rio, benvenuti a Radio Rock.
1: Ciao, ciao, grazie.
2: Grazie.
0: Quante voci diverse, e questo sarà un punto focale e centrale di questa mezz'oretta che passeremo insieme, mezz'oretta che, come vi dicevo, serve intanto per ricordarvi dell'appuntamento di questo venerdì 5 giugno al Wishlist Club, però verrà presentato un album all'interno di questa serata, As My Eyes Do, quindi parleremo di loro, parleremo di questo live, parleremo soprattutto di questo album, un sacco di acqua a partire dal nome, ma intanto first things first. Riesco a ricordare e a capire da sola, chi è Gian Leonardo. Mi ricordate chi di voi due, Miriam e chi è Esther?
2: Miriam. Io, Esther.
0: Ok, questo anche per voi che ci seguite attraverso la nostra Radio Rock TV. L'inizio qui a Marrumore è un po' così, è più conoscersi a livello umano, più capire, insomma, chi abbiamo davanti. Intanto è un percorso ovviamente che vede queste tre persone incontrarsi, incrociarsi, e prima ancora della musica ho letto che questo è descritto come un progetto umano. Quindi voi tre, esattamente, prima di essere musicisti, chi siete quando non siete nella musica? Cioè, è un modo come un altro per dire presentatevi.
1: Allora, diciamo che io personalmente, ad esempio, sono un tecnico del suono.
0: Ok.
1: E quindi ho uno studio di registrazione, lavoro là, però in realtà si contamina molto con l'aspetto dell'essere musicista. Quindi
0: come faccio a levare la musica fuori da te?
1: È un po' difficile. Ho fatto anche altri lavori, ho fatto il cuoco, però insomma ho seguito questa strada, ecco. E poi è un aspetto fondamentale perché mi ha dato la possibilità poi in realtà di produrre questo disco, quindi cioè nel senso è importante che ci sia questa
0: certo
1: parte.
0: E parleremo anche degli aspetti tecnici, infatti. Poi però, andando avanti, che anime abbiamo davanti a noi?
2: Allora, io sono una maestra di musica.
0: Vedi?
2: Anche per me, diciamo, la musica fa parte un po' della mia vita, e lavoro per lo più con i bimbi piccoli. E niente, mi piace. Ah, e suono il pianoforte, quindi sono anche un insegnante di pianoforte. Questo.
0: Musica che non si può allevare, però si manifesta in ambiti in maniere molto diverse. Last but not least,
2: io mi discosto un po'.
0: Oh, io faccio il ragioniere,
2: faccio l'infermiera domiciliare.
0: Vabbè, insomma, vedi, ecco, stiamo tornando esattamente a quelle che sono state le prime due ore di Marrumore. Però, insomma, musica di qua, musica di là, musica che comunque appartiene chiaramente anche a te. La musica che avete ascoltato nell'ultimo annetto, cos'è che vi ha acceso nell'ultimo periodo, visto che stiamo per ascoltare una novità?
1: Allora, io ho ascoltato un bel po' i Sick of It All,
0: okay.
1: E American Football, ma perché sono freschi di un'uscita bellissima che penso che abbia coinvolto già non solo me, un sacco di gente ultimamente nel mondo della musica. Quindi sì.
0: Bello, i primi nomi nominati molto bene, ci sono state cose molto più vergognose da queste parti, quindi non vi sentite di dover dire per forza no, io ascolto solo Beethoven.
2: Allora no, per me in realtà nell'ultimo anno ho avuto un piccolo bimbo e quindi ho scoperto tutta la fascia di rumori bianchi, quindi cascate,
0: cose per tranquillizzare qualunque anima.
2: Però, beh, c'è stato anche sempre per lui, però tanto sempre Bon Iver, Fleet Foxes, proprio per abituarlo fin da subito ad ascoltare musica tranquilla.
0: Ok.
3: Invece io, riguardando, diciamo, le classifiche Spotify, sono andata molto su Ella Fitzgerald, Fulminacci, un po' vario.
0: Guarda così, come rimbalziamo in ogni dove, dai Sick of It All a Fulminacci, passando per Ninna Nanni, Suoni Bianchi, ma anche Bon Iver. E invece parlatemi di voi, del vostro incontro umano, insomma, quando avete deciso di fare musica insieme, se già vi conoscevate, quali sono stati i primi step?
1: Allora, noi in realtà l'idea nasce un po' di anni fa, sarà stato il 2017, io ho un progetto solista e avevo contattato loro, ci eravamo conosciuti, diciamo, su Facebook, per fare questa roba con le voci, ecco. E in realtà poi questa cosa non è andata in porto, però durante il periodo del Covid io ho ripensato a questo brano che avevo fatto, cioè che avevo pensato, scritto, pensato di fare con loro, come forse una delle cose migliori che avevo fatto fino a quel momento, e quindi con questo pensiero in testa durante il Covid ho scritto 3-4 brani, 4-5 forse, e dopo io le ho ricontattate e gli ho detto: io ho queste cose tra le mani, se
0: bisogna farci qualcosa,
1: bisogna farci qualcosa, perché ormai mi ero talmente tanto convinto che che si dovesse fare.
0: E se oggi siamo qui, suppongo che qualcosa in queste cose che lui ha messo insieme vi è piaciuta.
3: Sì, noi già cantavamo insieme, diciamo io e Esther cantiamo insieme da una vita.
0: Ok, quindi il vostro incontro è molto
3: primordiale.
0: Quando e dove vi siete conosciuti?
3: All'asilo.
0: Mamma mia!
2: Ma già dalle pance delle
3: dalle
2: mamme.
3: Pance,
0: no, è una di quelle storie lì, non ce la faccio. Le mamme che erano amiche o comunque vicine,
3: sono
0: conoscenti.
3: Conosciute a scuola, i nostri fratelli.
0: E cosa meravigliosa.
2: Incredibile che da sempre lei aveva la voce bassa e la voce alta, quindi perfette per fare i controcanti insieme.
0: Quindi armonizzate da quel dì, incredibile. Vabbè, tra poco ascolteremo quindi come si incastrano queste tre voci, che insomma non serve un ascolto esperto capire già che io dovrei stare qui sulla regia a cambiare un pochino a seconda di chi parla, perché siete veramente dei colori meravigliosi, Delta del Rio. Ma prima dobbiamo andare da un'altra parte dove comunque le sonorità possono essere interessanti, la novità dei Kingfisher, The Sun Will Never Set. Brand new music, right?

0: for you.
1: Dall'Irlanda tornano i Kingfisher con questa novità targata Radio Rock, che trovate sul sito radiorock.it. E visto che parliamo di sito, leviamoci subito le parti un po' più burocratiche. Delta del Rio, dove vi trovano coloro che ancora non vi seguono e che questa sera, ascoltando Marrumore, si innamoreranno di voi?
2: E allora, no, ci trovate su Spotify, su, ovviamente su Instagram, sicuramente su tutti quanti i social. Recentemente ho avuto questo guizzo di aprire anche TikTok, ma credo che lo chiudo.
1: È un incubo.
2: Ci ho ripensato subito.
1: È una di quelle cose che apre e fai...
2: No, non c'era, quindi no, TikTok, ecco, diciamo ci trovate, non dove ci trovate e dove non ci trovate TikTok.
1: A meno che questa sera non volete, come si dice in italiano, inondare sì, i Delta del Rio, che tra l'altro è un ottimo gioco di parole, su tutti i follower su TikTok,
2: sì, esatto, ma...
1: allora a quel punto magari potremmo ricredere.
2: Esatto, forse, ma non credo.
1: Aprire TikTok è come aprire un barattolo che hai lasciato in fondo al frigo, sì, un resto, e dici... aspetta, l'ho lasciato qua, fammi aprire e vedere che c'è. No, esatto, non lo dovevi fare. Vabbè, arrivando a parlare un po' di quello che il vostro progetto musicale è venuto insieme, appunto, persone diverse con percorsi diversi che si incontrano in questo progetto, che parla alla fine di molte voci, di relazioni, c'è una grossa fetta di natura. Ma se doveste voi raccontare chi sono i Delta del Rio a qualcuno che non vi ha ancora mai ascoltato, e tra poco lo faremo, come lo mettiamo?
2: Questa è una bella domanda, ragazzi.
1: Vabbè, la base, dai, come vi volete presentare? Lo so che però non è facile, diciamo, definire i propri confini.
2: Quello che viene in mente a me, diciamo, stando nell'area dell'alt folk, se uno volesse un po' didascalico, forse è questo mischiare un folk europeo con la musica polifonica vocale. Ecco, questo è, quindi non è solo armonizzare, ma creare musica con le voci.
1: Esatto, questa è una cosa interessante, perché noi le etichette non è che ci piacciono tanto, non sempre servono, però ogni tanto per dare, no, un riferimento. Parlando fuori onda dei Kingfisher, che carini, ma ci stanno regalando tipo un singolo a settimana, dopo un po' basta, parlavamo proprio di una musica tranquilla che però in realtà non è leggera, perché fuori onda mi dicevi piacciamo ai metallari.
2: Sì, vado, anche perché comunque io qualcuno
1: signora
2: mi dice,
1: David, esatto, Hall poco fa, insomma.
2: Esatto, cioè sono contento e vengo anche riconosciuto dai miei simili e, no, perché comunque secondo me ci sta un'intenzione che è molto simile, cioè ovvero c'è una forma di introspezione in una certa parte di metallo, comunque quello più a ridosso magari degli anni 90, anni 2000, che arriva a diventare musica dura però molto introspettiva, e secondo me è anche quello che insomma ci connette, ecco.
1: Esatto, noi siamo passati da un EP che era Reorder a As My Eyes Do, sono passati un po' di anni. Che differenza c'è nel gruppo proprio da quella prima pubblicazione all'arrivare a questo vero e proprio primo disco?
3: Beh, sicuramente siamo cresciuti tanto a livello umano, a livello di rapporti, i rapporti tra di noi sono cresciuti tanto, e questo certamente si sente nel nuovo disco.
1: Certo, As My Eyes Do, come detto, che verrà presentato appunto venerdì sera al Wishlist, e noi iniziamo il vero viaggio iniziando anche ad ascoltarlo. Come prima traccia abbiamo scelto, anzi hanno scelto i miei ospiti, Dew Drop, traccia numero 4, anche qui c'è dell'acqua. Brevemente, sapendo che poi andremo a parlare un po' del tema del disco in generale, perché proprio questo come primo ascolto e cosa stiamo per sentire?
2: Secondo me è un brano che è nato davanti all'acqua, anzi forse è quello di cui mi ricordo di più di tutti il momento in cui è nato, davanti proprio al mare, e secondo me il mare tu dai tanto al mare, ma ti restituisce anche tanto quando magari lo guardi, lo sai ascoltare, la sua calma magari, ecco, ti chiarisce le idee nello scrivere.
1: Quindi loro sono Delta del Rio, dal vivo nei nostri studi, dal vivo venerdì, questa è Dew Drop.

0: Dewdrop, Delta del Rio, e ci hanno portato subito in un viaggio incredibile all'interno del disco As My Eyes Do. Ridevamo fuori onda perché gli ascoltatori sanno come funziona qui da Marromore, sanno il mio rapporto con certe sonorità, con certi generi, ma soprattutto con certi gruppi. E mentre io pensavo, certo che rispetto ai Kingfisher gli spicciano veramente casa, cioè voi a loro, c'è chi scrive al 3899 106 600: oh, vedi, così si fa il folk, e che cavolo. Quindi
1: oh, attenzione.
0: E possiamo confermare l'adagio per cui piacete ai metallari. Vedi,
2: esatto.
0: Anche qui, insomma,
2: andiamo forte.
0: Davvero, signori, sono emozionata perché l'ascolto in radio poi è sempre diverso rispetto a un ascolto in cuffia, un ascolto, insomma, per i fatti tuoi. Devo dire che le vostre tre voci insieme evocano tanto anche i testi che però arrivano in inglese. Perché è stata questa vostra scelta? Tra l'altro, un'altra cosa che apprezzo tantissimo, non andare per forza in inglese, quando si sceglie di farlo, saperlo fare e poter dire tranquillamente: non ho idea di dove, da dove venga questa band, perché potrebbe essere come i Flintstone, come cavolo si chiamano, li abbiamo appena sentiti, potrebbe essere Damien Rice, potrebbe essere tantissima roba diversa.
2: E diciamo che l'idea di scrivere in inglese non è un'idea, cioè è un'esigenza, e semplicemente mi occupo io della parte autoriale. Fondamentalmente non... questa musica che io ascolto, ho ascoltato tanto, ma tanta musica in inglese in generale nella mia vita mi ha portato forse a saper scrivere, cioè in inglese.
0: Sì.
2: Poi comunque ci sono tanti viaggi, ci sta tanto parlato in inglese, che è importante sicuramente per capire che cosa si sta dicendo. A volte l'inglese, il problema secondo me in Italia, è che l'inglese viene visto come un qualcosa dietro a cui nascondersi. E ho avuto la fortuna di lavorare con un produttore che mi ha spiegato come si scrivesse in inglese, anche come far cadere la parola, le parole, la metrica, e quindi, cioè, insomma, è una cosa che mi piace tanto. A volte vedo lo scrivere in inglese come una sorta di rompicapo, no? Di far quadrare le rime, insomma,
0: un esercizio di stile in questo,
2: esatto,
0: modo.
2: Sì, sì.
0: E arriva, quali sono appunto le tematiche che troviamo qua dentro? Io ho accennato due o tre cose, ma preferisco sempre che ne parli, come dire, chi ci ha messo carne, cuore e sudore.
2: Beh, diciamo che Dewdrop in particolare è un brano che parla di come, della percezione che abbiamo della sofferenza, delle nostre piccole o grandi sofferenze. Alla fine ogni lacrima può essere appunto semplicemente come una goccia di rugiada, e di lasciarla splendere, accettare anche questa parte della vita in cui magari... it's okay not to be okay, come si dice.
0: Esatto.
2: Quindi è un po' un messaggio che abbiamo della sofferenza, delle nostre piccole o grandi sofferenze. Alla fine ogni lacrima può essere appunto semplicemente come una goccia di rugiada, e di lasciarla splendere, accettare anche questa parte della vita in cui magari it's okay not to be okay, come si dice.
0: Esatto.
2: Quindi è un

0: vederci meglio di come ci sentiamo in qualche maniera. E insomma, è un po' un mantra anche all'interno di, delle relazioni, secondo me. Questo è
1: tanto, tanto ampio il mondo di Delta del Rio. Dicevi, tu ti occupi della parte autoriale, credo anche della parte poi produttiva, no? Perché stavi dicendo, sì, questa cosa. E quindi come si svolge il lavoro all'interno di Delta del Rio? Nel senso, tu scrivi, poi proponi, mettono lo zampino anche loro, o come contribuiscono? Cioè, come anche voi, come scegliete come appoggiare le vostre voci rispetto a qualcosa magari scritto da qualcun altro?
2: Certo, diciamo che è un processo che avviene sempre insieme, ok? È molto importante stare tutti e tre, perché ci dobbiamo, cioè le nostre idee influiscono, no?
1: Siamo sempre di fiumi acque,
2: esatto,
1: osmosi, ok?
2: Sì. E lui ci porta le sue idee e noi ci cantiamo sopra,
1: ci navighiamo,
0: ci nuotiamo sopra.
1: Ok, e dal punto di vista invece della produzione di As My Eyes Do?
0: E allora, sicuramente abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una band di persone incredibili, a partire da, insomma, batteria, basso, chitarre elettriche, spaziali e anche strumenti folk. E sicuramente non smetterò mai di ringraziare questi musicisti con cui abbiamo lavorato, che comunque sono sempre nei credit del disco. E è stato un po' un chiudersi, di prendere questi brani che io ho sempre pensato magari un po' più sostenuti da qualcos'altro oltre che da noi, ed è stato un po' come unire altre anime all'interno di questo progetto. Ci vogliamo molto bene con tutti i ragazzi che suonano con noi, insomma è veramente un gran dono avere una band così che insomma crede nel tuo progetto.
1: Davvero molto bello. E il 5 giugno, come vi dicevamo, queste canzoni escono dal disco, finalmente incontrano il pubblico dal vivo. Intanto si troverà in vinile la sera stessa,
0: sì,
1: giusto?
0: I ragazzi di Other Eyes Records, che è una etichetta di Piacenza di dei matti come noi, hanno fatto questo regalo bellissimo di stampare questo disco, e insomma sì, si troverà in formato vinile, sì.
1: Tra l'altro l'apertura sarà alle 21, live alle ore 21:30, ci saranno anche opening act, ci saranno un sacco di cose che in queste settimane vi abbiamo detto, ricordato, e varie ed eventuali. Ma appunto, se venerdì, entrando al Wishlist, dovesse esserci qualcuno che non vi ha mai visto dal vivo, che cosa succede sul palco e soprattutto che cosa vi piacerebbe che si portassero via poi tornando a casa dopo la serata di venerdì?
0: Beh, sicuramente l'idea che ho io di questa serata, anche partendo dagli opening, che saranno appunto un credere innanzitutto nella pluralità linguistica della musica anche in Italia, perché abbiamo Nularze, che è un cantautore incredibile, uno dei dischi più belli di musica italiana che ho ascoltato in questi ultimi anni. E poi abbiamo Simcat, che invece ha queste sonorità molto proprio che sembra arrivata con un'astronave dall'altra parte del mondo. E poi ci siamo noi, che comunque continuiamo a scrivere in inglese. Quindi ecco, un po' un pensare alla musica in maniera più plurale, sicuramente, cioè dare spazio anche a band o a progetti che hanno un'esigenza diversa da quella che può essere oggi neanche il mainstream, non lo voglio neanche dire, però semplicemente di scrivere in un'altra lingua, ecco. E sicuramente anche i ragazzi di Area Industriale Tattoo, che festeggiano il loro compleanno con noi quella sera, e Noi Noi 76, che è questo brand con cui collaboriamo, che ci dà questi vestiti bellissimi, è veramente una realtà piccola, indipendente, artigianale, a cui siamo veramente molto molto affezionati.
1: Un appuntamento da non perdere, quindi ve lo ricordo ancora una volta: il Wishlist Club è quel luogo in via dei Volsci 126B a Roma. Dalle 9 possiamo andare, perché le porte saranno aperte, ingresso 10 euro direttamente in cassa. E un sacco di figate all'interno di questa serata, tra cui il live dei Delta del Rio, proprio di presentazione di As My Eyes Do. Il tempo è tiranno, abbiamo già fatto così tardi che probabilmente verrò licenziata, ma che dobbiamo fare? La domanda è, a questo punto, avendo solo una traccia, scegliamo Pieces o As My Eyes Do?
0: Io farei As My Eyes Do.
2: Ma sì, dai, divertiamoci. Sì.
1: Perfetto. E poi, se volete ascoltare Pieces, è facile, vi abbiamo detto tutti i modi in cui l'album lo potete trovare, ma secondo me un ascolto dal vivo venerdì sera potrebbe non essere male. Grazie Delta del Rio, tornate a trovarmi il prima possibile, perché
0: grazie,
1: già vi amo. Come detto, andiamo al break, As My Eyes Do, proprio loro, Delta del Rio.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 20 e 39 minuti, quest'ultimo spicchio di Malrumore inizia con una canzone che mi fa pensare esattamente alla canzone che ha iniziato la mezz'ora precedente. Non so che cosa hanno queste rockstar e il loro desiderio di chiamarsi o quando sono sotto l'effetto o quando non lo sono, fatto sta che loro sono gli Evanescence. Radio Rock, back in time.

cose bislacche, io ve l'ho detto. Call me when you're sober. Prima era perché mi chiami solo quando sei strafatto. Come interpretare tutto questo? Non lo so. Radio Rock Promotion. Ma intanto vi dico, se avete meno di 35 anni e volete lavorare nello spettacolo dal vivo, visto anche quello di cui parlavamo inizio puntata, con il progetto TIR di ATCL, puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. C'è la formazione a cui partecipare gratuita e ci si può candidare entro il 19 luglio, c'è il bando completo da leggere su www.atcl-tir.it, progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Brand new music right here.

Purple tra le novità targate Radio Rock. Che strano, quando si passa da una cosa all'altra a ritrovarsi i Deep Purple tra le nostre novità. Ormai da 3 settimane, quindi continuate a votarle sul sito radiorock.it. Vi devo dire che la chiacchierata con i Delta del Rio mentre andavamo verso il break si è involontariamente spostata sul wrestling. Quindi se già mi erano piaciuti, adesso proprio credibile. Hanno avuto la malaugurata idea di pronunciare il termine wrestling. Perché? Perché quest'estate saranno anche a Rock in Liri, un altro evento di cui spero aver possibilità di parlare. In apertura i 3 allegri ragazzi morti. E l'amico in comune che abbiamo scoperto avere è effettivamente un appassionato di wrestling, che questi giorni è andato anche a vedere, insomma, gli eventi di Torino, e questa cosa ha aperto 7 universi, tutti targati ma rumore. Quanta meraviglia, quanto caos in questo nostro finale di mercoledì.

Cabin Fever, Slow Mosa e anche qui che live che non vedo l'ora di vedere, ma stavo pensando un po' a tutte le altre canzoni che si chiamano Cabin Fever. Potremmo andare in quella totale follia di Nick Cave, ma visto che sono gli ultimi 8 minuti dobbiamo risparmiare un po' di tempo e 6 minuti di suoni strani, forse non è il caso di finire così questo mal rumore, ma possiamo andare verso Rain Wolf, che secondo me non tutti conosciamo, non tutti ascoltiamo e ogni tanto ci perdiamo per strada. Secondo me è veramente sbagliato, va recuperato.

Cabin Fever, la sua versione registrata in una garage. Quanto bello sporcume con cui concludere questo mercoledì 3 giugno di malrumore, ma non vi preoccupate, tra poco tutto andrà per il meglio, intanto perché sentite già sotto la mia voce qual è il brano con cui ci salutiamo, che trovate a chiudere la playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it, ma soprattutto perché con voi tra poco Bring On The Night, Matteo Strano vi saprà trattare come solo lui sa fare, è proprio il caso di dirlo. Noi ci ritroviamo domani, sempre con Marrumore, sempre su Radio Rock, sempre dalle 18 alle 21 e spero di essere ancora sempre Paolonia Zumomo, sempre, magari ogni tanto proviamo a fare dell'altro. L'importante è che manteniamo alta la nostra Lust for Life. Grazie a tutte e tutti e bacini e rock and roll!

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
8: Bring on the night.
9: On Radio Rock.
10: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, 3 ore a nostra disposizione per tenerci compagnia fra qualche chiacchiera, ma soprattutto un bel po' di musica. E anche oggi la nostra selezione parte con il giusto passo. Iniziamo ascoltando Jack White con Taking Me Back.
9: Radio.

0: partenza di playlist un po' più veloce, direi soprattutto un po' più acida del solito per questo mercoledì 3 di giugno in compagnia del grande Jack White, che sapete bene, almeno per me è sempre davvero un grande piacere ascoltare. Da qui in avanti però moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti di Radio Rock. Vi ricordo allora il sito internet per dare un'occhiata a tutto quello che succede qua dentro, radiorock.it, per dare un'occhiata per davvero ai nostri studi. Vi rimando poi alla nostra Visual Radio, ci trovate su Twitch, ci trovate con la nostra Radio Rock TV e anche da lì abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta, cosa che diventa poi ancora più automatica e veloce attraverso il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove stasera inizio salutando il nostro Carletto. Con lui si parlava anche di storie Instagram e sulle storie Instagram e del mio profilo e soprattutto di quello della radio vi avevamo ricordato nel corso della giornata un bel appuntamento a tema di musica dal vivo che ci godremo qui in trasmissione intorno alle 21.40. Qualche tempo fa erano venuti a trovarci qui in sede i ragazzi di All You Can Hate, così si chiama questa band, che ha registrato una decina di minuti delle loro canzoni che appunto ascolteremo più o meno fra una mezz'ora. Intanto però abbiamo questa primissima parte da riempire sì di chiacchiere ma soprattutto di musica. Se vi va di ascoltare qualcosa in particolare siete sempre gli assoluti benvenuti attraverso i contatti appena ne ricordati. Iniziamo ad ascoltare anche qualcosa di nuovo, questa qui la prima novità di serata ad opera dei Marmozets.
1: Brand new music right here.

0: Questa qui è intitolata New York, singolo estratto dall'ultimo lavoro dei Marmozets, band che era partita con la sua carriera davvero in una maniera particolarmente positiva qualche anno fa, poi un po' di problemi di salute per la loro leader aveva interrotto il loro percorso, che riprende in questo 2026 con un lavoro secondo me di sicuro divertente da ascoltare. Questa qui in questo periodo gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Saluto intanto il nostro Dan, che ricollegandosi al live degli All You Can Hate che ascolteremo più o meno fra una mezz'ora ci parlava della band. Bravo te caro il mio amico che sei già riuscito a vederli dal vivo. Per tutti altri noi, come detto, i ragazzi hanno registrato un set delle loro canzoni. E saluto poi sempre su Telegram anche il nostro Max, con lui continua questo gioco a tema copertine di dischi. Quasi ogni sera Max mi invia un piccolo particolare e da quella immagine dovremmo poi riuscire a riconoscere l'intero lavoro. In questo caso devo dire che almeno per quanto riguarda la mia generazione l'indizio poteva essere abbastanza semplice. Si vedeva il mozzicone di una sigaretta ormai quasi completamente fumata, immagine che giocava un po' su delle tonalità di colore fra il bianco ed il nero. Insomma, abbastanza facile riconoscere il fortunatissimo debutto degli Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I Am Not, un lavoro che usciva addirittura 20 anni fa, giusti giusti, visto che il disco era stato pubblicato nel 2006. Fra l'altro, non si fuma, mi raccomando, no? Tutte quelle cose che si dovrebbero dire, però ecco, persone o personaggi che fumano sulle copertine di dischi rock, devo dire che ne abbiamo viste un bel po' nel corso della storia della musica. Vi viene in mente qualche altro esempio? Non so, nel caso 3899 106 e 600, noi intanto da quel fortunato lavoro stasera riascoltiamo questa qui.
1: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receive.

When the Sun Goes Down, canzone diventata direi un classico nel repertorio degli Arctic Monkeys e brano contenuto all'interno del loro disco di debutto. Parlavamo della copertina, probabilmente ve la ricordate molto bene anche voi, c'era questa faccia particolarmente stanca di un ragazzo che fra l'altro era un amico della band, lui si chiama Chris McClure e gli era stato dato appuntamento in un pub di Sheffield in una tarda ora notturna, proprio alla fine di una giornata di lavoro, visto che per l'idea, per il concept della copertina serviva appunto una faccia particolarmente sbattuta. Viene raccontato che per quello scatto il buon Chris viene pagato soltanto 70 sterline. In un modo o nell'altro, insomma, potremmo dire che il suo faccione stanco è entrato di diritto all'interno della storia né della musica. Saluto Fabio, che a tema più o meno di copertine con persone o personaggi che fumano mi invia il logo dei Black Crowes. Giustamente il nostro amico dice: non è esattamente una copertina, ma penso che vada bene lo stesso. E se vogliamo dire il blues, il rock blues è di sicuro uno di quei generi musicali che ci potrebbe dare diverse scelte in tal senso. Mi viene in mente per esempio un ottimo disco di Albert King intitolato I Want to Get Funky. Lì viene ripreso in una fotografia il musicista che in realtà è letteralmente ricoperto dal fumo. Per continuare, un personaggio che insomma in teoria è abbastanza blasfemo accostare a dei pacchetti di sigarette, ma probabilmente avete tutti voi in testa la copertina di 1984, così per dirla all'italiano, lavoro che usciva esattamente in quell'anno da parte dei Van Halen. Nella storica copertina del disco c'era un angioletto, un cherubino, potremmo dire, che stava fumando una sigaretta.

0: variare un po' il menù da questo fortunatissimo lavoro di Van Halen, abbiamo estratto la canzone numero 4, quella intitolata Top Jimmy, all'interno di 1984, davvero almeno un paio di grandissimi classici come Jump, come Panama e volendo anche come Hot for a Teacher. Saluto il nostro Marco attraverso Telegram, e a proposito di questo discorso arriva un'altra segnalazione giustissima, prego amico.
1: A tema persone che fumano in copertina, c'è sicuramente Bob Marley nel suo primo disco, yeah, in cui non è inutile dire cosa stesse fumando.
0: Sì, diciamo una sigaretta anche abbastanza corposa, anche abbastanza cicciotta, sigaretta tipicamente giamaicana, ricorda benissimo la copertina di Catch a Fire, il nostro amico, disco che usciva nel 73, lavoro che di sicuro mi piacerebbe ascoltare magari prima della pausa delle 21.30, intanto da un angioletto che fuma in copertina di questo lavoro dei Van Halen, a diversi angeli che fumano sulla copertina di Heaven and Hell da parte dei Black Sabbath.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
6: On the night.
0: La serata di Radio Rock.
5: Bring on the night on Radio Rock.
7: Stavamo ascoltando prima qualcosa dei Black Sabbath. Cambiamo completamente stile musicale per iniziare.

0: Ascoltavo anch'io oggi pomeriggio le trasmissioni di Radio Rock e giustamente qualche amico e collega diceva che questo mercoledì 3 di giugno assomiglia un po' a un lunedì, dopo insomma la giornata di festa di ieri, e quindi ci sta ancora di più ascoltare un classicone come Blue Monday da parte dei New Order. Saluto in Tanto Vivi che dice: non mi sono resa conto che fossero già le 9:30 e la prima mezz'ora di trasmissione me la sono persa, nessun problema, voi qui su Radio Rock trovate sempre le porte spalancate. Poi in realtà sono io che soprattutto in questo momento della mia giornata devo stare attento al tempo che scorre, no? Possibilmente per andare in pausa anche nel momento più giusto. Saluto poi anche il nostro Giorgio che dice: peccato, belli Black Sabbath, ma stasera avrei gradito Anno Mundi da parte della band, canzone che apriva Tear, un vecchio disco ovviamente dei Black Sabbath, e che potremmo ascoltare la prossima volta che sei da queste parti, caro il mio amico. Stasera, visto il gioco che stavamo facendo, non ci faceva comodo estrarre qualcosa da Heaven and Hell, stavamo appunto giocando con le copertine dei dischi dove si vede o una persona in carne ed ossa, o magari più in generale un personaggio che fuma una sigaretta, o volendo una sigaretta giamaicana, visto che giustamente qualcuno di voi segnalava prima Mr. Bob Marley. È un gioco che, se vi va, potremmo portare avanti anche nel corso della trasmissione, che di sicuro ci darebbe modo di recuperare un po' di dischi interessanti. Intanto proseguiamo con questa novità e poi spazio ad un po' di musica dal vivo.
1: Brand new music right here.

0: It's for the kids, questi qui sono gli Anthrax. Saluto intanto Diego che ci ascoltava mentre si reca al suo posto di lavoro, ci chiedeva di ascoltare qualcosa dei Metallica. Se ti va, caro il mio amico, hai più o meno una decina di minuti per decidere quale brano della band ti va ad ascoltare, che magari facciamo in tempo ad accompagnarti fino al lavoro. E poi sul gioco che stavamo facendo, devo dire molto giusta l'idea del nostro Simone che dice riguardo ai personaggi che fumano in copertina, che ne dice di Still Counting, ormai un classico dei Volbeat, all'interno del loro disco chiamato Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Grande chiamata, in effetti non me l'ero ricordata al volo, ma adesso che ci penso, sì, c'è quella figura che fuma sulla copertina del disco, un po' con quell'immaginario da film noir che insomma avevano al tempo i Volbeat. Io fra l'altro sto vedendo una bella serie TV che viene proprio dalla Danimarca e quindi banalmente negli ultimi giorni mi erano tornati in mente anche loro. Su questo gioco ci aggiorniamo fra giusto 10 minuti, diamo spazio alla musica dal vivo di una bella band italiana che si chiama All You Can Hate, che è venuta a trovarci qui in radio per registrare questo set.
1: Rock Music Live.
2: Ciao, siamo gli All You Can Hate e questa è la sala live di Radio Rock.

0: Avete ascoltato Radio Rock Live Sessions, a cura di Valerio Cesari ed Emanuele Forte. Registrazione e missaggio David Guido Guerriero.
1: Rock Music Live.
2: E ovviamente approfitto per salutare e ringraziare i colleghi ed amici della radio coinvolti in un progetto così bello, sempre particolarmente una gioia per noi aprire le porte della nostra sala live alle band di Roma, ma non solo, che ogni tanto invitiamo per suonare un po' delle loro proposte. Devo dire anche un gran bel set quello che abbiamo appena ascoltato. La band si chiama All You Can Hate. Abbiamo ascoltato 4 canzoni dal loro repertorio, che troverete poi scritte nella maniera più opportuna all'interno della nostra playlist, che potete sempre consultare sul sito internet radiorock.it. fra l'altro tutte canzoni che si trovano direi di sicuro su Spotify o su YouTube, così potete andare anche a controllare come suonano in studio queste canzoni dei ragazzi. Noi intanto abbiamo spazio ancora per un brano per arrivare alla pausa delle ore 22, e appunto stasera stavamo un po' giocando con le persone o i personaggi che fumano una sigaretta più o meno legale all'interno delle copertine dei dischi. Giustamente Simone ci proponeva un vecchio lavoro dei Volbeat all'interno di quel disco. Era contenuta anche la canzone che credo proprio di poter dire ad oggi è ancora la più celebre della band.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Questo è
4: Bring on the night.
5: Bring on the night.
6: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
7: Questi qui sono i Sum 41. Stasera apriamo la seconda ora insieme ascoltando Fat Lip.
5: Radio Rock. Back in time.

0: classicone The Sum 41, questa qui ammetto che mi riporta dritta dritta agli anni del nel liceo. È una di quelle canzoni che, insomma, quando mi capita ti ascolto di sicuro volentieri. Fat Lip è il nome del brano, ci diamo un po' di ritmo per iniziare la seconda ora insieme di questo mercoledì sera 3 di giugno, dove stiamo giocando con le copertine dei dischi, dove si vedono persone in carne ed ossa o magari anche qualche personaggio di fantasia a fumare una sigaretta. Giustamente mi segnalate Mr. Keith Richards nel messaggio che accompagna la copertina di questo disco. C'è scritto: poteva mancare un salutista come lui, uno di quelli che anche quando gli capita ogni tanto di cantare sul palcoscenico le canzoni dei Rolling Stones, prima rigorosamente si accende una sigaretta e poi inizia la sua esibizione. Inizio poi a salutare Stefano, che segnala un paio di cose di sicuro molto interessanti. Prima di leggervi il suo messaggio, vi chiedo se vi va di pensare anche a qualche disco italiano che potrebbe far parte di un discorso del genere, perché c'è qualche personaggio della nostra musica che, insomma, diventa quasi difficile, fra virgolette, immaginare senza una sigaretta fra le mani. Ne continuiamo a parlare subito dopo questa novità.
1: Brand new music right here.

Questa qui è intitolata Eye of the Storm, tornano a farsi sentire anche i Five Finger Death Punch. Se vi piace la potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. Se questa qui non vi piace, nessun problema, ci sono altre 15 canzoni che magari incontrano un po' di più i vostri gusti. Stasera stiamo giocando intanto con le copertine dei dischi e prima salutavo Stefano, amico che ci segue dagli Stati Uniti e che fa un paio di chiamate secondo me particolarmente interessanti. Intanto si ricorda di una vecchia copertina dei Cypress Hill e di sicuro il mondo del rap è uno di quei mondi dove diversi musicisti, diversi artisti si ritrovavano a fumare in copertina, magari non propriamente delle sigarette come quelle che si comprano al tabaccaio. Tornando alla musica italiana e sempre strizzando un po' l'occhio al mondo del rap, il nostro amico si ricorda anche del debutto di Neneffa all'interno di quel disco. C'è una canzone che davvero è diventata un classico nel corso di questi anni. Poi sempre in tema di musica italiana mi ricordo di un vecchio disco di Lucio Dalla, poi chissà perché al volo pensavo anche a qualche copertina di Paolo Conte. Sono andato a controllare se ho visto bene, non ci sono in realtà sigarette sulle copertine di quelle gran belle personaggio, così come forse un altro di quelli che potremmo nominare anche Vasco Rossi. Intanto però almeno un paio di giri in rap in questa mezz'ora di musica ce li facciamo, iniziando da questa qui, che era ovviamente intitolata Aspettando il Sole.

E come al solito, giochini del genere sono anche una scusa per ritirare fuori dischi. Quei dischi davvero, come in questo caso, che era troppo tempo che non ascoltavamo. Davvero un grande abbraccio a Stefano, che ricordava benissimo la copertina di questo lavoro di Neffa, da cui abbiamo estratto un classico come Aspettando il Sole. E saluto Francesca, che appena partiva la canzone diceva: bellissima questa qui, la stavo ascoltando qualche giorno fa. E allora ti abbiamo beccato in pieno, cara la mia amica. Ma questa è una di quelle canzoni che immagino molti di noi ogni tanto vanno a ricercare, magari ce l'abbiamo salvata anche in giro fra qualche playlist. C'è poi Marco che dice: che discone che era questo qui, peccato che poi Neffa si è perso. Di sicuro possiamo ricordare un suo periodo di grandissimo successo, direi più o meno una ventina d'anni fa, forse addirittura 25, con delle cose però decisamente più pop. Poi era tornato al rap proprio nel corso degli ultimi anni Neffa, lì per una recensione. Insomma, di sicuro potremmo chiedere al nostro Sandro Canori, che ci potrebbe raccontare qualcosa in un'ottima maniera. Intanto perdonatemi se per quanto riguarda la prossima copertina baro un po', però visto che siamo finiti in tema di rap italiano e visto che tendenzialmente stasera stiamo chiacchierando di musica e fumo, qualcuno di voi ha già indovinato la prossima band di Roma che sta per arrivare a trovarci? Bravissimi, erano proprio i Colle del Fomento.

All'interno di Adversus di Colle del Fomento c'era anche questa canzone intitolata proprio Musica e Fumo, che potrebbe dare anche il titolo alla playlist di stasera. Sulla copertina c'era questa maschera che viene dalla tradizione giapponese, il nome di una maschera del genere è Mempo, che era anche il titolo di una canzone all'interno del lavoro. Sì, ricordavo bene quella che chiude l'intero disco, in questo caso l'intero discone del Colle, che usciva nel 2018. A proposito di bei personaggi della musica italiana, c'è Fabio che segnala anche un disco chiamato Fred, ovviamente da parte di Fred Buscaglione. Devo dire davvero fichissima questa copertina che lo ritrae di profilo con una sigaretta fra le labbra e tutta una nuvola di fumo che poi gli incornicia il viso. Grande chiamata, devo dire, grande chiamata come al solito, caro il mio amico. Visto che però in questa mezz'ora abbiamo comunque un po' girato intorno al rap, un signore che di sicuro non faceva rap nella sua carriera, essendo anche nato addirittura nel 1945, ma che poi in maniera inconsapevole ha scritto una di quelle canzoni che attraverso un sample è diventata davvero un simbolo del mondo del rap. Parlo di Labi Siffra, che è un signore che era nato a Londra appunto nell'estate del 1945 e che in realtà è stato un po' sempre a metà strada fra l'essere un cantautore e l'essere un poeta. All'interno di questo lavoro del 1975 chiamato Remember My Song si vede questa elegantissima figura vestita con uno smoking, che all'interno di una altrettanto elegante casa fuma una sigaretta mentre sorseggia un bel bicchiere. Sta di fatto che questo disco si apriva con una canzone intitolata I Got The, che poi è stata usata in maniera decisamente chiara da Dr. Dre e da Eminem per quel successone che è stato My Name. Il sample, il momento del sample è particolarmente chiaro, ma arriva fra un paio di minuti. Questa qui però è una di quelle canzoni che ogni tanto, secondo me, vale la pena recuperare.

0: un po' una vita da film, tant'è vero che nel 2002 la BBC ha creato un documentario in suo onore intitolato This Is My Song, che esplora appunto la vita di questo signore, che insomma, è davvero un po' tutta da scoprire. A proposito però di questo brano, direi che inevitabilmente arriva un messaggio che dice una cosa del genere:
1: l'ho ascoltato oggi, ogni tanto la metto qui al lavoro, ogni tanto qualche ragazza si gira e mi guarda, chi è questo che ha fatto Eminem?
0: No, devo dire inevitabile una cosa del genere, cioè non si è neanche sprecato fra virgolette, il dottor Dre ha proprio tagliato quel punto della canzone e l'ha appiccicata para para su My Name Is del suo protetto, del buon Eminem. Per chiudere questa mezz'ora di playlist, in una playlist, in una selezione che fuma, vuoi che manca qualcosa di Bob Marley? Ovviamente no. Su Catch a Fire si vedeva questa sigarettona particolarmente importante. Noi stasera da quel disco ascoltiamo proprio Stop That Train.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Giro di boa di metà trasmissione, visto che anche stasera sono arrivate le 22:30. Facciamo davvero un grandissimo ascolto in compagnia dei Rush.
1: Radio Rock. Back in time.

davvero sempre bello ascoltare insieme qualcosa di Rush. Spirit of Radio è il titolo di questo incredibile brano. Devo dire, fra le scelte che mi rendono più felici, fra quelle che fa la nostra regia. Ottimo modo per iniziare anche questa seconda parte di trasmissione. Noi stasera stiamo giocando con le copertine dei dischi, dove si vedono o dei personaggi di fantasia o delle persone in carne ed ossa a fumare una sigaretta. Di sicuro in questa mezz'ora ascolteremo un corvo fumare ed addirittura uno scheletro accendersi una sigaretta, insomma lasciando correre un po' la nostra fantasia. Di sicuro intanto vi ricordo che Radio Rock, se vi va, la potete anche guardare oltre che ascoltare, e per poterlo fare ci sono davvero un sacco di modi a nostra disposizione. Uno dei più semplici è quello di scaricare l'applicazione della radio, che intanto in generale è sempre una buona idea, e cliccare a quel punto sull'icona della nostra Radio Rock TV. Troverete un comodissimo link anche attraverso il nostro sito internet, e potete andare su Twitch e lì cercare Radio Rock 106.6. E poi vi segnalo che sul canale numero 180 del digitale terrestre, nelle province di Frosinone e Rieti, potrete comunque trovare il nostro canale. E allora davvero lo possiamo dire, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: quelli buoni, che ovviamente sono quelli che non fumano, visto il tema della nostra trasmissione di stasera. Sì, Boom Voilà è il titolo di questa super band italiana che, come tutte le altre proposte, trovate pubblicata sul sito internet radiorock.it. Sentiamo un po' intanto che ci dite attraverso WhatsApp, maestro.
1: Ciao Doc, ciao, mi grande. Sono appena messo all'ascolto.
0: Sentiamo.
1: Mi sa, ma così è istinto.
0: Così
1: eh?
0: A naso?
1: Mi sa che Heaven and Hell è 1984. Già se li siamo giocati,
0: beh. Tana per te, caro il mio amico. Sì, all'inizio della trasmissione, quando c'era venuta in mente, sempre dopo aver letto un vostro messaggio, una selezione del genere, quelli lì sono proprio fra i primi due che abbiamo ascoltato. Sono sicuro però di poter continuare a contare sul tuo aiuto. Non so, se ti viene in mente qualcosa, sei l'assoluto benvenuto. Intanto, magari barando anche un minimo, c'era qualcuno di voi che si ricordava quella che in realtà è proprio l'immagine, il logo che segna questa band, piuttosto che una delle loro copertine. Parlo dei fratelli Robinson. Ce ne andiamo negli Stati Uniti per ascoltare qualcosa dei Black Crowes. Facile immaginare che all'interno del loro simbolo ci siano due corvi neri, uno dei quali sta fumando una sigaretta.

Non lo so, visto il tema della trasmissione di stasera si potrebbe lanciare anche un messaggio sociale. Mi raccomando, non fumate, che sennò si finisce all'Hotel Illness, che era il titolo di questo bel brano dei Black Rose all'interno di quello che era stato uno splendido disco come questo che usciva nel 1992. Dicevamo di un corvo nero che fuma nel simbolo della band, e allora continuando a giocare un po' con la fantasia, da un corvo ad uno scheletro che in una mano impugna una sigaretta, sul dito medio invece fa girare un disco in vinile, e accanto alla sua destra ha addirittura la Venere di Botticelli. Insomma, avrete capito, no? Una di quelle copertine particolarmente folli, particolarmente psichedeliche che si potevano vedere soprattutto nel corso degli anni 70. Questa qui, devo dire, è la particolare ma comunque affascinante copertina di Skeletons from the Closet, uno degli innumerevoli best of che i Grateful Dead hanno fatto uscire nel corso della loro lunghissima e fortunatissima carriera. Onestamente, descrivendo una copertina di quel tipo, chi altri se non i Grateful Dead potevano creare un'immagine del genere?

E se uno dovrebbe provare ad immaginare, dovesse provare ad immaginare il mondo dei Grateful Dead attraverso un'immagine o una copertina, ecco, devo dire che la copertina di questo best of che usciva nella metà degli anni 70, insomma, poteva essere di sicuro una giusta descrizione. Skeletons from the Closet, no? I classici scheletri nell'armadio che, insomma, magari anche musicisti del genere ci possono raccontare. Questa qui era Trackin', una delle canzoni, se vogliamo dire, rimaste più celebri, un po' in senso generale, da parte della sterminata produzione dei Grateful Dead. Saluto intanto Anto attraverso WhatsApp e saluto ancora una volta con piacere il maestro che mi invia una foto di Franco Califano, anche lui impegnato nel fumare una sigaretta. Ed in effetti il Califfo è uno di quelli che ci sarebbe dovuto venire in mente, insomma, qualcuno di voi prima segnalava anche Fred Buscaglione. Insomma, se torniamo in Italia, questa qui potrebbe essere una bella coppia da inserire in playlist. Un altro personaggio che negli ultimi mesi, in un modo o nell'altro, non è mai uscito dalle nostre serate è il grande Van Morrison, e quindi anche stasera ci ritagliamo qualche minuto per ascoltare Van the Man, stasera però con uno dei suoi dischi, se così vogliamo dire, minori, come Wavelength, che usciva nel 1978, che comunque è stato un disco davvero vendutissimo al tempo, ed un lavoro dove Van Morrison prova a strizzare anche l'occhio a quelle sonorità che andavano di moda nelle radio del periodo. Esce quindi un po' un disco a metà strada, soprattutto nella seconda facciata. Van Morrison prova a fare l'americano, insomma, in quel momento della sua vita viveva negli States ormai da un po' di tempo, risultando forse credibile fino ad un certo punto. Di sicuro meglio la prima facciata del disco, che parte con una clamorosa Kingdom Hall e che prosegue poi con questa più breve ma comunque divertente canzone intitolata Checking Out.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Bring on the night. La serata di Radio Rock.
5: Bring on the night on Radio Rock.
6: Non c'è trucco, non c'è inganno, brava la nostra regia che fra i tanti classici che poteva proporci pesca proprio qualcosa da questo disco dei Libertines. Incredibilmente sulla copertina dell'omonimo lavoro si vede Pete Doherty avere fra le dita di una mano proprio una sigaretta.
5: Radio Rock. Back in time.

0: tanto il caos si impossessa delle nostre playlist, che ogni tanto si impossessa anche delle scelte che ci propone la nostra regia. Devo dire, in questo caso è davvero una cosa più o meno incredibile. Noi stasera stiamo giocando con le copertine dei dischi, dove si vedono delle figure o magari delle persone o più in generale dei personaggi fumare una sigaretta, e nella copertina dell'omonimo lavoro dei Libertines che usciva nel 2004, Phil Doherty aveva proprio fra le mani una sigaretta. C'è Anto che mi scrive: ma stasera campagna antifumo, Matteo? Guarda, di sicuro io non mi potrei permettere di fare un discorso del genere, visto che anch'io sono un fumatore. L'idea c'era venuta nella prima mezz'ora, sempre seguendo uno dei vostri messaggi. C'è un amico che quasi ogni sera mi invia un piccolo particolare della copertina di un disco e io poi dovrei riuscire a riconoscere l'intero lavoro. Stasera era una microscopica immagine di una sigaretta fumata quasi per intero. Il fatto è che però quella copertina è una copertina che soprattutto per la mia generazione è diventata particolarmente celebre, come quella del debutto degli Arctic Monkeys, e quindi da lì ci eravamo ritrovati a ragionare sul fatto che le sigarette più o meno legali sono state di sicuro una parte importante nella storia della musica e, volendo, anche nella storia delle copertine dei dischi. Tant'è vero che sono ormai un paio d'ore piene che continuano ad arrivare suggerimenti. Si aggiunge anche il nostro Marco.
1: Scusate, ma il dottor Trichi, perché lavoravo, quindi non ho ascoltato.
0: Dottor
1: bene.
0: Trichi, bravo Marcolino.
1: Nessuno, copertina, sigaretta, Trichi col il fumo che va in bocca a quella ragazza bellissima.
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: Non è sigaretta, ma è un'altra cosa. Mamma mia. Come Bob Marley, no?
0: Sì, viene da immaginare che il buon Trichi si sia particolarmente divertito nello scattare la copertina di quel disco che, se ricordo bene, si intitolava Blowback. Giustissima segnalazione, caro il mio amico. Guarda, almeno per quelle che sono le mie idee, in questa mezz'ora torneremo ad ascoltare un po' di rock propriamente detto, poi vedremo di ritagliarci un po' di tempo anche per quel bel lavoro di Trichi. Ragionando su sonorità in generale, non esattamente le stesse sonorità di Trichi, mi sono ricordato anche di Jazz Mataz, no? Del famoso lavoro del producer chiamato Guru, che appunto mischiava un po' il rap con il jazz, e anche lì si vedeva un po' di fumo uscire dalle narici del protagonista della copertina. Come detto, se vi vengono in mente altre idee, 3899 106 e 600, intanto ascoltiamo anche questa novità. Brand new music, right?

che sono i Muse, Hexagons è il titolo di questo singolo che ascoltiamo ormai da diverse settimane anche all'interno delle nostre novità in rotazione, quindi tanto a tema di cose più o meno legate alle cover di dischi, alle copertine dei dischi e legate di sicuro alle sigarette. Stanno arrivando ancora un bel po' di suggerimenti. Saluto il nostro amico Giotto che mi invia, questa che cos'è, la grafica di una maglietta, di una t-shirt degli Iron Maiden dove si vede la loro mascotte, il buon Eddie, fumare una sigaretta. Non l'avevo mai vista questa immagine, insomma possiamo dire che Eddie The Maiden davvero è stato ogni cosa, ogni personaggio del mondo. Bella segnalazione, caro il mio amico, così come molto bella ed elegante la copertina che mi invia Anto attraverso WhatsApp, un disco addirittura di Marianne Faithfull, Broken English, fotografia davvero bellissima che gioca un po' sui toni del blu, salvo che per il rosso della brace della sigaretta, sottolineato in una maniera particolarmente accesa, mi verrebbe da dire, se mi scusate il gioco di parole. Bella idea anche questa qui, ammetto che Marianne Faithfull non mi era venuta in mente. Per continuare invece la nostra playlist, un disco del 1991 che vi confesso mi sta particolarmente a cuore, un po' perché la band mi piace davvero tantissimo, un po' perché questa copertina che viene fuori da una foto scattata in realtà decenni prima rispetto all'uscita dell'album è davvero una copertina di forte, fortissimo impatto.

apriamo così un gran disco uscito nel 1991 da parte dei Dinosaur Junior. Green Mind era il titolo del lavoro. A noi che stasera interessano anche le copertine dei dischi, ecco, c'è da dire che la storia di questa incredibile fotografia partiva molto molto tempo prima, nel 1969. Quello che al tempo era un insegnante di fotografia in un liceo nella zona di New York inizia a portare avanti questi progetti dove fotografa dei ragazzi e delle ragazze particolarmente giovani, ma che sembrano essere già in realtà diventati adulti, o forse meglio dire, provano ad atteggiarsi come degli adulti. Tant'è vero che in questa foto, che poi è diventata la copertina del disco che abbiamo appena ascoltato, c'è questa bambina, mi verrebbe da dire invece che ragazzina, che si chiama Priscilla, che con una posa davvero molto molto seria ha fra le labbra una sigaretta. Il contrasto fra il suo viso da bimba e questo atteggiamento invece davvero quasi da adulta, anche un po' incazzata, ecco, rende questa foto davvero incredibile. Sta di fatto che lo scatto arriva nelle mani della band, che decide di usarla come copertina del disco chiamato Green Mind, a totale insaputa del fotografo, che poi viene avvisato all'inizio degli anni 90 da un suo studente che gli dice: oh professore, ma hai idea che il tuo scatto sta sulla copertina di un disco fichissimo? A quel punto, insomma, il fotografo e la band si mettono d'accordo per i giusti diritti, e di sicuro, insomma, l'opera di questo fotografo, che si chiamava Joseph Szabo, riceve grandissima attenzione anche a decenni dall'uscita per la prima volta del suo progetto. Se non vi è mai capitato di vedere lo scatto, insomma, secondo me davvero vale la pena andarlo a recuperare. Su sonorità del genere, e volendo in tema di sigarette, ma stavolta guardando un'immagine disegnata, ascoltiamo anche qualcosa dei grandissimi Sonic Youth.

Ancora sul tema che stiamo seguendo stasera insieme, un'altra delle copertine secondo me più fiche degli anni 90, quella di Goo, un disco che usciva proprio nel 1990, preciso, da parte dei Sonic Youth. Particolarmente controversa la storia del titolo del lavoro, che è stato cambiato poi per delle pressioni della casa discografica e volendo anche della copertina che a questo punto poi la band ha proposto con questa illustrazione, uno dei due personaggi disegnati in bianco e nero, tra le mani ha proprio una sigaretta accesa. A questo punto, per andare a chiudere invece questa mezz'ora di playlist, una lampadina che fuma una sigaretta, quella che si vede sulla copertina di Era Vulgaris, lavoro dei Queens of the Stone Age che usciva nel 2007. Questo qui alla fine è un lavoro di Josh Homme e compagni che raramente ascoltiamo, insomma, che quantomeno era un po' di tempo e non mi capitava di mandare in onda. Di sicuro molto buffa, potremmo dire, questa copertina, dove appunto due lampadine stanno una di fronte all'altra, una è vestita, potremmo dire, da pirata, ha la benda sull'occhio, una gamba di legno e il cappellaccio classico da pirata, l'altra invece sembra un pochino più urbana, se così vogliamo dire, è appunto tutta allegra, se ne sta a fumare una sigaretta.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport, gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
2: Bring on the night.
3: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
4: Grande artista che è davvero troppo tempo che non ascoltiamo insieme, brava la nostra regia che stasera ci fa iniziare l'ultima ora in compagnia di Alanis Morissette.
1: Radio Rock, back in time.
5: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Sad Overfit da parte di Alanis Morissette. Vi confesso, un brano che ho ascoltato davvero con grande, grandissimo piacere. Era una marea di tempo che non ascoltavamo anche lei nelle nostre playlist. Saluto intanto un amico che si firma Udini e che dice: gran bella copertina quella di Goo dei Sonic Youth. Fra l'altro, parlando di copertine, con te caro il mio amico mi sento decisamente a casa, visto che come immagine di profilo hai proprio la copertina di quel fichissimo disco dei Melvins. Sono contento di poterti salutare in generale e stasera ancora di più. Vediamo poi che ci dice Roberto con la sua voce.
1: Ciao Matteo carissimo. Ciao, stavo grande. Pensando ad Astronomy, ma a te piace più la versione dei Metallica o la versione originale dei Blue Oyster Cult?
0: Wow, devo dire, è difficile decidere così su due piedi. Mi viene da dire che Metallica in tema di cover si sono sempre comportati secondo me bene, scegliendo dei brani interessanti e non sempre dei classici assoluti, rendendo quelle versioni sì con il loro tocco, ma devo dire secondo me anche abbastanza rispettose dell'originale. Mi verrebbe da dire forse proprio l'originale dei Blue Oyster Cult, che è una di quelle band assolutamente da non dimenticare, e non bisogna fermarsi al loro classicone assoluto Don't Fear the Reaper, ma c'è tutta davvero un'ottima discografia da esplorare in compagnia di quella band. Magari domani li ascoltiamo, che a questo punto sono rimaste le ultime scelte, direi, di chiudere il giro. Stavamo giocando con le copertine dove si vedono dei personaggi o delle persone in carne ed ossa fumare. Abbiamo ancora un po' di cose interessanti da ascoltare insieme.
2: Brand new music right here. Brand

0: quanto passerà.
1: E ce ne andiamo in Brasile per l'ultima novità di questa serata, il Piotta, che omaggia quel grande campione che è stato Aldair. Ne avevamo parlato spesso, ne avevamo parlato tanto di questa canzone che accompagnava il documentario dedicato proprio ad un calciatore, direi un po' più in generale ad un personaggio del genere. Saluto il nostro Simon, che sempre in tema di cover dei Blue Oyster Cult segnala Sebastian Bach alle prese con Godzilla. Li recuperiamo domani, i Blue Oyster sono una di quelle band che mando in onda sempre più che volentieri. Intanto, andando a chiudere la nostra playlist stasera, come detto, dedicata alle copertine dove si vedono persone che fumano, Bravanto, devo dire, questa qui non me l'ero ricordata ed è di sicuro un gran bel lavoro da parte di Marianne Faithfull, un personaggio anche lei decisamente interessante e scomparsa neanche tantissimo tempo fa, se ben ricordo. Broken English è un lavoro del 1979 che segnava anche un po' una trasformazione di Marianne Faithfull legata di sicuro al pop degli anni 60. Passano un bel po' di anni e in questo disco la ritroviamo in una versione decisamente più oscura e volendo anche più notturna, cosa che ci potrebbe suggerire proprio la copertina scelta per l'occasione. Una foto secondo me davvero molto bella, che gioca con le tonalità del nero e del blu, tonalità che poi sono rotte in maniera decisamente importante dal rosso acceso della brace di una sigaretta.

Tra le tante cover che esistono di questo brano scritto da John Lennon, ovviamente intitolato Working Class Hero, devo dire che si fa riconoscere questa versione di Marianne Faithfull, così scura, anche se vogliamo dire così pessimista, insomma, quando si parla di condizioni dei lavoratori. Non è che proprio in generale ci sia tantissimo da essere ottimisti, e questo brano secondo me riesce a raccontare davvero in una maniera giusta la storia della canzone, che poi, come giustamente ricordate anche voi attraverso WhatsApp, è stata suonata anche dai Green Day fra gli altri. Continuando con le artiste femminili, continuando con le cover e continuando con personaggi della musica in un modo o nell'altro legati alle sigarette, ecco, se andate anche banalmente sul profilo Spotify di Grace Jones, se semplicemente su Google cercate una sua fotografia, è molto probabile che vi appaia proprio questa qui di fronte agli occhi, dove questa onestamente incredibile, particolarissima e bellissima figura ha proprio una sigaretta fra le labbra. All'interno della sua discografia sono tante le cover dove lei, devo dire, stravolge completamente le canzoni originali. Stasera, visto che ci siamo, perché non ascoltare anche questa versione di Night Clubbing?

0: altro gran personaggio, Chris Jones, che era un sacco di tempo che non inserivamo in playlist. Insomma, in quest'ultima mezz'ora, parlando anche di signore della musica, siamo riusciti a fare diversi recuperi. E come detto, quando ci infiliamo in giochini del genere, stasera a tema di copertine di dischi e di sigarette, insomma, è sempre una buona scusa per recuperare personaggi che appunto fa piacere ogni tanto tornare ad ascoltare. E questa qui è la sua versione di Night Clubbing. E per chiudere la nostra playlist, sta per arrivare il buon Tricky, altro personaggio la cui musica di notte trova davvero il suo giusto habitat, ne trova la sua giusta atmosfera. Qualcuno di voi mi segnalava Blowback, non si vede davvero una sigaretta più o meno legale all'interno della copertina del lavoro. C'è Tricky, fortunello lui, che si passa un po' di fumo da bocca in bocca, davvero con una bellissima modella. Noi stasera ne finiamo ascoltando la sua Evolution Revolution Love, in attesa di sentirci domani intorno alle ore 21.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendra.
0: Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: dittature, le felici dittature tipo Corea del Nord.
1: Hanno anche il passo, come si chiama quel passo, il famoso passo.
0: Passo di Emilio.
1: Passo di Emilio, era quello lì, non mi veniva in mente, quello con le punte, quello violentissimo, il passo di Emilio. Che potrebbe anche essere un passo di montagna particolarmente difficile.
0: Sì, dove andare a fare dei bei trekking.
1: Sì.
0: Caro Cillone.
1: Senza cibo.
0: Pozzolo.
1: Ah, Pozzolo! Pozzolo! Il Crazy Diamond.
0: Sì, proprio lui. È quello che ha già sparato a Capodanno. E si è reso protagonista di un incidente d'auto. È uscito fuori strada con il suo SUV, l'avrete sentito, e aveva bevuto.
1: Ha bevuto, il valore dei suoi, come si chiamano, dati alcolici. Ma sì. Pensa che bello, i dati alcolici. Penso di avere a disposizione sempre
0: di Pozzolo.
1: Sempre nel telefono il dato alcolico di Pozzolo. Superiore, tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. La sua Mercedes, Dodone, esce fuori strada ma... fa anche questo con stile, signor Pozzolo. Finita fuori strada nella giornata di ieri, 2 giugno, nei pressi della superstrada che conduce a Cossato e Saffa Biella, all'altezza di Vigliano.
0: Bellissima.
1: Biellese. Ed effettivamente, come stavi ricordando, signor Pozzolo era persino già stato condannato, Dodone, a 1 anno e 3 mesi per porto illegale di arma, ma oggi torna protagonista con questa straordinaria storia di legge e ordine.
0: E accusa la pioggia, Matteo, effetto aquaplaning. Questo il vero problema, il virgolettato è questo, c'era un temporale, non dovevo mettermi alla guida. No, non hai capito un cazzo,
1: no,
0: allora, non dovevi metterti alla guida ubriaco, cioè col temporale non c'è nessuna legge che lo vieta, quindi insomma non è chiarissimo.
1: No,
0: chiarissimo.
1: Non gli è chiaro.
0: Non gli è chiaro,
1: Non gli è chiaro, questo è uno dei preziosi ultimi acquisti di Roberto Vannacci per il suo futuro nazionale, che veramente ha scelto solo il meglio. Ha scelto solo il meglio
0: perché è stato scaricato da Fratelli d'Italia.
1: Credo proprio in seguito allo sparo.
0: Spari a Capodanno.
1: Sparo con mini pistola, ricordiamolo.
0: Pistola minuscola.
1: Veramente minuscola. E questi maledetti magistrati l'hanno condannato per porto.
0: Era piccola la pistola.
1: Ma non l'hanno visto. Secondo me non l'hanno visto. Non l'hanno vista, Dodone.
0: Altrimenti si sarebbero fatti una risata.
1: Brand new music right here.

0: Signori Amazons, questo era Blood on the Bone, Dodone, la loro novità.
1: Ammazza.
0: Sì, non è una, non è necessariamente una cosa bella quando ci si ritrova davanti, quando ci si ritrova di fronte, ci si dovesse ritrovare di fronte a Blood on the Bone.
1: C'è una cosa che non toccherei.
0: No, secondo me è meglio di no. Secondo me è meglio.
1: La lascerei lì, diciamo.
0: Altri invece la toccherebbero subito.
1: Ma
0: pensa
1: sì.
0: Valerio Cesari.
1: Ma certo.
0: Valerio Cesari le tocca subito. Quante
1: curioso,
0: volte?
1: Sono curiosi, sono curiosi da morire.
0: Quante volte le abbiamo visti toccare Blood on the Bone?
1: Lo usano, cercano, rugano. Matteo, sono molto curioso.
0: Sono troppo carini quando muovono
1: carini,
0: il nasino.
1: Carini,
0: muovono il nasino.
1: Carini Valerio Cesari quando fanno così.
0: Di fronte al Blood.
1: Quando si nutrono, molto più spaventosi.
0: Molto più spaventosi quando si nutrono, perché si sentono anche i suoni. Poi c'è questo scoppio, no? C'è lo scoppio.
1: È terribile.
0: Comunque, a proposito di scoppio, che è diciamo leader nel campo dello scoppio,
1: scoppio di pistola.
0: Signore Emanuele, si chiama Emanuele Pozzuolo,
1: sì,
0: mi sa
1: sì,
0: di sì, mi sa di
1: sì. Pare, sì. Comunque sì.
0: Signore Emanuele Pozzuolo, abbiamo detto diamante pazzo, già autore dello sparo di Capodanno con la mini pistola, torna ad essere protagonista, Dodone, uscito fuori strada con la sua Mercedes 2 giugno nei pressi della superstrada che conduce a Cossato all'altezza di Vigliano Biellese. Tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.
1: Da segnalare che il deputato è uscito da solo dall'abitacolo, mentre alcuni automobilisti che erano assistiti alla scena si erano fermati per prestargli soccorso e hanno avvertito il 112. Quindi immaginiamo un po' solo come Rambo che esce dall'abitacolo, Matteo. No. Per forse, non so, anche evitare magari il sopraggiungere
0: del
1: volante.
0: È vero, è vero. Pensa ai passanti, però. Pozzuolo, hai sentito male!
1: Sicuramente. E insomma, questa era la cornice che ha fatto un po', appunto, da cornice, Matteo.
0: È così, è così, eh sì.
1: All'incidente di Pozzuolo.
0: È proprio così, Dodone, a questo punto, non, insomma, questo non può che ispirare. Anzi, qualcuno potrebbe anche stupirsi che questa storia qui ci ispiri per fare una domanda, Dodone, nell'ambito dei personaggi discutibili.
1: Eh sì, insomma, perché se ne incontrano un po' in giro nella vita,
0: sì,
1: Matteo,
0: succede.
1: Personaggi discutibili, è proprio storie di questi, storie di personaggi discutibili.

0: I signori Smith su Radio Rock, mezzanotte e 19 minuti, la scolopendra. Il caso Pozzolo, Emanuele Pozzolo, adesso in futuro nazionale di Vannacci, caro Cinque, si è reso protagonista di un'altra bella figura di merda, sostanzialmente. È uscito fuori strada con il suo SUV, trovato con un tasso alcolemico il doppio sopra il consentito.
1: Però così, Dodone, ed effettivamente, insomma, visto che... questo personaggio, questo meraviglioso personaggio italiano, orgoglio italiano, Emanuele Pozzolo, fa parte di quello che credo sia attualmente il partito più fascista, ma dichiaratamente, non è che, cioè, non è che siamo noi a dirlo,
0: con orgoglio,
1: orgogliosamente
0: dico.
1: Fascista, cioè tutta questa legge e questo ordine, Dodone, se spara a Capodanno, se beve prima di guidare, è un po' così, diciamo, un po' così. E poi per gli altri, è bello.
0: Gli altri devono seguire le regole, noi, insomma, facciamo un po' il cazzo che ci pare, mi sembra di capire.
1: Però è giusto
0: questo messaggio.
1: È giusto fare le cose per gli altri prima che per se stessi.
0: Futuro nazionale che vola, caro Cillone, nei sondaggi, settimana dopo settimana, ormai verso un 5%. Sostanzialmente, ricordiamo che, ad esempio, in Germania, AfD, il partito nazista, sostanzialmente nei sondaggi alle elezioni nazionali è al 29% per dire, questa è la situazione. Quindi, insomma, non stupirebbe magari vedere un Vannacci al 10%, un giorno al 15%, non so che.
1: Forse quello che ci vuole è Vannacci. Cioè, tu pensa ai primi giorni, quando è nato Futuro Nazionale, quel primo giorno, i primo uno o due giorni in cui, fra le altre notizie, appunto, avevamo letto che aveva preso fra i suoi Emanuele Pozzolo. Ma è già, io ho detto, questo rimane, questo veramente non arriva all'uno, questo non arriva all'uno, al primo sondaggio non arriva all'uno, ho pensato,
0: invece 5.
1: Però questo vuol dire che non sappiamo un cazzo del mondo, no, cioè non abbiamo idea di che cosa c'è là fuori, non ne abbiamo idea.
0: Insomma, è banale dire paese di idioti, però effettivamente viene quasi a pensarlo.
1: C'è questo rischio.
0: Matteo, però abbiamo anche una notizia, attenzione, forse una notizia, sentiamo.
1: Attenzione,
0: la notte.
1: Questo è importante,
2: che sta da Dio, oggi è il 4 giugno. Buon compleanno Emilio, ti voglio bene.
1: Oh, santo cielo.
0: Siamo sicuri di questa cosa, Emilio, il direttore?
1: No, non siamo sicuri. E anche perché non c'è stata nessuna parata militare,
0: infatti non
1: a Radio Rock. Però
0: mi,
1: certo,
0: è sembrato.
1: Se fosse il 4 giugno la parata sarebbe domani mattina, naturalmente. Quindi potremmo non aver visto la parata militare con i droni sputa fuoco, perché forse li stanno ancora preparando, Dodone. Beh, insomma, se così fosse, come si dice? 100 di questi giorni.
0: Eh beh.
1: 100 di questi anni? 1000. 3899-106-600. Voi intanto continuate a raccontarci storie di personaggi discutibili. Signori Viagra Boys, via.

0: Special Helmet. Loro sono i signori Viagra Boys qui su Radio Rock. Dove c'è la scolopendra by night? O Dodone 3899 106 e 600. Partiamo dall'ennesima storia emozionante che ci regala il deputato Pozzolo. Aveva sparato a Capodanno e il 2 di giugno esce fuori strada con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito alla guida.
1: Il pensiero non me fa fa una seconda cazzata, non ha sfiorato neanche un istante, sicuro. E Pozzolo, che insomma già è stato condannato a un anno e otto mesi, se non sbaglio.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: magari insomma poteva utilizzare qualche accortezza, ha scelto di non farlo, saggiamente.
0: Secondo me è perché è uno spirito libero.
1: Ma sì, è
0: lui
1: quello.
0: È uno spirito libero ed è anche per questo, naturalmente, che è entrato. Che è andato fra le braccia del generale Vannacci. Peraltro il generale Vannacci molto incazzato,
1: incazzato
0: per questa storia. Pozzolo deve spiegare.
1: Vannacci furioso,
0: furioso. Vannacci furioso.
1: Ho capito, ma te scegli questi.
0: No, cioè, ma infatti io trovo che sia tutto una cosa di un livello veramente. No, ma poi appunto stavo ripensando al futuro nazionale al 5% e veramente c'è da. Non lo so, da fare qualcosa. Forse qualcosa di simile. Ti ricordi il film Inception? Sì. Adesso ci mettiamo qui, ci stendiamo, ci colleghiamo a un qualsiasi sogno diverso da quello da quello in cui futuro nazionale al 5% dopo essere nato da due mesi, e vediamo che cosa succede dall'altra parte. Odone, tanto che ce frega.
1: Allora ci scrive Simone: personaggi discutibili?
0: Sì.
1: A voi la risposta al dilemma: è nato prima di Pre o Pozzolo?
0: Attenzione,
1: non è che siamo troppo distanti alla fine.
0: Non siamo tanto distanti, sono quasi coetanei.
1: Oddio, di Pre credo che sia uno stato ormai larvale deve esistere.
0: Mi sembra sempre in molta ansia, devo dire, vederlo, anche solo vederlo. Sembra sempre in grande, grande, grande difficoltà, devo dire.
1: E poi La notte di Francesca, senti qua la mia voce.
2: Buonasera, scolopendri.
1: Buonasera, buonasera.
0: Francesca.
2: Come state?
0: Va bene, va bene.
2: Io sto tornando a casa.
1: Benissimo.
2: Da lavoro.
1: A lavoro.
2: Da stamattina che sto fuori.
0: Attenzione.
1: Mannaggia.
2: E niente, mi aspetteranno i miei cuccioletti.
0: Questo
2: pelosini.
0: 16.000 cuccioletti pelosini. Casa di Francesca, secondo te questo tono di voce è dovuto alla stanchezza o le ancora vive pene di amore raccontate ieri?
1: Chissà.
0: Capirlo.
1: Storie di personaggi discutibili al 3899 106 e 600. Noi qui fino alla 1.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la scolopendra by night. On Radio Rock.
1: Signore Pozzolo Dodone, che ha preso da poco, casa al movimento, nel movimento del signor Vannacci, futuro nazionale e già famoso per utilizzo di mini pistole, esce fuori strada a bordo della sua auto e viene anche beccato, Dodone, con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.
2: Oh,
1: è così, è così. E

0: Bittersweet Symphony, Siori, Verve su Radio Rock, mezzanotte e 37 minuti, la scolopendra, caso Pozzolo, caro Cillone, ha fatto il chioppo, è uscito fuori strada con il suo SUV, era ubriaco, sostanzialmente tasso alcolemico è superiore il doppio del consentito. E allora storie di personaggi discutibili al 3899 106 e 600.
1: Ce lo racconta Vincenzo, ex proprietario della casa in affitto.
0: Sì.
1: Sempre col cappello, sempre a chiede i sordi, come li definisce Vincenzo. Beh, effettivamente, manca solo il sigaro però, E poi Lorena, la mia insegnante di fisica al liceo, aveva un carrellino sporco. Ma cos'è il carrellino? È tipo quello del mercato?
0: Sì, per portare libri, refurtiva.
1: Libri e refurtiva. O naturalmente studenti che non si sono comportati. Brand new music right here.

0: Perfect Circle, questa era Stolless, Dodone qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra by Night, ancora qui sopravvissuta a mezzanotte 43.
1: Proprio così, caro Cillone, sopravvissuta la Scolopendra con...
0: Una parola grossa, dici?
1: Sì, una parola molto grossa, anche grazie alla storia del deputato Pozzolo, ve ne abbiamo parlato.
0: Pozzolo!
1: E fino adesso ha fatto una nuova figura di merda.
0: Proprio così, uscito fuori dalla carreggiata, Dodone, a bordo della sua Mercedes, beccato con tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dalla legge.
1: E quindi storie di personaggi discutibili.
0: Allora, mio ex capo imbattibile, dice Cinzia, credo di non averlo mai visto senza occhiali scuri.
1: Bel tipo.
0: Ed era uno che poteva tranquillamente arrivare a chiamarti biondo.
1: Oddio, sa.
0: Ma è simpaticissimo, ma è carinissimo questa cosa di a biondo fammer caffè, no?
1: Guarda, ho visto dei capi, diciamo così, chiamare dei dipendenti un dipendente pisello. Proprio così, Matteo, pisello.
0: Ma com'è possibile questa cosa?
1: Non lo so.
0: Ma sarebbe a pisè, detto però per intero.
1: Sì, sì.
0: A pisè.
1: A pisello. Fa schifo, eh.
0: Fa veramente... Fa un po' impressione, devo dire. Fa un po' impressione. Cercheremo...
1: È legale, eppure è legale.
0: Eppure è legale.
1: Perfettamente legale.
0: Noi faremo del nostro meglio, fin quando sarà legale, Dodone, per cercare di ospitare qui alla Scolopendra almeno un capo che chiami i propri dipendenti a pisè, pisello.
1: Cosa dici?
0: Oppure almeno a biondo, come nella storia raccontata dalla nostra Cinzia, Dodone.
1: Assolutamente.
0: E dai, per forza,

0: Loro sono i Cream e questa era Sunshine of Your Love. Dodone, quando è appena scattata la mezzanotte e 49 minuti qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra by Night, siamo partiti, come sapete, dalla disavventura del signore Pozzuolo, appena trovato dal generale Vannacci per inserirlo all'interno del suo nuovo movimento Futuro Nazionale. Sta già facendo scintille, un po' come le faceva prima con delle mini pistole in Fratelli d'Italia.
1: Eh sì, ha fatto un incidente con la macchina, insomma, ha bevuto un po' troppo e questa è la storia. E però ci sono anche, insomma, non dico le sue scuse, ma la sua giustificazione.
0: Attenzione, questo è importantissimo.
1: E a parte bellissimi commenti sotto, forza onorevole, ignora questo sciacallaggio patetico, avanti.
0: Ma perché? Perché? Cioè,
1: sentiamo come si è giustificato Pozzuolo.
2: Bevuto lui, non è che...
0: Non è che nessuno l'ha costretto,
1: nessuno,
0: diciamo,
1: costretto a bere.
0: O sono stati degli sciacalli, forse, Teodone, a creare l'intero piano. L'intero piano
3: in corso, condizioni climatiche estremamente...
1: È difficile sentire i video da Facebook.
3: Stradale, c'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia.
0: Ma si
3: è un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili.
0: Certo,
3: non mi sono mai messo alla guida in stato alterato, e chiunque qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
1: A chiunque, Matteo. Non come mai... sparare con una mini pistolina, può capitare a chiunque.
0: Quello veramente può succedere a chiunque. Ma non ha mai guidato in stato alterato? Mai, tranne il 2 di giugno.
1: Eh sì, scusa, devi dirlo.
0: Vabbè, succede.
1: Che lì è certificato che l'abbia fatto.
0: È una dimenticanza, una dimenticanza. Anche questo può succedere a tutti. Può solo essere umano.

0: Signori, Indian Summer su Radio Rock è arrivata alla fine, Matteo, per la scolopendra.
1: Maledizione, dannato campo fucking santo per la scolopendra anche questa notte, ma prima, insomma, non possiamo, Dodone, ed è giusto perché abbiamo parlato per tutta la puntata, il signor Pozzuolo, l'abbiamo anche scherzato, abbiamo scherzato il deputato Pozzuolo, adesso è giusto che un suo carissimo amico, che definirei anche collega, Dodone, prenda la parola.
0: Signore Fabrizio Guerrieri, detto Bocca dell'Inferno.
2: Tu Gassare Cappone, End of Episode, finisce la trasmissione, Barbero risponde, Aure Cappone.
0: Ma chi risponde?
2: Tu Gassare Cappone offerto da Il Passo di Emilio, quello con le punte, quello violentissimo, che potrebbe anche essere un passo di montagna, particolarmente difficile, molto adatto ai trekking senza cibo. Storie di personaggi discutibili.
0: Vai,
2: ma che sta da di? Oggi è il 4 giugno, buon compleanno Emilio, tanti auguri. A voi la risposta, è nato prima di Pre o Pozzuolo? Io sto tornando a casa dal lavoro, da stamattina che sto fuori, mi aspetteranno i miei cuccioletti, pelosini.
3: Francesca.
2: E l'amore? Non ci aggiorni però, noi vogliamo sapere,
3: Francesca,
2: soprattutto Edoardo, Matteo Cillario, vuoi sapere che è un grandissimo pettegolo, ex proprietario della casa in affitto, sempre col cappello, sempre a chiedere i soldi.
3: Ha parlato questo
2: la mia
3: sforzo.
2: Insegnante di fisica al liceo aveva un carrellino sporco, ma era quella brutta in culo, io mi ricordo una brutta in culo, fece la figura di merda sull'autobus lei. Mio ex capo imbattibile, credo di non averlo mai visto senza occhiali scuri, ed era uno che poteva tranquillamente arrivare a chiamarti biondo. Edoardo Conti ha assistito alla chiamata di un dipendente come Pisello.
3: Apise.
2: Tu che storia capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei costi di quelli che ero lì a potare cespugli come un duro, come un porco, a sudare con la mia motosega in mano, sperando che la cubana fregna se ne andasse, perché ogni volta parevo il lupo con gli occhi di fuori. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici Radio e Rock, il momento in cui si vuole fuggire dalla cubana fregna è quello che vorresti non finisse mai.
1: Lui deve scegliere messaggi che arrivano a questa trasmissione, non a quella di Simone Maurovic.
0: Hai capito, questa è una trasmissione per famiglie, non come quel galeone dei pirati di Simone Maurovic.
1: Non l'ha capito, bisogna ridirlo.
0: Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Prese podcast sul sito Radio.

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.